a fine anno. Quindi il primato nel 2024, ma anche nel 2025, va all'Emilia-Romagna, la regione dalla quale vi stiamo parlando con Radio Spore, una radio, una web radio che ha sede, per così dire, a Bologna. Quindi il primato spetta all'Emilia-Romagna. Questo potrebbe sorprendere ad alcune persone. In realtà, da una parte è un territorio abbastanza vasto, dall'altra è un territorio molto antropizzato. E quando si parla di consumo di suolo, in realtà non sono questioni legate all'edilizia residenziale, alle case, che pur magari ci sarebbe bisogno, ma in realtà no, il consumo di suolo ha a che fare con appunto logistica, data center, fabbriche, e il tema che oggi di cui ci preme parlare oggi è il fotovoltaico. Quindi, se andiamo a vedere, secondo i dati di ISPRA, del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA, nel 2023 circa il 7% del territorio nazionale era coperto da superfici artificiali. In solo 12 mesi sono stati rilevati più di 70 chilometri quadri di nuovi cantieri, costruzioni e altre coperture che hanno portato alla perdita di aree agricole naturali. Il consumo di suolo, vabbè, ha ovviamente conseguenze negative sull'ambiente, sullo stato del paesaggio, del territorio, sulla qualità della vita, riduce la disponibilità di risorse naturali, la biodiversità, i servizi ecosistemici e la resilienza ai cambiamenti climatici, l'abbiamo visto, perché aggrava la pericolosità idraulica dei territori, le alluvioni e quant'altro. Non è un tema nuovo, lo sappiamo. Andando nello specifico degli impianti fotovoltaici, a livello nazionale, secondo questi dati dell'ISPRA, risultano occupati da impianti fotovoltaici a terra quasi 18.000 ettari, che producono circa 10.000 megawatt di potenza. La distribuzione di questi pannelli installati a terra, e ripeto, installati a terra, è un dato importante, a livello regionale è un po' diversa, con un massimo in Puglia, con 6.100 ettari, cioè circa il terzo degli impianti nazionali, tra l'altro nelle zone in cui la xylella ha devastato gli ulivi, e potete vedere che ci sono sostituzioni di ulivi morti con impianti solari. E la seconda regione con più pannelli fotovoltaici installati a terra è l'Emilia-Romagna, 1700 ettari. Questi sono dati del 2024, ok? Perché il rapporto è del 2025, ma nel 2020, cioè, considera i dati del 2024. Quindi 1600 ettari in Lazio e infine in coda il Trentino Alto Adige, dove è molto bassa la distribuzione di pannelli a terra, cioè hanno tantissimi pannelli, ma non a terra, un po' perché le vallate sono strette e devono concentrare tutte le attività antropiche, dagli allevamenti all'agricoltura intensiva, a ferrovie, fabbriche, autostrade, tutto concentrato in queste piccole vallate trentine. Quindi non stupisce questo dato che lì, nonostante abbiano tanto fotovoltaico, a terra sia poco. Però c'è un però, che la metodologia di monitoraggio del consumo di suolo considera consumate le superfici su cui l'antropizzazione copre più del 50% della cella della griglia di rilevazione, ovvero una porzione di territorio di 10x10 metri, no? Ma molti dei nuovi impianti rilevati mostrano una percentuale di superficie coperta dai moduli fotovoltaici inferiore alla soglia metodologica. Trovate la nuova edizione del rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente, lo trovate sul sito ispraambiente.gov.it. Se cercate lì consumo di suolo, trovate questi dati e potete verificarli voi stesse. A fine novembre è entrato in vigore il provvedimento
Misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 di produzione di energia da fonti rinnovabili, che si è convertito in un decreto legge con modificazioni a gennaio del 2026. Il 20 gennaio del 2026 lo trovate in Gazzetta Ufficiale. E, insomma, questo decreto legge 175 stabilisce quali aree del territorio nazionale sono idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico a terra ad agrivoltaico, eolico e biometano. Ora, uno dei problemi di questo decreto legge è che, con riguardo al solare, rende più vantaggioso utilizzare aree libere anziché superfici già impermeabili e non prevede alcun monitoraggio delle caratteristiche dei suoli. Ad esempio, se andate in provincia di Modena, tra Fossoli e Novi, vedrete tantissimi impianti agrivoltaici. Sistemi che sulla carta dovrebbero prevedere l'integrazione tra la produzione di energia con pannelli fotovoltaici e la produzione agricola o allevamento zootecnico, questi impianti agrivoltaici occupano circa 300 ettari, quindi oltre 3 milioni di metri quadrati. E questa dell'agrivoltaico è una bella favola perché se qualcuno conosce minimamente come funziona la produzione agricola, sa che il trattore ci vuole, quindi come fai con i trattori quando c'hai i pannelli fotovoltaici sopra? E poi sotto ai pannelli la componente organica, spesso collassa, cioè c'è una forte riduzione dello stoccaggio di carbonio e con conseguente diminuzione della biodiversità. Poi i parchi fotovoltaici comunque sono tutti recintati, questo crea una barriera ecologica che impatta sulla biodiversità. Quindi questa dell'agrivoltaico, al di là di questioni logistiche, potrebbero essere risolte da fantomatici robot al posto dei trattori, mano d'opera umana sfruttata e quant'altro, c'è anche una dimensione di biologica sulla quale non si può lavorare. Poi sinceramente dubito, ma questa è una mia opinione personale, che sotto al fotovoltaico si faccia crescere qualsiasi erbaccia che d'estate si asciuga, si secca e magari ti crea un incendio, no? Quindi molto verosimilmente sotto al fotovoltaico ci sarà una pioggia di pesticidi in modo da di Roundup, in modo da non far crescere delle presunte erbacce e quindi ecco, non è solo l'occupazione di territorio, ma è anche cosa succede al territorio che c'è sotto, perché appunto si dice che c'è una differenza fra reversibile e permanente nell'occupazione di suolo, nel consumo di suolo, ed è vero che il monitoraggio del consumo di suolo del 24 vede che l'86% di consumo di suolo è reversibile, 870 ettari, e questo per l'Emilia-Romagna, e il 14% è di suolo permanente. Però intanto bisogna vedere anche lì la metodologia di raccolta dei dati esattamente come è fatta. Ora, non per dubitare di tutto, però comunque se anche c'è un consumo di suolo reversibile, ovvero puoi smontare questi pannelli, bisogna vedere sotto il terreno come è rimasto. E uno potrebbe dire, vabbè, e l'alternativa come facciamo? Facciamo nei parcheggi, sui tetti delle case? In realtà, allora, l'ISPRA stima una potenzialità di superfici impermeabili non vincolate disponibile tra i 70 e i 90 mila ettari, a cui si potrebbero aggiungere parcheggi, piazzali, infrastrutture, siti contaminati, perché poi ci sono anche quelli. Molte di queste aree appartengono al demanio o altri enti pubblici e così si garantirebbe che la produzione energetica non finisse esclusivamente nelle mani dei privati, no? Questo è fattibile però? Allora, considerando i quantitativi di energia da produrre nei prossimi anni previste dal decreto aree idonee del 2024, e dal 2024 al 2030 bisognerà installare una potenza pari a circa 74 gigawatt di fonti rinnovabili. Quindi
Quindi, nell'ipotesi estrema in cui tutta la nuova potenza prevista venisse installata a terra, si potrebbero consumare fino a oltre 1.300 km quadrati di suolo. Io mi rendo conto che sto dicendo tanti dati, tanti numeri. La regione che perderebbe più suolo sarebbe la Sicilia, nel caso in cui la percentuale del 30% venisse rispettata. Nel caso in cui tutta la potenza prevista, nel caso, perdon, scusate, nel caso in cui tutta la potenza prevista fosse installata a terra. La seconda regione a perdere più superficie sarebbe la Lombardia, poi la Puglia, la Sardegna e l'Emilia-Romagna, che perderebbero più di 30 km quadri nella prima ipotesi, quindi quella di fino a 100 metri quadri, caso estremo di pannelli a terra. E quindi la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti può variare. Tutti questi dati erano perché? Perché se dobbiamo, cioè dobbiamo, poi non dobbiamo, se il governo vuole produrre tutta questa quantità di energia utilizzando il solare, la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti è variabile, è circa un 50%. Ci sarebbe anche una riduzione di un 60% di superficie, che non sarebbe da considerare perché bisogna avere una distanza necessaria tra i pannelli per permettere la manutenzione, no? Poi, dalle analisi che sono stati fatti, sarebbero anche esclusi i centri storici dei principali comuni. E sappiamo che in Italia ci sono tanti comuni con edifici vincolati e poi ci sono i vincoli di natura storico-paesaggistica, quindi appunto quelli che vi stavo dicendo, no? Di terreni sui quali non, tetti, scusate, sui quali non si potrebbero mettere pannelli. Insomma, se le condizioni sono queste, non stupitevi che spuntino pannelli solari un po' ovunque.

C'è un articolo su Internazionale di giugno dell'anno scorso, del 2025, sulle energie rinnovabili in Emilia-Romagna. E infatti prima vi stavamo parlando di Modena, ma nella provincia di Ferrara, Argenta, è diventato una sorta di centro importante delle rinnovabili, no? Perché è un comune con molta estensione, molta terra a disposizione. E cabine elettriche ben posizionate, che è un elemento che permette di contenere i costi degli impianti. Fatto sta che ci sono diverse richieste, l'anno scorso erano 16 richieste per impianti sparsi in tutto il comune. Ora, secondo il decreto legge 175, per accogliere queste richieste si centralizza il processo, ma si dà alle singole regioni il compito di definire le aree idonee. Le regioni a loro volta si sono mosse in ordine sparso, alcune non l'hanno mai fatto, altre hanno emanato norme restrittive come la Sardegna, ad esempio, che ha limitato le aree idonee per l'eolico e il fotovoltaico all'1% del territorio regionale. La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha dato il via libera alla norma del 13 maggio del 2025 e prevede un meccanismo di valutazione dei cosiddetti impatti ambientali cumulativi. Proprio il giorno dopo il Tribunale e il TAR del Lazio ha annullato il decreto che dava alle regioni la funzione di identificare le aree idonee, sostenendo che era eccessiva la discrezionalità. E quindi, insomma, i comuni che sono investiti dalle richieste possono fare poco per bloccare queste richieste. Possono chiedere compensazioni, ma sempre entro un certo limite. E se si dovessero opporre a un impianto che abbia un impatto eccessivo, non avrebbero le risorse finanziarie per sostenere le spese di un ricorso. La maggior parte dei progetti approvati o in via di discussione ad Argenta, nel Ferrarese, non è che l'ha fatto l'associazione IPPI a favore del fotovoltaico, ma come spesso accade sono avanzati da tre grandi gruppi. Una serie di richieste è stata presentata dall'Enfinity, che fa capo alla multinazionale statunitense Enfinity Global di Miami, in Florida. Dal bilancio societario emerge che la sussidiaria italiana Enfinity Solare è detenuta al 100% dal EG Europe Holdco BV, una società con sede nei Paesi Bassi. Quindi, insomma, gli altri progetti sono altre tre società di scopo: la filiale italiana di John Wood, di Aberdeen in Scozia, che però è stata comprata dalla Sidara di Dubai. E quindi, insomma, dietro questi grossi progetti, o piccoli progetti, comunque ci sono dei grossi gruppi, delle grosse aziende. E potremmo parlare del greenwashing coloniale, dell'impatto dell'estrazione di materie prime per il solare. Ma potremmo anche parlare delle comunità energetiche, ma il tempo corre alla puntata di oggi, per cui andiamo direttamente in Palestina.

in Italia, a parchi solari a Nardò e Gravina in Puglia. Poi Teralight, EDF Renewable Energies Israel e SolarEdge, produttore e distributore di inverter solari con filiale italiana a Treviso. Ma anche la tedesca SMA Solar Technology, anche lei specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di inverter solari. E questo impianto, l'impianto della tedesca SMA Solar Technology, è uno dei più grandi campi solari commerciali costruiti su territori palestinesi occupati. Stiamo parlando di 135.000 metri quadrati di terreno palestinesi, ok? È un progetto che si chiama Kalyar Solar Field. E ecco, questa SMA, questa ditta, ha anche una filiale italiana. Poi abbiamo Eco Energy Solar Park, una società italiana del ramo europeo della società israeliana Eco Energy Renewable Energy, con stabilimenti in Piemonte, un progetto a Biella e tre in Sicilia. Potete trovare i dati sui loro stessi siti, quindi non è niente di segreto. E anzi, l'anno scorso, a settembre, UniCredit aveva firmato un accordo di finanziamento di 58 milioni con l'israeliana Eco Energy per appunto questi progetti in Piemonte. E poi abbiamo anche Enerpoint, ovvero viceversa, un'azienda italiana con filiale israeliana. Quindi se quelle di prima erano tutte filiali italiane di ditte israeliane, qualcun'altra tedesca, e Enerpoint invece no. Quindi tutto questo per dire che sottolineare di nuovo che dietro a questi processi di accaparramento di terre, di energia, di produzione industriale dell'energia, lo sfruttamento di risorse naturali ha un impatto, sì, in territori già devastati dalla guerra, dal genocidio come la Palestina, ma sono molto collegati allo stesso, insomma, un diverso accaparramento di terre agricole in Italia. C'è un altro rapporto molto interessante del ODHE, l'Osservatorio Catalano dei Diritti Umani e Imprese nel Mediterraneo, che fa ricerca, comunicazione e sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani per opporsi all'immunità delle aziende. Il rapporto mette in evidenza parte del quadro finanziario spagnolo, che consente la pianificazione, la costruzione e la messa in servizio di progetti di energia solare nel territorio occupato della Palestina e in altri territori contesi come il deserto del Naqab. E questo rapporto indaga i legami tra grandi banche spagnole, compagnie assicurative, fondi finanziari con progetti di energia rinnovabili. E quindi vi suggeriamo di andare a consultare direttamente, perché quando poi si parla di cifre in radio è sempre complesso far passare, almeno secondo me, quando si trovano scritte ed elencate, uno si rende più conto delle dimensioni. E insomma, è difficile districarsi fra nomi e appartenenza multinazionali. Probabilmente è una semplificazione la mia, ma i grossi del solare in qualche modo sembrano avere le mani sporche di genocidio. Ecco, mettiamola proprio così. E adesso, prima di passare alla seconda parte della puntata di oggi, qui invece vi parleremo non di rinnovabili, ma di fossile. E vi ricordiamo che vi stiamo parlando da Radio Spore, una delle radio che si occupa di Ponte Radio, in onda ogni venerdì dall'1 alle 3, a rotazione fra Radio Spore, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal, Radio Onda Rossa e Radio Blackout.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
3: Rieccoci su Radio Spore con il Ponte Radio a tema energia. Nella scorsa ora abbiamo parlato di solare, del consumo di suolo e degli altri danni che questa fonte energetica sta causando al territorio dell'Emilia-Romagna. Rimarremo in Emilia-Romagna, ma parlando di GNL e di gas, poiché è entrato in funzione da circa un anno il rigassificatore ormeggiato a poca distanza da Ravenna ed è in costruzione un gasdotto che attraversa l'Appennino per arrivare appunto in Emilia-Romagna. Di questo ne abbiamo parlato con la giornalista Linda Maggiori, che si occupa di diritti umani, ambiente, e traffici di armi, militarizzazione dei territori e inquinamento ambientale appunto. Collabora con Altra Economia, Terra Nuova, Il Manifesto e altre testate ed è autrice di vari libri. Ma prima di andare ad ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto con lei, partiamo dal contesto in cui si sono calate queste infrastrutture, queste nuove infrastrutture che sono apparse sul territorio italiano. Le importazioni di GNL, di gas naturale liquido, hanno subito un'accelerazione e quindi anche la costruzione di nuove infrastrutture a reggere le maggiori quantità importate in tutta Europa a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi delle sanzioni che sono state applicate alla Russia. Nonostante questo, il GNL russo non rientra tra i beni sanzionati, ma in ogni caso, dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico e appunto gli eventi del 2022, l'Europa ha cercato di cambiare il suo maggior fornitore e ci siamo legati a doppio filo agli Stati Uniti. In particolare, del luglio 2025, un contratto ventennale di Eni con una società americana, Venture Global, e che risulta essere legata a doppio filo con l'amministrazione Trump. A parte questa società americana in particolare, la scelta europea di legarsi al GNL per assicurarsi l'approvvigionamento energetico, secondo svariate associazioni e svariati report, è rischiosa economicamente, strategicamente e per l'ambiente. In particolare un report dell'associazione Food and Water Action Europe stila 4 punti per cui l'importazione di più GNL potrebbe essere un errore molto costoso per l'economia europea. In primo luogo perché la domanda di gas di GNL è in calo, è stato registrato un calo intorno al 20% tra il 2021 e il 2024. Il secondo punto riguarda lo stato attuale del mercato di GNL che risulta essere già saturo. Si stima che la capacità di importazione europea crescerà del 60% fino al 2030, rischiando che tutte le nuove infrastrutture e quelle già esistenti saranno decisamente sottoutilizzate rispetto al loro potenziale. In terzo luogo si sottolinea una vulnerabilità dei contratti che sono stati firmati con gli Stati Uniti, poiché gli Stati Uniti hanno già dato prova di essere dei partner commerciali non affidabili per via dei continui cambi di policy dell'amministrazione Trump. E ultima, ma non per importanza, istanza riguarda i rischi per il clima e per e sociali, insomma, poiché il GNL è una fonte fossile e si stima che le emissioni legate alla sua estrazione e al suo utilizzo siano del 33% maggiori rispetto a quelle del carbone. Il rapporto conclude sottolineando che, nonostante questi rischi, il GNL continua a ricevere la maggior parte e grandissimi sussidi pubblici. Nel 2023 i paesi del G20 hanno speso 3 volte di più sulle fonti fossili rispetto che sulle rinnovabili. In questo quadro, la stessa associazione sottolinea che globalmente nuovi progetti legati al GNL non sarebbero necessari, ma nonostante questo ce ne sono circa 400 in via di costruzione o almeno progettati. Questo dato l'ho ricavato dai dataset che sono scaricabili dal sito Global Energy Monitor, che mette a disposizione e analizza dati su infrastrutture, risorse e usi delle varie fonti energetiche e appunto mettono a disposizione dati ad accesso libero. A questo punto passiamo alla situazione italiana. L'Italia, come appunto, come abbiamo già visto, tutto il resto d'Europa, sta cercando di stoccare la maggior quantità possibile di gas e di GNL per far fronte a possibili crisi e si registra che gli impianti siano già pieni al 45% rispetto a una media europea del 30%. E nonostante questo si continuano a costruire, si continua a cercare di aumentare questo stoccaggio. Meloni infatti è corsa nel Golfo per monitorare la situazione. Andiamo con un brano e poi con la chiacchierata che abbiamo fatto con Linda Maggiori.

0: Ciao Linda, grazie di essere con noi per parlare dei progetti sul gas e sul gas liquido. Siamo su Ponte Radio, alla seconda ora della trasmissione e direi che possiamo iniziare, direttamente dalla Romagna, dal rigassificatore di Ravenna. Sappiamo che è appena entrato in funzione e dall'inizio del progetto ai lavori, all'entrata in funzione, è passato pochissimo tempo, molto poco rispetto a quello che ci si aspetterebbe, no? Come mai è successa questa cosa?
1: Sì, allora, innanzitutto grazie dell'invito. Il rigassificatore di Ravenna è presente in funzione circa da un anno, dal marzo 2025, a dire. E effettivamente diciamo che i tempi di autorizzazione e appunto di valutazione di impatto ambientale sono stati molto rapidi. Si tratta di nemmeno un anno, no? Tutto è iniziato nell'estate del 2024 e quindi insomma rispetto ad un'opera così grande che non è soltanto si tratta di un rigassificatore galleggiante, quindi una sorta di grande nave che è ormeggiata a 8,5 km da Punta Marina, quindi diciamo in mezzo al mare, però è connessa alla terra da un metanodotto appunto sottomarino che passa appunto sui fondali dell'Adriatico e si collega quindi alla spiaggia di Punta Marina. Da lì, sempre passando sottoterra, passa dalla Pineta e diciamo che circonda Ravenna con un ulteriore gasdotto di 32, circa 32 km di tubi, per poi arrivare nelle centrali poi insomma, di compressione e quindi viene poi spedito verso il nord. Questo ha implicato tutta una serie di lavori di sbancamento sia sotto il mare sia a terra. Oltre a un continuo, deve essere fatto un continuo, diciamo, lavoro, no? Rispetto ai fondali, perché comunque questi fondali sono comunque continuamente, cioè continuo in tendenza all'insabbiamento. E inoltre immaginatevi che si tratta delle coste davanti il petrolchimico di Ravenna, coste molto inquinate, fondali molto inquinati, dove sarebbe bene non rimescolare, diciamo, il fondale, perché possono poi, ci può essere la risospensione di tanti appunto sostanze, metalli e tossiche che sono caduti lì nei decenni del petrolchimico, ecco. Quindi una situazione ambientale molto preoccupante, che viene aggravata ovviamente attualmente dal rigassificatore stesso. Il rigassificatore ha una funzione di rigassificare, appunto, quindi portare a gas, diciamo, naturale, quello che è il gas liquefatto. Quindi il gas liquefatto arriva a meno 162 gradi con le metaniere, no? Quindi liquido. Arriva a meno compresso, liquido a meno 162 gradi all'interno di questa grande nave, passando dentro dei tubi, eccetera, viene riscaldato, per così dire, riscaldato e portato, e quindi si amplia di volume e poi tutta questa procedura che cosa implica? Che bisogna che esce dal rigassificatore, dalla nave rigassificatrice, esce acqua più fredda, perché ovviamente quest'acqua è stata raffreddata, no? Dal gas, diciamo a meno 162 gradi. Esce acqua più fredda e esce acqua clorata. Perché? Perché il cloro serve ad evitare, diciamo, che si formino delle incrostazioni nei tubi, no? Dove passa quest'acqua, l'acqua del mare che deve riscaldare il gas. Quindi di fatto entra acqua del mare per riscaldare il gas, esce acqua del mare letteralmente sterile, clorata e fredda. E intorno al rigassificatore si crea un alone, possiamo dire, di morte, sterilità, dove la vita non può, non può vivere, ecco.
0: Quando si è saputo del progetto di mettere questa nave al largo delle coste di Ravenna, si sono mosse dei comitati, delle persone, in Romagna contro questo progetto?
1: Sì, ci sono state tante osservazioni alla valutazione di impatto ambientale. Ovviamente i tempi erano limitatissimi, no? Quindi si è fatto il possibile. Ad esempio il coordinamento fuori dal fossile di Ravenna, associazioni anche Legambiente, anche associazioni per la difesa, diciamo, delle tartarughe marine, che sono come la Fondazione Cetacea, che sono estremamente preoccupate dall'impatto di questo rigassificatore per la fauna marina, tanto che proprio dall'entrata in funzione di questo rigassificatore si è vista effettivamente insomma, la debilitazione, possiamo dire, di queste piccole tartarughine che sembrano in qualche modo debilitate. Ovviamente sì, si vede anche schiuma di acqua, no? Clorata intorno al rigassificatore. Sicuramente non fa bene a nessuno bere acqua clorata. E non abbiamo, ovviamente, non c'è ancora la certezza, come dire, no? Il legame causa-effetto tra questa debilitazione delle tartarughine e la funzione del rigassificatore, ma insomma, diciamo che la situazione è comunque molto preoccupante. Nonostante tutte le osservazioni, nonostante le proteste, no? Tutto quello che si poteva fare in qualche modo è stato fatto, diciamo, questo rigassificatore è stato imposto dall'alto con il totale, diciamo, assenso del comune di Ravenna e della regione. A differenza di Piombino, dove invece il comune, ad esempio, si è sempre schierato contro, quindi qui diciamo che il comune, anche magari se poi viene in qualche modo non viene ascoltato, però almeno poteva dire qualcosa. In questo caso il comune di Ravenna è stato estremamente favorevole. Poi ecco, l'altra cosa che non è finito l'impatto, diciamo, ambientale di questo rigassificatore, perché si sta costruendo, ancora in costruzione attualmente, finirà penso alla fine del 2027 addirittura, quindi veramente c'è molto tempo, hanno bisogno di molto tempo per costruirla, questa diga foranea, cioè un'immensa diga che deve riparare il rigassificatore dalle mareggiate. Voi pensate, quindi in alto mare, a 8 km dalla costa, deve essere costruita una grande diga che ovviamente, cioè, oltre a, ovviamente sarà illuminata e tutto, però implica una deviazione anche delle correnti, no? Quindi anche per la stessa fauna migratoria è un ostacolo incredibile. Questo ovviamente poi cemento, di nuovo fondali devastati, cioè, quindi immaginate che tutto è ancora in costruzione. Nonostante questo, insomma, si sta andando avanti e adesso sì, ci sono continuamente metaniere che vengono tra l'altro dal Medio Oriente che portano questo gas che poi appunto di fatto appunto, non, una delle contestazioni, no, è anche che non serve questo gas, non serviva comunque costruire questi rigassificatori, perché comunque il consumo di gas è calo in Italia.
0: Certo, tra l'altro, sempre in Italia, comunque ci sono altri impianti di rigassificazione. Ce n'è uno a Rovigo, a Livorno, a Porto Venere, a Piombino, appunto adesso è appena entrato in funzione quello di Ravenna. E comunque esistono delle ipotesi anche per la Sardegna, per cui sicuramente, cioè sicuramente insomma, potremmo dire che è parte di una politica per l'energia, insomma, è parte di una strategia, cosiddetta strategia, per assicurarsi che si potrà avere gas, ma comunque si sta facendo affidamento sul fossile, su.
1: Ma certo, sì, ma questo, il problema è proprio questo, si stanno spendendo miliardi perché comunque quest'opera è costata ovviamente tantissimo, soltanto il rigassificatore 367 milioni, poi altri milioni per i metanodotti e così via per tutti gli altri rigassificatori. E ovviamente sono soldi che si tolgono alla transizione energetica, a impianti invece più sostenibili di energia rinnovabile. Poi andiamo ad alimentare anche stati appunto genocidi come ad esempio Israele, perché anche ad esempio la SNAM prende, che è diciamo quella che ha diciamo, la proprietà del rigassificatore, quella che di fatto legata ad Eni, no? Acquista questo gas. La SNAM ha una quota del 25% nel metanodotto che passa sotto il mare di Gaza. E infatti si prende diciamo, parte del gas che arriva al rigassificatore di Ravenna, viene dall'Egitto e l'Egitto è il punto dove arriva, diciamo, il punto di arrivo di questo rigassificatore che parte dai giacimenti israeliani davanti Gaza e passa sotto i fondali marini di Gaza in modo totalmente illegale, peraltro. E poi appunto viene rigassificato e viene pressurizzato e spedito via nave al rigassificatore di Ravenna. Quindi comunque no, non stiamo comunque alimentando, pagando e sostenendo questo un sistema totalmente devastante dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista umano.

0: Sempre a proposito di energie fossili, il centro Italia in questo momento sta venendo devastato dai cantieri per la costruzione di un nuovo gasdotto che praticamente attraversa l'Appennino. E metà è già stato costruito e altra parte in costruzione.
1: Sì, ok, è la linea adriatica, quindi che appunto che attraversa fondamentalmente, no, tutta la dorsale appenninica. Peraltro ci si chiede come mai, no, creare questi tubi, cioè mettere questi tubi interrati sotto le montagne, cioè nel senso ma anche difficile, no, da costruire, probabilmente per evitare le proteste, no? Passa, diciamo, dalla parte diciamo della costa, che è più pianeggiante perché è quella più abitata, e quindi si passa dove stanno appunto le montagne, però ovviamente sono zone, oltre che estremamente fitte di boschi che verranno spazzati via, ma anche zone terremotate, instabili dal punto di vista sia sismico sia dal punto di vista idrogeologico, quindi frani, smottamenti, eccetera, che verranno alimentati da questi imponenti scavi. A che cosa serve questo gigantesco metanodotto, che in tutto, diciamo, sarà circa 800 chilometri, e la parte ancora da costruire è di circa 425 chilometri, quindi da costruire ancora da Sulmona a Minervio. E fondamentalmente serve a prendere il gas che arriva dalle varie connessioni, no? E in particolare dal TAP, che è il Trans-Adriatic Pipeline, che è il famoso TAP, no? Quello che diciamo è l'ultima parte del corridoio sud che prende il gas dall'Azerbaigian. Quindi, diciamo, un regime di fatto che appunto, tra l'altro, un regime dell'Azerbaigian alimenta anche Israele con petrolio, gas, eccetera. E ugualmente spedisce questo gas verso l'Europa. Quindi noi, diciamo, l'Italia è. Questo gas non serve agli italiani perché, come abbiamo visto, i consumi stanno scendendo, serve a portare il gas dell'Azerbaigian verso l'Europa. Quindi noi siamo passati da questa linea, no? Sventrati, diciamo, da questa linea perché l'Europa ha bisogno di prendersi il gas dell'Azerbaigian, evitando quindi il gas della Russia. Quindi situazioni appunto, questa linea adriatica infatti ha avuto un'accelerazione proprio dopo la guerra in Ucraina. E anche lì ci sono comitati che lottano da tantissimi anni, ma in particolare dopo il 2022 si sono trovati questo progetto super accelerato. Faccio l'esempio dei comitati di Sulmona. A Sulmona è stata costruita nel giro anche qui di pochissimo, cioè con un'accelerazione dei progetti, nelle valutazioni di impatto ambientale, eccetera, una centrale di compressione, perché questo gas a un certo punto sarebbe bisogno di essere ricompresso, no? E quindi diciamo spedito lungo i tubi. E qui c'è stata una vera e propria, diciamo, sbancamento di 12 ettari di terreno, ulivi sradicati, tagliati, e poi da lì c'è tutto il rischio, no, del metanodotto che verrà costruito andando verso l'Aquila e più a nord, perché si tratta di andare a intercettare falde acquifere sotto ad esempio del Gran Sasso, a smuovere dei territori che sono già a rischio sismico, andare a smuovere frane. E poi col rischio di esplosioni, perché è già successo, questi metanodotti possono anche esplodere.
0: Certo, ma tornando alla centrale di Sulmona, dicevi 12 ettari, ma circa 12 ettari, cioè quanto ce li possiamo immaginare grandi? Non so, perché perlomeno io sento 12 ettari e cioè mi rendo conto che sia un grande spazio, ma non riesco a paragonarlo a qualche cosa che conosco, non so, per esempio rispetto, non so, ai famosi campi da calcio a una città italiana, quanto sono grandi 12 ettari?
1: Allora, sì, 12 ettari fondamentalmente, ad esempio un campo da calcio, no, è circa, diciamo, 0,7 ettari più o meno, quindi immaginatevi, saranno circa 16-17 campi da calcio. Una zona che prima era una vallata meravigliosa, verde, fiorita, con alberi, ai piedi, no, dei massicci, degli Appennini, quindi insomma l'impatto anche visivo, sono state veramente, veramente grande. Questo non è soltanto una, appunto, viene ripetuto poi con sbancamenti enormi. Pensate che per un cioè, i tubi sono molto grandi, non sono i classici tubi da metanodotti secondari, no? Hanno circa 1,2 metri di diametro, e lo sbancamento quindi, anche in mezzo alle foreste degli Appennini, così sarà di 43 metri circa, perché poi dopo ci sono tutte le strade laterali, eccetera. Quindi effettivamente, come dire, poi è totalmente, viene costruito a pezzi, la cosa assurda, no? Che il pezzo centrale non è ancora stato costruito, perché ci sono tutte queste problematiche. Adesso stanno comunque costruendo, sono già a buon punto della costruzione invece dell'ultimo pezzo, quello che va da Sestino, in Toscana Minervio, quindi quello più pianeggiante, che passa lungo le nostre pianure dell'Emilia Romagna, andando a intersecare varie volte i fiumi alluvionati, peraltro, quindi passando sotto il fiume, no? E quindi per dire, cioè, se dovesse bloccarsi la parte centrale, noi avremmo una devastazione a nord o un metanodotto a sud, che non saranno collegati, e quindi, come dire, po poi alla fine resterà la devastazione con il tubo vuoto.
0: Certo, tra l'altro anche quest'opera, esattamente come il rigassificatore, è gestita e risulta di SNAM. E una cosa che mi ha colpito, leggendo per esempio il reportage che hai scritto l'anno scorso lungo la linea adriatica, il mega gasdotto di SNAM che risale alla dorsale appenninica, appunto questo di cui ci stai parlando adesso su Altra Economia, poi mi ha colpito che SNAM ha risposto in maniera molto lunga, insomma, ha scritto
1: Sì.
0: addirittura 9 punti per rispondere punto per punto ai punti che avevi sollevato nel reportage e anche in altri articoli, sempre pubblicati su Altra Economia, su questa linea adriatica, anche sul rigassificatore, si possono leggere sotto le risposte di SNAM
1: Sì.
0: e sono sempre, chiaramente, difendono tantissimo i progetti e è come se non fossero aderenti alla stessa realtà di cui stiamo parlando noi, no? Mi ha dato un po' questa impressione. Tu
1: Cioè,
0: cosa?
1: loro ovviamente sottolineano che tutto verrà ripristinato, se non tanto come prima, come era prima, addirittura meglio di prima. Quindi diciamo che ha un valore aggiunto, no? Questo rigassificatore per l'ambiente. Si sottolinea che verranno ripiantati gli alberi, però, come dire, il rigassificatore, cioè, scusatemi, il metanodotto ha una. Comunque sono dei luoghi dove magari si possono andare a rifare no, delle manutenzioni, eccetera. Quindi non è che ci si può, tra l'altro c'è una distanza di servitù, non ci si può costruire sopra una casa, non ci si può costruire, no, un capanno, e quindi tanto più magari se vengono ripiantati degli alberi, però poi potranno essere di nuovo tagliati, perché ovviamente si possono poi andare a fare delle manutenzioni, quindi queste sicuramente loro poi dicono: noi andiamo a ripiantare gli alberi, È anche vero che tutti questi alberi, si parla comunque di 1 milione circa di alberi che verranno abbattuti, si fa fatica a trovarli nei vivai italiani, no? Quindi loro dicono buttiamola dei semi e vabbè, poi come dire, ricrescerà quello che ricresce e ovviamente nessuno mette in dubbio che loro si impegnano poi a fare una sorta di ripristino, però nemmeno che l'impatto ambientale c'è, cioè comunque non sappiamo quello che succederà più avanti. E la centrale di Sulmona è lì e non ci puoi costruire sopra, non ci puoi farti niente, non puoi ripristinare l'ambiente. E poi ecco l'altra cosa che sottolinea SNAM è che comunque non passerà soltanto gas in questi tubi, ma passerà anche idrogeno, no? Quindi di fatto sono idrogen ready, cioè sono pronti a far passare l'idrogeno, però di fatto poi stesso ASNAM ammette che non può passare unicamente idrogeno dentro un tubo perché è possibile, ma è un mix tra idrogeno e gas, quindi comunque che per lo più è nella miscela c'è cioè soprattutto gas più che idrogeno. Quindi, cioè, come dire, probabilmente la SNAM ribatterà anche a questa intervista, però alla fine si sta un po' dicendo le stesse cose. Loro dicono che c'è bisogno assolutamente del gas in Italia, però i dati sono poi anche quelli. Poi adesso vediamo anche il contesto, è molto cambiato rispetto a un anno fa, la situazione è estremamente peggiorata a livello geopolitico, come possiamo vedere tutti, e quindi insomma siamo sempre più dipendenti anche dal gas americano, no? Quindi che costa tra l'altro tantissimo il GNL.

0: Sì, anche per come lo estraggono negli Stati Uniti, certo, più che altro mi viene da pensare che a parte le risposte di SNAM sul fatto che ripristinerà i territori, diciamo che una visione un po' più generale che non calcoli solamente quanti alberi tolgono e quanti alberi rimettono, va un po' a contestare la strategia fossile, che tra l'altro non è solamente dell'Italia, ma è una strategia europea, cioè tutta l'Europa sta cercando di assicurarsi che in futuro sarà in grado di ottenere sia gas tramite i gasdotti, sia gas liquido, GNL. Appunto per far fronte a possibili crisi, e se per il GNL sono contratti a lunghissimo termine, per il gas è la costruzione di più grandi gasdotti e più grandi infrastrutture per stoccarlo e averlo nel momento in cui non si sia più in grado di importarlo in tempo reale, diciamo.
1: Esatto, sì, l'Italia sta diventando una sorta, esatto, di deposito di gas, no? Quindi deposito di gas anche per l'Europa, quindi alla fine un po' la funzione è quella, non è tanto servire, diciamo, le persone, no? Ma è diventare un hub del gas per l'Europa. Però sì, e tra l'altro c'è anche un ulteriore progetto che è quello del EastMed, che è una sorta di, in questo caso è appunto un corridoio del gas, un metanodotto sottomarino, che ci porterà direttamente sotto forma di gas e non più di gas liquido, di gas dai giacimenti di Israele. Questo è un progetto che da tanti anni Israele sta premendo affinché sia realizzato. Israele, Cipro e Grecia in particolare stanno spingendo, e quindi anche questo poi avrà come attracco l'Italia, no? Quindi ecco, ci sono anche tutte queste spinte di fatto a che l'Italia rimanga un hub del gas, e sia appunto dal Nord Africa, appunto, che dal Medio Oriente.
0: Grazie mille Linda per averci raccontato tutte queste cose su il gas e il GNL. A presto.
1: Grazie a voi, ciao, ciao.

Rinnoviamo il ringraziamento a Linda Maggiori per essere stata con noi. Ringraziamo voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ci avete seguiti fin qua. E l'appuntamento è a venerdì prossimo con il Ponte Radio, sempre dalle 13 alle 15 sulle 7 radio che partecipano a questo progetto. I brani che avete ascoltato nella seconda ora di questa puntata sono della Laser Orchestra, a parte il primo che era Raul Casadei, e la Laser Orchestra potete seguirla su Instagram.

0: Ci hanno detto che il vostro ballo è il più faticoso di tutti, è vero?
1: Sì, è chiamata la polka chinen.
0: La polka?
1: A chinen, cosiddetta chinen.
0: Vuol dire inchinato, chinata, insomma.
1: Sì.
0: E anche questo è ballato solo da uomini?
2: Sì, una cosa speciale a Filussi, più che altro è un ballo caratteristico creato da noi due.
0: Ah, creato da loro due, non è un Filussi classico allora?
2: Sì, è di Filussi, ma ad ogni modo, di Filussi insomma, è un ballo che non tutti i filussiani lo ballano, eh.
0: Senta, lei cosa fa di professione, di lavoro?
2: Io faccio l'autista nell'azienda del gas.
0: Nell'azienda del gas. E lei invece?
2: Elettricista.
0: Elettricista. E come vi siete conosciuti per fare questo ballo?
1: Nelle sale da ballo.
0: Vi siete incontrati nelle sale da ballo? Ma ballavate con delle ragazze, immagino.
1: Eh sì.
0: E poi?
1: E poi dopo abbiamo cominciato a ballare insieme. E abbiamo fatto questo ballo, questa polka chinen.
0: Senta, queste esibizioni avvengono soltanto a Bologna o vi esibite anche in altre città?
1: No, solo Bologna.

0: Comincia male, diciamolo senza mezzi termini, con l'aggressione USA al Venezuela, quindi tutta la nostra solidarietà immediatamente al popolo venezuelano, in generale all'America Latina e a tutti e tutte coloro che nel mondo subiscono questo tipo di suprematismo e di prepotenza che purtroppo si continua a moltiplicare come una metastasi cancerogena. Nello stesso tempo festeggiamo in qualche modo la possibilità di essere ancora ai nostri microfoni con tutti e con tutte voi. Chi ci segue con più attenzione sa più o meno dove si trova, di cosa si parla e come funziona, diciamo qual è tra virgolette il format, senza nessun professionalismo e nessuna professionalità, della nostra trasmissione. Chi invece ci segue, ci ascolta, ci incontra per la prima volta, per caso, per qualunque altra ragione, vi diciamo che questa è una trasmissione informativa di Radio Wombat, si chiama Stampa Rassegnata e non proprio Rassegna Stampa, anche se guardiamo i giornali, guardiamo le cronache, partiamo da spunti di cronaca locale per parlare, per fare critica, per fare polemica o per aprire i microfoni di Radio Wombat ad altre realtà, istanze sul territorio e sull'area metropolitana fiorentina. Lo facciamo però insomma a modo nostro, diciamo così, quindi ci prendiamo sempre una settimana di distanza per guardare quello che esce sui giornali e non è una trasmissione diciamo particolarmente sistematica o metodica, non ce la siamo mai sentita di chiamarla rassegna stampa, però in qualche modo dagli spunti di cronaca locale ci partiamo spesso. Questa puntata, visto che recupera in qualche modo la pausa che ho fatto durante le festività natalizie, ci sono diversi temi, diverse questioni che si sono mescolate, ovviamente quello che ho già ricordato, quindi l'aggressione USA al Venezuela che si somma, si aggiunge, si integra e si connette alle mobilitazioni per la Palestina. Ci saranno diverse voci, diversi ospiti, diversi compagni e compagne che sono stati e state con noi, quindi sarà una sorta di compilazione. Non è la prima volta, per chi ci conosce, che ci muoviamo in questi termini, e quindi mi risentirete immediatamente tra 3 secondi nell'introduzione che ho fatto per il primo intervento, il primo ospite.
1: Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana parliamo anche di Palestina, ne parliamo con una notizia che nello stesso tempo rincuora per quanto sia comunque tragica, rincuora perché è una risposta di una Firenze dal basso, di una Firenze solidale e internazionalista che non si vuole arrendere, non si piega di fronte alle operazioni anche sporche che vengono commissionate direttamente da Israele per conto poi dello Stato italiano tramite il governo Meloni, tramite i settori conniventi e complici della magistratura. Nello stesso tempo, appunto, una notizia in qualche modo tragica perché si sta commentando gli arresti che seguono l'operazione del 27 di dicembre, che hanno portato all'arresto anche di un palestinese a Firenze, Raid al-Salah, che si trova appunto a Sollicciano, e sabato nel pomeriggio la risposta di questa Firenze dal basso, come ho detto, è solidale, che si è ritrovata in via Minervini per un saluto, per un segno di solidarietà, per una risposta che credo di poter dire in qualche modo è principalmente politica e simbolica e sta proprio sull'ordine di grandezza e di idee di un movimento che è stato solidale con la Palestina, collegando e interconnettendo anche virtuosamente, mi viene da dire così, le stesse vertenze che stanno sui nostri territori, sul nostro paese, con la solidarietà internazionale, e che probabilmente queste operazioni che agitano un po' il torbido e le acque sporche che vorrebbero essere disegnate dietro alla solidarietà internazionale cercano appunto di mettere in difficoltà, di smontare e di far tornare a casa con le solite accuse di terrorismo, con la solita profilazione dei capri espiatori, con i soliti schemi per i quali insomma ci sarebbe del marcio dietro alle migliori intenzioni, che sono quelle di chi raccoglie i soldi per la solidarietà internazionale, per i bambini di Gaza, e invece si sostiene che con queste si finanzia il terrorismo. Siamo qui ai nostri microfoni con Nicla dei sanitari e sanitarie per Gaza, che non potevano non partecipare a questo presidio di solidarietà, e siamo ai nostri microfoni con lei per sapere un po' come è andato il presidio in termini di partecipazione, di risposta della Firenze Solidale e per più in generale sapere un po' quali sono e come stanno andando le campagne che sanitari e sanitarie per Gaza hanno agitato e hanno agito in questo periodo, in questi anni e anche in questo passaggio di nuovo anno che chiaramente, come vediamo a tutto tondo, insomma, si annuncia veramente complicato e pieno di problemi. Speriamo che insieme alle tante problematiche, mi riferisco ovviamente anche al recentissimo attacco al Venezuela da parte del governo statunitense, ci siano anche delle opportunità per chi come noi e come Nicla guardiamo allo stato di cose presenti come qualcosa da superare e mettere ovviamente in discussione e in crisi. Nicla, insomma, a te la parola per raccontarci il pomeriggio di oggi sotto Sollicciano e appunto per approfittare per dirci come stanno andando le cose per i sanitari per Gaza.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, come dicevi nell'introduzione, oggi pomeriggio c'è stato un presidio di solidarietà abbastanza partecipato, considerando che siamo sotto le feste, al carcere di Sollicciano. È stato un presidio chiamato in risposta agli ultimi arresti del 27 di dicembre, tra cui, come è noto, anche quello del presidente dell'Associazione Palestinese in Italia, Annun. Si sono succedute al megafono diverse realtà che hanno ricostruito gli ultimi avvenimenti e che hanno espresso solidarietà incondizionata agli arrestati e agli inquisiti dell'ultima operazione repressiva. Sanitari per Gaza, che da ormai 2 anni è attiva nel monitorare e denunciare la distruzione del sistema sanitario a Gaza in Palestina, ha sentito di dover portare il proprio contributo davanti al carcere e abbiamo voluto ricordare e sottolineare come alle morti dirette che vengono provocate dall'esercito di occupazione sionista si stiano aggiungendo in questo momento anche quelle indirette per fame, ipotermia, impossibilità all'accesso alle cure, considerando che non ci sono più ospedali funzionanti in tutta la striscia. Ci è sembrato poi necessario dover ricordare come Israele in questo momento, ed è una notizia del 1 gennaio del 2026, stia negando l'autorizzazione ad operare nella striscia a 37 organizzazioni umanitarie, tra cui Medici Senza Frontiere e Caritas, rendendo quindi ancora più evidente l'intento genocidiario. Mi piace aggiungere che fuori dalla Palestina la prosecuzione del genocidio in questo momento si accompagna alla scomparsa quasi totale della vicenda Gazawi da tutti i mezzi di comunicazione mainstream. Si succedono gli arresti e aumenta la repressione delle realtà solidali. Rilanciare quindi la mobilitazione di tutte e tutti è l'unica risposta che conosciamo. E con la nostra presenza continueremo per quanto possibile a mantenere una luce accesa su quello che avviene quotidianamente. Ci vediamo in piazza e grazie per lo spazio che ci avete dedicato.
1: Nicla, assolutamente, grazie a te del tuo tempo, della tua attenzione e a voi tutti e tutte dei sanitari e sanitarie per Gaza, d'accordissimo, rilanciamo la mobilitazione e noi dal nostro piccolo gli diamo voce, gli diamo spazio come abbiamo fatto con te. Grazie ancora, vado di corsa a guardare quello che è uscito sui giornali a seguito del presidio a Sollicciano. Si sono sprecati, solo la Nazione di Firenze ha detto qualche cosa, è un occhiellino con una piccola fotografia che non rende giustizia neanche ai numeri, che come ci hai fatto notare, insomma, siamo sotto le feste, quindi la gente si prende anche il suo tempo, teniamo conto, questo lo dico io per aggiungerlo, ma è banale, anche se è una banalità, teniamone sempre conto. Le feste, che siano festeggiate in modo religioso o meno, sono anche una di quelle occasioni nell'anno per dedicarsi un po' a se stessi, chi ha la famiglia, chi ha i parenti, chi ha i bambini, chi non ne ha e vuole prendersi qualcosa per sé, e quindi entrano necessariamente in conflitto con gli impegni politici, le mobilitazioni, la necessità di essere attivi, vivi e presenti, e quindi ci troviamo, lo dico anche per me, spesso in difficoltà. Eppure, nonostante questo, sotto Sollicciano ci si parla di centinaia di presenze in questo luogo della città, simbolico di tante ingiustizie perpetrate anche nei confronti della popolazione italiana e in particolar modo di quella che, pur essendo una popolazione italiana, nello stesso tempo non gode dei diritti di cittadinanza. Mi riferisco con questo
0: questo ovviamente ai tanti e alle tante stranieri e straniere in Italia che subiscono la carcerazione in questa struttura di cui abbiamo avuto occasione di parlare un sacco di volte, proprio per la sua fatiscenza che la fa assomigliare più a un luogo di tortura che non a un luogo di detenzione, che già sarebbe grave e pesante. Comunque, insomma, c'era gente, lo dice anche la Nazione, fondi ad Hamas, presidio a Sollicciano, solidarietà all'arrestato al-Salah, un centinaio davanti al carcere. Si parte appunto, come avete sentito nel titolo, fondi ad Hamas, dando per assodato, dando diciamo così, per scontato che sia una verità, cosa che è molto molto molto lontana da ciò che sappiamo essere la realtà delle cose. Oltre un centinaio di propal ha manifestato davanti al carcere di Sollicciano esprimendo solidarietà arrestato nel capoluogo toscano nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Genova sui fondi per Hamas. Poi ci aggiunge che era presente anche l'imam di Firenze Izzedine El-Zir insieme a rappresentanti di Firenze per la Palestina, centri sociali vigilati da lontano dalle forze dell'ordine. Poi che vabbè, mi sembra anche non solo ridondante ma anche ridicolo, tenendo conto che la manifestazione si è tenuta di fronte alle reti che precedono anche le mura e i cancelli di Sollicciano. Il presidio si è svolto senza tensioni, sono stati appesi striscioni con scritto stop genocide, Palestina libera. Questo è tutto quello che la Nazione ha trovato da dire, che comunque, ripeto, è sempre meglio degli altri, perché va bene che era domenica e qualche giornale non esce, comunque è un periodo festivo e come sapete ci sono difficoltà di ogni genere, ma insomma questo è l'unica cosa che è uscita sui media e sulla stampa locale. Lo stesso invece non può dirsi per i giorni precedenti, perché sono davvero stati tanti gli articoli che partono spesso dal dato di fatto, secondo loro, che questi finanziamenti ad Hamas ci sarebbero davvero, che è tutto vero, e anche che rendono di conto del dibattito, chiamiamolo dibattito, ma mi sembra veramente eccessivo, o forse sarebbe più corretto dire le bagatelle che avvengono in consiglio comunale, dove la destra attacca la sinistra per aver gigioneggiato, diciamo così, aver flirtato, così hanno detto, e dicono, con i movimenti e con le realtà pro-Palestina, e quindi ad oggi vorrebbero accusarli di essere in qualche modo dei fiancheggiatori del terrorismo anche alla sinistra in Palazzo Vecchio. Direi un tentativo davvero squallido e scandaloso, al quale fa eco con altrettanto scandalo le risposte della sinistra, del centro-sinistra in Palazzo Vecchio, che senza rivendicare eventuali strizzate d'occhio con i movimenti per la Palestina, cosa che appunto ci sono state poi fino a un certo punto, giocano sulla difensiva dicendo che non vogliono strumentalizzazioni. Questi sono i titoli, ve li leggo a volo d'uccello, nei giorni che hanno preceduto appunto l'iniziativa di cui abbiamo parlato ora con Nicla e Sanitari per Gaza. Il 30 dicembre Fratelli d'Italia attacca su Hamas, Galgani niente da nascondere. La Paola Galgani, assessoressa del comune di Firenze, ovviamente si parlava di lei. Il 30 dicembre la Nazione, leader dei palestinesi arrestato, manifestazione nel mirino di Fratelli d'Italia, scontro politico in comune, Marcheschi, Funaro a evento con Annun, Galgani, non erano insieme in piazza, non lo conosce. Sempre la Nazione del 30, raccolta fondi per Hamas, l'arrestato fiorentino dal jeep, illegale, risponderemo a tutto. Al-Salah si difende, i viaggi in Turchia facevano parte del mio lavoro di giornalista, l'avvocato Zucchini ha detto che quel denaro è servito per acquistare medicinali e altri generi. Insomma, come sentite, i giornali insistono molto su queste vicende, sembrerebbe a guardarli che tutto sia del tutto confermato, i nostri dubbi sono più che circostanziati, più che legittimi, e li vedremo vedremo con il tempo. Il 28 di dicembre anche il Tirreno, 7 milioni di euro ad Hamas, blitz antiterrorismo, 9 arresti. L'indagine, i soldi sarebbero arrivati attraverso 3 società di beneficenza. Quindi insomma, li sentite, io credo che tutta Italia stiamo cercando di rovesciare questa narrazione. Vedremo quello che succederà nel tempo e a questo punto insomma sarebbe anche ridondante leggere i titoli dei giornali, perché insistono con le stesse retoriche. Credo di potermi fermare qui e andare e passare ad altri argomenti, perché di tante cose vogliamo e dobbiamo parlare. Cambio argomento, più o meno però la stampa fa un po' la stessa cosa, non esce quasi da nessuna parte se non sul Corriere Fiorentino. Le manifestazioni, o diciamo l'ultima manifestazione del 2025 sui temi della città, dell'area UNESCO, delle speculazioni immobiliari, delle trasformazioni a fini speculativi, e il grande protagonista, diciamo così, di questi mesi della riapertura della fine dell'estate, dell'autunno e anche dell'inverno, è stato sicuramente Salviamo Firenze. Li abbiamo sentiti tante volte, andiamo a sentire Francesco anche questa settimana, se non prima qualche nota dal giornale. Come vi dicevo, esce il 31, quindi proprio il giorno di Capodanno. Fumogeni e scritte, flash mob sotto al cubo nero. Salviamo Firenze chiude l'anno con una manifestazione, il comune cambi marcia. C'è la fotografia dello striscione con i fumogeni, chi col caschetto giallo, chi con qualche cartello al collo o in mano. Fumogeni, i cittadini del comitato Salviamo Firenze, ieri sotto l'ex teatro comunale. Salviamo Firenze chiude il 2025 con un flash mob sotto il cubo nero di Corso Italia, il cantiere simbolo della speculazione in questa città. Lo fa tra striscioni e fumogeni con il suo portavoce Massimo Torelli, con indosso un mantello nero, un modo beffardo per rispondere all'assessore all'urbanistica Caterina Biti, che nei giorni scorsi in consiglio comunale aveva puntato l'indice contro un giustiziere dell'urbanistica in questa città. I giustizieri stanno nei fumetti. Ora qui, vabbè, poi c'è la rassegna, diciamo, delle varie denunce che il comitato Salviamo Firenze ha portato ancora una volta dentro la mobilitazione e dentro questo momento di visibilità mediatica e cittadina. Ed ora, senza stare a guardare ulteriormente i giornali, lo chiediamo direttamente a Francesco. Due secondi, due o tre che siano, per sentire l'introduzione, la mia stessa voce, all'intervento di Francesco del comitato, appunto, Salviamo Firenze per viverci. Eccoci, puntuale la stampa rassegnata di Radio Wombat, la prima puntata del 2026, e mi viene da dire con una battuta: si riparte dai vecchi vizi della nostra città, della nostra amatissima e meravigliosa Firenze, vittima, come sappiamo, oltre che della propria bellezza, anche degli speculatori e dell'immobiliarismo a tutti i livelli. Ci colleghiamo ancora una volta, anche in questo inizio dell'anno, con Francesco. Ciao Francesco, buon anno, anche se chiaramente insomma il buon anno è totalmente rovesciato dai fatti che avvengono ovunque nel mondo, dalla Palestina al Venezuela. Ne stiamo parlando anche in questa settimana con le manifestazioni, i presidi che si annunciano e che ci saranno, quindi insomma è un buon anno a metà. Però ovviamente i nostri migliori auguri, soprattutto per le battaglie nelle quali partecipiamo insieme e alle quali vogliamo dare spazio anche questa settimana, e ti chiediamo di farci, come dire, un aggiornamento, un punto della situazione su quelle che sono state le tante vertenze sulle quali siete andati a mettere il dito e le dita nella piaga anche durante le festività natalizie, o forse a maggior ragione proprio perché erano le festività natalizie, accompagnate dalla retorica che non manca mai delle buone intenzioni dell'anno che finisce e inizia, il bilancio di ciò che si è fatto, il ruolo dell'amministrazione nei confronti del governo del territorio e quindi anche dei flussi turistici, che ormai è un tema in qualche modo scoperto anche per quanto riguarda la giunta. E abbiamo visto anche dalle vostre denunce il ritorno sul cantiere del Cubo Nero, su cui si chiede controlli e maggiore incisività da parte dell'azione amministrativa e del comune. Lo stesso per quanto riguarda il convitto La Calza, quest'altra vertenza che va avanti
1: dall'autunno e su cui insomma se ne è parlato diverse volte, abbiamo visto come i controlli non ci sono, quando ci sono stati siano stati abbastanza blandi, continuano a stentare, tant'è che appunto quelli del convitto e la calza continuano a farsi pubblicità un po' come se niente fosse, anche se hanno coperto le targhe fuori e stanno un po' cambiando gli slogan e le parole pubblicitarie. Nello stesso tempo si scopre la piscina a cielo aperto con vista Duomo sul cantiere del Four Seasons che insiste anche sui viali, e quindi insomma sono qui, visto che te le ho buttate tutte là, a chiederti come vedete la città alla fine di questo 2025, come si ricomincia il 2026, che è successo durante queste feste, e ovviamente se ci sono dei nuovi appuntamenti, dei nuovi presidi o qualunque

0: esistono da questo punto di vista il doppio standard delle regole, per cui io non posso mettere in aeronesco 1 metro di pannello solare, ma qualcuno può mettere un cubo nero sul lungarno. Io non posso ovviamente fare una piscina in giardino, ma una vasca d'acqua nel giardino della gallardesca è permessa al four season, no? Quindi tutte queste contraddizioni emergono e continuano a emergere, e questo credo sia importante. Dopodiché si muove anche la magistratura, vediamo il teatro comunale, ma noi continueremo come comitato a muoverci con la mobilitazione, sperando che sia la politica a prendere quella direzione coraggiosa che caratterizzerebbe la coerenza con le parole, che sono quelle poi di voler riportare la residenza in città e in centro, ma vediamo che si va in direzione opposta. Si vedono spa travestite da alberghi che operano tranquillamente, vediamo il cinema Eolo, appunto, che altra spa, e lo spazio 1 non si sa cosa sta succedendo, quindi spazi di aggregazione che se ne vanno. Si prospetta la creazione di una cittadella del lusso con edifici di 10 piani fra le Cascine e Sai Jacopino, nell'area ferroviaria ex OGR dietro al Teatro del Maggio, servita da una nuova strada che consumerà ettari di suolo, parallela alla nuova tranvia T4. Cioè, tutte queste iniziative noi continueremo a denunciarle, continueremo a chiedere coerenza a questa amministrazione, chiarezza. Se si parla di partecipazione e di coinvolgimento degli stakeholder, benissimo. Allora, gli stakeholder sono anche chi vive nella città, non sono solo le categorie economiche, anzi, sono i principali stakeholder, e auspichiamo che la partecipazione si faccia rimettendo le cose indietro, perché a cose fatte, a progetti avviati, a cantieri aperti, non ci può essere partecipazione. Quindi si fermi tutto, e questa è una richiesta che viene fatta anche da altre parti, una moratoria urbanistica, fermiamo tutto e ripartiamo a costruire un dialogo, un percorso di reale e non finta partecipazione, se si vuole ridare un minimo di credibilità a questa giunta che purtroppo nel 2025 ne ha persa veramente tanta. E ci dispiace, e avremmo voluto fare altro, l'abbiamo messo in evidenza. Il nostro Penso che il bilancio mediatico sia positivo, perché tenere alta l'attenzione su questi temi, non solo nei media sensibili come Radio Womba, che approfitto per ringraziare nuovamente per gli spazi che ci concede e chi ascolta i nostri interventi, chi sostiene questa radio essenziale, ma anche altri media solitamente non così sensibili ai diritti sociali, alle diseguaglianze. Ora invece accendono i fari, e questo ci sembra positivo e ci fa ben auspicare per un 2026 in cui non sia solo la magistratura a fermare i progetti più orribili, più devastanti nella nostra città, ma sia la politica e sia la mobilitazione cittadina. Grazie, e un 2026 libero da cubi neri a tutte e tutti.
1: Benissimo, grazie Francesco, un buon 2026 anche a te, a tutti e a tutte voi, tanto ci risentiamo, ci risentiremo presto a breve e anche come sempre con piacere per sapere che succede, come vanno le iniziative. Siamo assolutamente d'accordo, facciamo e chiediamo una moratoria sull'urbanistica cittadina, ripartiamo a bocce ferme e facciamo in modo che chi ci vive, chi ci lavora, chi ci studia possa contare davvero e che anche nei meccanismi amministrativi, invece che annidare i problemi e il diavolo, come dice il proverbio, si possa invece inserire il punto di vista di chi vive la città e non la subisce o non la, perlomeno non la vuole subire, invece, ecco, la subisce davvero nelle scelte dei decisori pubblici prese insieme alle grandi aziende, ai grandi player che ci stanno davvero devastando l'ambiente e anche le giornate, diciamolo così. Farei a questo punto una pausa musicale, poi ci risentiamo.

0: Bene, bene, bene, eccomi di nuovo, riprendo in mano il microfono. Abbiamo fatto questa pausa musicale con l'Italia se destra, erano Sautology, Ted B, Principe e Canapaz. Spero vi sia piaciuta anche a voi. Se vi siete collegati adesso, abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con Nicla dei Sanitari per Gaza della mobilitazione di fronte a Sollicciano di sabato 3 gennaio in solidarietà con gli arresti e nello specifico con l'arrestato a Firenze dentro l'inchiesta della Procura di Genova contro i sostenitori, diciamo così, della causa palestinese accusati di terrorismo e finanziamento occulto ad Hamas, una storia veramente terribile che dobbiamo e vogliamo respingere con tutta la forza degli argomenti che abbiamo. Quindi vi invito eventualmente a riascoltare l'intervento di Nicla anche attraverso i podcast. È un'opportunità per riascoltare le trasmissioni quando ce le perdiamo intere e lo potete fare ovviamente sia con la nostra stampa rassegnata, ma anche con tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Abbiamo anche parlato con Francesco di Salviamo Firenze della fine dell'anno, delle retoriche sul Natale, sui buoni propositi per l'anno nuovo e tra virgolette il bilancio dell'anno vecchio fatto dalla giunta comunale e invece i fatti che purtroppo cantano e raccontano un'altra storia che è quella delle speculazioni immobiliari, soprattutto nell'area UNESCO nel centro di Firenze con i tanti cubi neri e il cubo nero dell'ex teatro comunale diventato icona di questo uso barbaro della città ai a fini speculativi e per costruire affacci, terrazze, piscine e viste di lusso per coloro che se lo possono permettere e sicuramente noi e molte di voi che siete in ascolto non siamo proprio tra questi, per cui troviamo e cerchiamo strade e meccanismi per contare davvero e non essere solo schiacciati, espulsi e sfruttati dentro le città, non solo Firenze, anche se Firenze ha le sue specificità. Direi a questo punto di dare nuovamente la parola a un altro ospite, come vi ho premesso all'inizio della trasmissione, sono diversi gli interventi questa settimana. Sentiamo cosa è successo domenica 4 di gennaio con la prima mobilitazione a caldo in risposta all'aggressione USA-Trump del Venezuela con Davide del CPA, Centro Popolare Autogestito di Firenze Sud. Tra 2 secondi, due, mi risentite dell'introduzione al suo intervento. E allora eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Vogliamo parlare, dare spazio, raccontare e far raccontare come è andata la manifestazione di oggi domenica. Raccogliamo questo intervento subito all'atere del corteo della manifestazione di oggi, appunto la prima risposta della Firenze dal basso, solidale e antifascista contro l'aggressione degli Stati Uniti d'America, di Trump, mi veniva da dire in fondo. Non sono esattamente la stessa cosa, ma certamente in questo caso coincidono contro il Venezuela. Mi verrebbe anche da dire che forse non è proprio la prima risposta, perché ieri di fronte al carcere di Sollicciano, in solidarietà con l'arrestato dentro questa fantasmagorica inchiesta che vorrebbe attribuire a tutti e tutte coloro che si sono impegnate e si continuano a impegnare nella solidarietà al popolo palestinese, nella raccolta fondi, visto il genocidio e tutto quello che della Palestina da decenni conosciamo e sappiamo, vengono tacciati, accusati e addirittura arrestati di terrorismo. Insomma, anche lì di fronte a Sollicciano c'è stata una prima presa di parola su questi fatti assolutamente incresciosi e tra le realtà che tra le prime hanno preso una posizione senza se e senza ma al fianco del popolo venezuelano c'è proprio il CPA, Centro Popolare Autogestito di Firenze Sud. Siamo ai nostri microfoni con Davide, il Pine, conosciuto da tutti e da tutte, così, quindi lo diciamo senza imbarazzo. Ciao, ciao Pine, ciao Davide, per raccontare appunto com'è andata la manifestazione di oggi e più in generale come la vedete, insomma, questa situazione, questa escalation, visto anche il vostro impegno contro la militarizzazione a tutto tondo anche dentro il comitato No Comando NATO né a Firenze né altrove. Insomma, come è andata oggi? Quali sono le cose che ti sembra di dover e poter mettere in evidenza e quali sono anche gli altri passaggi, le prossime iniziative? Se già ce ne sono, approfitta dei nostri microfoni per lanciarle, che ovviamente fa piacere.
1: Ciao a te Moma e ciao a tutti coloro e tutte coloro che stanno ascoltando. Prima di tutto un ringraziamento a Radio Wombat per questo spazio. In questo momento siamo sotto il consolato USA a Firenze, sono in corso una serie di interventi, ci saranno all'incirca 250-300 persone e vado per sommi capi cercando di non entrare troppo nel merito dell'analisi, perché altrimenti poi tra l'altro di mio sono prolisso, altrimenti insomma si rischierebbe di farla troppo lunga. Iniziamo dal fatto che quando con il comitato No Comando NATO abbiamo prodotto l'opuscolo che è in distribuzione, che trovate sul sito web del comitato, abbiamo identificato quattro fronti della terza guerra mondiale. Uno è quello medio orientale, tenuto in piedi dal cane pazzo israeliano, l'altro è quello europeo sul fronte russo, che viene portato avanti attraverso il protettorato ucraino, l'altro si trova nel Pacifico ed è rappresentato in un qualche modo dal connubio tra Stati Uniti, Giappone e Australia rispetto alle provocazioni, le esercitazioni che loro stanno facendo nel Pacifico, ed è chiaramente in funzione anticinese. Il quarto fronte è quello verso l'America Latina, e avevamo proprio individuato il Venezuela come primo punto di contatto rispetto all'apertura di questo fronte. Chiaramente non potevamo prevedere le evoluzioni e i fatti su cui insomma non mi dilungo, perché credo che tutti si sia al corrente dei bombardamenti che ci sono stati a Caracas e del sequestro del presidente Maduro e di sua moglie, però questo è. E dicevi correttamente quando in un qualche modo parlavi degli Stati Uniti e degli Stati Uniti di Trump. Chiaramente gli Stati Uniti, come del resto tutti gli stati, hanno un apparato che va oltre il proprio, diciamo, rappresentante, personaggio di spicco a livello pubblico, ma è anche vero che l'elezione di Donald Trump rappresenta in un qualche modo la scelta di una linea all'interno del Pentagono. La scelta di questa linea è una scelta che ha ridisegnato anche la dottrina militare statunitense, che già era in via di ridefinizione dall'epoca Clinton. In questo momento quello che noi pensiamo che stiano facendo gli Stati Uniti è chiaramente una difesa dei propri interessi a livello globale, per riuscire a mantenere un'egemonia che chiaramente in questo momento è messa in discussione da una parte dalla crisi del sistema capitalista e dall'altro dall'emergenza, dall'emergere di tutta una serie di soggetti che sono svincolati, autonomi e indipendenti dagli interessi diretti degli Stati Uniti. Ci riferiamo alla Federazione Russa, alla Cina e comunque sia in generale a tutti i paesi che stanno aderendo, hanno relazioni interne ai BRICS. Quello che in questo momento gli Stati Uniti stanno facendo è quello di lanciare dei messaggi chiari senza necessariamente doversi accollare un fronte di guerra aperta. Lo stiamo vedendo in Ucraina e lo stiamo vedendo anche in Medio Oriente, rispetto certamente a quello che succede in Palestina, ma più in generale in tutta l'area tra Yemen, Iran, Siria e così via. Quello che hanno fatto rispetto al Venezuela è chiaramente un'operazione di guerra, è un'operazione militare circostanziata attraverso la quale hanno voluto lanciare un messaggio chiaro, un primo avvertimento. Del resto su questo, per quanto sia imprevedibile e pure bugiardo, Trump però tante volte parla anche chiaramente, ha parlato chiaramente del petrolio, ha parlato chiaramente del fatto che in questo momento poi loro monitoreranno tutto tutta l'area, andando a vedere laddove le cose non funzionano, chiaramente secondo i loro interessi, di intervenire per rimettere in piedi una situazione che a loro sia comoda. Chiaramente si riferiscono al Messico, si riferiscono a Cuba, si riferiscono alla Colombia, si riferiscono al Brasile e così via. Quindi questa è oggettivamente un'operazione di guerra che apre un fronte, e dicevi bene anche quando parlavi del fatto che già ieri sotto il carcere a Sollicciano c'è stata una prima risposta, e per quanto ci riguarda è importante sottolineare l'aspetto che effettivamente era una prima risposta, perché ciò che siamo andati a dire sotto il carcere a Sollicciano, portando la solidarietà a chi è stato arrestato nell'operazione del 27 dicembre, non è una questione altra rispetto a quella di cui stiamo parlando. Cioè, stiamo parlando di una guerra, la terza guerra mondiale, quindi la guerra che in un qualche modo costringe gli stati, lo stesso Stato italiano, a ridefinirsi nella forma guerra, all'interno di un processo di crisi, per cui è anche difficile cooptare le masse alla guerra, perché oggettivamente ci sono poche briciole da spartire per convincere la popolazione che in realtà il sistema in cui viviamo sia da difendere armi in pugno. Ne consegue che la repressione, l'elemento autoritario, diventa preponderante rispetto a ogni altro sistema di concertazione e cooptazione. Quindi la repressione in realtà si configura esattamente come il fronte interno della guerra, e crediamo che l'operazione del 27 dicembre renda esplicito questo aspetto, perché quella è oggettivamente un'operazione commissionata da Israele attraverso cosiddette prove, che poi prove non possono essere, dell'intelligence israeliana, raccolte da IDF durante l'occupazione di Gaza e così via, su cui la magistratura italiana ha costruito il proprio teorema, che ha portato poi in carcere i palestinesi con l'accusa di terrorismo. E quindi sì, esattamente quella di ieri era già una prima risposta, perché stiamo parlando esattamente della stessa cosa e della stessa questione: la guerra in tutte le sue sfaccettature e ricadute. Quello che noi ci sentiamo anche di dire in questo momento è che purtroppo le nostre televisioni, i nostri giornali, il mainstream, la stampa borghese, si potrebbe dire, traboccano di una serie di posizioni, illazioni, falsità che sono incredibili. L'abbiamo visto chiaramente su Gaza, dove per avere un'informazione corretta di quello che stava succedendo sul campo dovevamo rifarci al Jazeera. Non a caso le centinaia di giornalisti che sono morti sul campo erano giornalisti arabi e afferenti proprio al Jazeera, mentre quelli occidentali facevano da passacarte alle veline statunitensi, dell'Unione Europea e israeliane. Lo stesso sta succedendo oggi, sta succedendo nella misura in cui dobbiamo sentire quasi la giustificazione della dottrina Monroe, perché alla fine anche i più progressisti ci vengono a dire che non si dovrebbe ricorrere alla violenza, ma anche in Venezuela i popoli dell'America Latina hanno dimostrato di non sapersi autogovernare, proprio in una cultura intrisa di colonialismo. Ecco, allora noi diciamo, e questo invitiamo tutti a farlo, se volete avere un affaccio sul mondo diverso rispetto a quello che ci viene messo davanti ogni giorno e che viene controbilanciato soltanto, diciamo, da spazi indipendenti di informazione come Radio Wombat o tutte le altre radio indipendenti che ci sono in Italia, accendete però Telesur, che è per così dire il prodotto mediatico che è nato nell'America Latina di pari passo all'ALBA e quindi all'alleanza economica dei paesi dell'America Latina contro l'ALCA, i trattati economici che il Nord America vuole ancora imporre all'America Latina. Ecco, se accendete lo streaming di Telesur avrete una visione del mondo sicuramente diversa da quella che ci viene presentata, dove ci fanno vedere le due piazze dove qualche venezuelano ha esultato per il sequestro di Maduro, che tra l'altro ci spacciano come la caduta del governo bolivariano. Così non è. Ecco, lì invece avrete un affaccio con decine di giornalisti che sono in tutte le piazze dei compagni, dall'America Latina all'Europa, che fanno un'informazione seria, analisi geopolitica seria e un'informazione approfondita rispetto anche ai meccanismi di governo che in questo momento particolare si sta dando in Venezuela, dove appunto non è venuto giù il governo, dove i poteri ancora ad oggi sono saldi nelle mani del processo bolivariano. Vado verso la conclusione dicendo che questo è un aspetto quasi simbolico, ma credo che sia anche sostanziale, per far capire quello che ha aperto il processo bolivariano, che ha preso vita con Chavez in Venezuela. Maduro, prima di essere presidente del Venezuela, era un autista di autobus nel servizio pubblico a Caracas e delegato sindacale. Questo era prima di diventare presidente, l'attuale presidente del Venezuela, al contrario di Trump, che chiaramente oggi continua a sguazzare nella speculazione finanziaria attraverso la sua presidenza negli Stati Uniti, ma era quello che attraverso il settore immobiliare in cui lui investiva e speculava con grattacieli, hotel, casinò e via dicendo, era la stessa cosa che faceva per l'azienda di famiglia da oligarca anche prima di diventare presidente. Questa la dice lunga sui due mondi e i due approcci diversi che rappresentano oggi il Venezuela e gli Stati Uniti, e che l'attacco al Venezuela non è soltanto un attacco rispetto alla necessità di mettere le mani su quel petrolio, che per gli Stati Uniti è fondamentale, ma è anche un attacco, come è successo in diverse parti del mondo negli ultimi 30 anni, contro tutti i paesi che non si schieravano secondo gli interessi statunitensi. Quante volte abbiamo sentito la storia del dittatore, dalla Jugoslavia, passando per la Libia, passando per l'Iraq, per l'Afghanistan e così via, ma al di là dei giudizi che uno poteva avere su quei governi, oggettivamente quella, tra una giustificazione e un'altra, è sempre stata la scusa per mettere a tacere ogni volontà di indipendenza e autonomia dal dollaro, ed è esattamente quello che sta succedendo oggi. La chiudo qua, ci saranno sicuramente altre occasioni per aggiornarci. E l'ultima cosa, un paio d'appuntamenti. Allora, intanto non sappiamo se già domani torneremo in piazza, questo lo decideremo nelle prossime ore, vedremo. Sicuramente però ci sarà il corteo di sabato 10, che parte da Piazza San Marco alle 3, era un corteo già organizzato per l'anniversario dell'operazione Piombo Fuso, e chiaramente sarà una piazza nella quale torneremo a parlare della solidarietà con la resistenza palestinese e in questo momento anche della necessaria solidarietà con il governo bolivariano e con il popolo venezuelano contro l'aggressione imperialista. Sempre il 10 sera, credo alle ore 21, ma stiamo organizzando l'iniziativa in queste ore, quindi saremo più precisi magari poi quando uscirà la locandina e l'appello. Faremo un'iniziativa dibattito al CPA con Max Lioce, un compagno di Torino, da sempre impegnato nella solidarietà con l'America Latina, in special modo con la lotta in Colombia, ma comunque molto preparato rispetto al tema, e Joselina, una compagna venezuelana che vive a Livorno e che era già stata ospite in altre iniziative al CPA. E quindi vi invitiamo a partecipare, perché probabilmente sarà anche un momento in cui riusciremo a approfondire anche diverse questioni che chiaramente non sono riuscito ad approfondire in questo messaggio.
0: Benissimo, grazie Davide per tutto quello che ci hai detto fino a qui. Ti vorrei, insomma, approfittare di te anche per parlare di quelle che sono state le minacce al Centro Popolare Autogestito di queste feste natalizie, che insomma non è che ci prendono troppo alla sprovvista, perché negli anni abbiamo visto la Lega, o più in generale il centrodestra cittadino, schierarsi continuamente contro il Centro Popolare, continuare a fare le solite domande su chi paga le bollette, chi paga questo, chi paga quello, mettetevi in regola, si devono regolarizzare, forme di pressione che ovviamente stanno anche dentro il gioco delle parti di chi è all'opposizione cittadina ma è al governo nazionale. E niente, quindi sicuramente le vostre recenti prese di posizione a fianco del popolo venezuelano gli rimarranno indigeste. Cosa vi aspettate? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa c'è da dire, insomma, visto che il clima è quello che è e sappiamo come sono andate le cose, soprattutto per quanto riguarda la Scatasuna. Si è parlato, dopo lo sgombero del centro sociale a Torino, di una lista che il ministero starebbe seguendo, e quindi in questa lista forse Fratelli d'Italia e la Lega Fiorentina vorrebbero che ci rientrasse anche il Centro Popolare, forse anche la Polveriera e chissà quanti e quali altri spazi autogestiti in città, che ovviamente nel nostro piccolo, tra tutti e tra tutte, siamo ancora una spina nel loro fianco. Dici un po'.
1: Vi ringraziamo anche per questa domanda e cerchiamo di rispondere andando a ritroso rispetto a come l'avete posta, perché pensiamo che in questo momento la vera minaccia di sgombero rispetto alla città di Firenze riguardi proprio la Polveriera. Non aggiungiamo altro rispetto a quello che già i compagni e le compagne stanno dicendo e su cui anche voi state dando copertura, se non che continueremo a seguire le assemblee che verranno chiamate dalla Polveriera e rimarchiamo la nostra solidarietà nei loro confronti. E veniamo adesso alla questione della lista delle occupazioni che Piantedosi vorrebbe in un qualche modo risolvere con lo sgombero. Allora, vogliamo far notare come si sia assistito in questo periodo, in questi mesi, ad un cambio di passo, perché se eravamo abituati allo schema per cui la questione delle occupazioni veniva gestita in ambito locale, quindi tra istituzioni cittadine e questura, che poi trovavano una sintesi con la prefettura, il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, in questo momento abbiamo l'impressione che ci viene restituita appunto dai fatti di Leoncavallo e a Scatasuna, che in un qualche modo poi all'interno del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza vi sia sempre un allineamento, ma che la catena di comando, la gerarchia delle decisioni in un qualche modo sia stata invertita, nel senso che in questo caso è stato proprio il ministro, su base poi prefettizia nella città in questione, a dare mandato di sfratto o di sgombero. E in effetti è quello che abbiamo visto appunto nel caso del Leoncavallo a Milano e nel caso di Ascatasuna a Torino. Ecco, questi due precedenti ci dicono che appunto il ministro ha fatto leva per far portare a termine l'azione su presupposti, per quanto strumentali, però in qualche modo formali, cioè rispetto a il Leoncavallo era già in essere un'ordinanza di sfratto, mi pare per morosità, che il comune stava rimandando all'interno della trattativa con il Leoncavallo stesso. Il ministro ha approfittato di questo per spingere il prefetto a mettere i sigilli a Leoncavallo e mettere in essere, in pratica, l'ordinanza di sfratto. Quindi appunto abbiamo assistito a questa inversione rispetto alla tendenza che avevamo vissuto negli anni precedenti, però in un qualche modo l'appiglio è sempre stato un appiglio formale. E seppur in modo diverso, anche su Ascatasuna c'è stato un passaggio simile, nel senso che lo sgombero di Ascatasuna si è prodotto perché un magistrato ha disposto delle perquisizioni a casa di compagni e compagne e al centro sociale Ascatasuna, in virtù, diciamo, delle ipotesi di reato che erano state formulate per i cortei in solidarietà con la Palestina, e in particolare facendo leva sul sensazionalismo e la criminalizzazione dopo l'azione alla redazione della Stampa. E proprio nella fase di perquisizione di Ascatasuna sono stati trovati alcuni compagni che erano al secondo piano. Ecco, questo qui è stato, diciamo, il pretesto per cui in un qualche modo poi il comune ha dichiarato rotto il patto che aveva in essere con Ascatasuna, e a quel punto la questura ha avuto la possibilità di trasformare la perquisizione in uno sgombero. E a questo punto veniamo alla questione che riguarda i CPA, che ad oggi francamente non ci sentiamo di definire una vera e propria minaccia, la possiamo inserire, diciamo, nell'alveo delle schermaglie. Come dicevi te, sono schermaglie che negli anni abbiamo già visto e vissuto più volte, in cui, insomma, nel gioco delle parti poi centrodestra, anche per ritagliarsi un minimo di notorietà in una città in cui altrimenti non batterebbe colpo, prova sempre a far leva, insomma, su questi espedienti per cercare appunto di un po' di notorietà. Ecco, come dicevamo, però è cambiato il contesto, quindi in un qualche modo la questione potrebbe essere, diciamo, l'anticamera di un qualcosa di diverso rispetto a quanto abbiamo visto nel passato. E andiamo sui fatti specifici che riguardano la presentazione degli emendamenti al bilancio presentati dall'opposizione in consiglio comunale. Allora, l'immobile che abbiamo occupato nel 2001, cioè la ex scuola Don Fascibeni a 27A di via di Villamagna in Gavinana, rientra nell'elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e dismissione, cioè in pratica sono i beni che il comune può vendere per fare cassa. Il centrodestra ha fatto una mossa a sorpresa, nel senso che negli anni passati si era opposto più volte a che il CPA venisse tolto da questo elenco, ma a questo giro è stato proprio il centrodestra con il primo emendamento che ha presentato a chiedere che il 27A di via di Villamagna venisse tolto da questi elenchi, Questo è stato propedeutico alla presentazione di un altro emendamento in cui, udite udite, vorrebbe far costruire case popolari, cioè all'interno del contesto dell'edilizia popolare, proprio laddove adesso c'è il CPA. Chiaramente è una mossa strumentale, avrebbero la velleità in un qualche modo di metterci in contraddizione rispetto a interventi sociali che sono più che necessari in questa città, come se però a Firenze non vi fossero già centinaia di alloggi popolari che sono ad oggi sfitti perché dovrebbero essere ristrutturati e quindi non possono neanche essere assegnati, quindi è in tutti i casi una mossa strumentale. Chiaramente ad oggi questo non rappresenta un passaggio, diciamo, formale, perché sono emendamenti che, insomma, crediamo verranno bocciati. Pensiamo che però questo, ecco, sia il presupposto per cercare di smuovere un po' le acque, per ritirare dentro ai CPA una polemica che finisca sulle pagine dei giornali in città, per cercare di creare le condizioni affinché in un qualche modo il comune, che è proprietario, diciamo, dell'area, faccia i passaggi giuridici per chiedere di tornare in possesso dello stabile. Questo creerebbe le condizioni che in una maniera c'erano a Milano e nell'altra si sono prodotte su Torino, perché poi lo stesso Piantedosi potrebbe avere appunto quell'appiglio, diciamo, legale per il ripristino della fantomatica legalità in città rispetto all'occupazione del CPA, e quindi in un qualche modo invertire quella scala, quella catena di comando, quella scala gerarchica nella presa delle decisioni rispetto alle occupazioni di cui parlavamo prima, e intervenire per sgomberare i CPA. Ecco, ma questa qui è, diciamo, una speculazione rispetto alla situazione in cui siamo oggi. Certamente sappiamo che le schermaglie non sono finite qui, risponderemo puntualmente ogni volta che la questione CPA verrà nuovamente sollevata. Nella quotidianità, per quanto ci riguarda, appunto, l'occupazione si difende con la legittimità che vogliamo continuare a costruire intorno all'azione che stiamo facendo, quindi in un qualche modo continuare nella prosecuzione delle varie attività che abbiamo al CPA e che in un qualche modo sicuramente chi ascolta conosce, quindi non sto qua ad elencarle, e questo è quanto. Quindi, insomma, seguiranno aggiornamenti rispetto alle contingenze e seguiranno aggiornamenti anche rispetto alle iniziative che decideremo di produrre quando me ne sarà necessità, proprio rispetto alla questione di una possibile minaccia di sgombero che, ripeto, a oggi per noi non è e rientra nell'alveo delle schermaglie. Quindi vi ringraziamo e vi salutiamo, a presto.
0: Assolutamente Davide, grazie davvero di tutte le cose che ci hai detto, delle specifiche, anche se ti sei dilungato, non potevi fare altrimenti, quindi certo è stato un piacere e risentiamoci quando ce ne sarà bisogno, questo lo diamo per scontato. Un salutone, a presto. Io corro a questo punto sui giornali perché ci resta pochi minuti per completare la nostra trasmissione, anche se abbiamo già detto tante cose e sarei già contento così, però visto che è lunedì mattina quando chiudo la trasmissione, dopo aver raccolto questo intervento di Davide. La domenica ci sono qualche articolo, veramente in realtà molto pochi, sui giornali del lunedì. La Repubblica dice centinaia in corteo contro l'attacco USA in Venezuela, l'articolo è abbastanza piccolo, c'è una foto, lo striscione di testa, diciamo così, contro l'imperialismo USA, giù le mani dal Venezuela e falce e martello. Lo stesso striscione si campeggia anche nella prima pagina della Nazione, che però ci mette subito del suo perché introduce e titola piazze divise, consolato USA, sit-in in pro Maduro e oggi il presidio a favore di Trump, la città si divide tra cortei contro o in difesa della sovranità dello Stato sudamericano. Ieri centinaia di persone hanno manifestato sul Lungarno, oggi tocca a Santa Maria Novella, uno di quei classici articoli che anticipano e parlano prima che le cose si possano vedere. Insomma, vediamo se davvero oggi la città sarà divisa, come dice la Nazione, o se semplicemente un intervento magari di una piccolissima realtà, di una piccola componente che non sappiamo bene neanche quale sia, anche se sembra che siano dei colombiani e delle colombiane coloro che sembrerebbe dividono la città in due festeggiando il colpo di Stato o il tentato colpo di Stato, perché non è detto neanche che sia propriamente e completamente riuscito, ma insomma queste sono valutazioni che le lasceremo al tempo. Questo è quello che dice la Nazione di lunedì. Direi che abbiamo detto davvero tante cose, a questo punto io mi fermo, ringrazio i nostri ospiti che sono stati numerosi questa settimana, Davide per ultimo, prima Francesco di Salviamo Firenze, prima ancora Nigra di Sanitari per Gaza, a voi tutti e tutte che ci avete ascoltato, appuntamento alla prossima settimana dalla Stampa Rassegnata, un grande ciao!

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

tutti i sensi, cara anche per il tempo, lo spazio che prende in questa stampa rassegnata, ed è la vicenda del nuovo, o comunque dell'aeroporto fiorentino. Un'altra notizia di cronaca che andiamo a prendere dall'unico giornale, se non sbaglio, ma credo che sia stato l'unico che ne ha dato notizia, e adesso la guardiamo. Quindi l'unico giornale su cui compare la notizia, appunto, come vi dicevo, è il Corriere Fiorentino. Il titolo nella, diciamo, sezione economia: Peretola, l'UE non è stata informata sul parere ambientale previsto, 5 stelle, mancanza di trasparenza. La battaglia sullo scalo, andiamo a guardarlo insieme. Magari ogni tanto mi fermerò per fare, tra virgolette, un po' di chiarezza per quello che mi riesce dentro una vicenda che proprio dal punto di vista procedurale si fa sempre più ingarbugliata. Anche questa è una delle caratteristiche che assumono le grandi opere nel contesto contemporaneo: finzioni, infingimenti, trucchi, tentativi truffaldini di bypassare le stesse regole che i decisori pubblici dicono e sembrano darsi per la costruzione, la realizzazione di certe infrastrutture. Ovviamente si parla di infrastrutture di un certo rilievo, sia dal punto di vista delle metrature quadrate e cubiche, sia dal punto di vista degli impatti che portano con sé, e qui si parla di un aeroporto internazionale. Ed evidentemente in entrambi i casi, sia per quanto riguarda i volumi, sia per quanto riguarda i volumi di traffico che dovrebbe ospitare, ha certamente degli impatti che non c'è bisogno, insomma, stare troppo a raccontarseli. E quindi in questo senso le procedure sono di una certa complessità, questo direi anche fortunatamente sulla carta, perché chiamano in causa tante analisi, proiezioni, stime, valutazioni, sia su quello che è il contesto attuale dal punto di vista ambientale e sanitario, sia rispetto a quelle che potrebbero e dovrebbero essere le ricadute delle trasformazioni messe in moto proprio dal progetto e dalla realizzazione dell'infrastruttura di cui, diciamo, si chiede il permesso. Sappiamo ad oggi che il nuovo aeroporto è arrivato fino alla fase della valutazione di impatto ambientale da parte della commissione VIA del Ministero dell'Ambiente, e che ha avuto, come tutti e tutte ci aspettavamo, un sì che però è condizionato. E tra queste condizioni che sono state poste ancora una volta, come in qualche maniera successe anche con il vecchio master plan che poi è stato bocciato dal Tribunale Amministrativo Regionale e poi dal Consiglio di Stato, ci sono delle condizioni. Tra queste condizioni è stato posto uno dei paletti, diciamo così, da superare, diciamo un nuovo, tra virgolette, ostacolo, perlomeno così lo chiama coloro che vogliono realizzare a tutti i costi questo aeroporto, lo considerano un ostacolo, è la questione della tutela e della salvaguardia delle aree, delle zone di protezione speciale, quindi delle aree naturali che fanno parte della rete Natura 2000 e sono identificate come stagni della piana fiorentina e pratese, e che nel decreto di valutazione di impatto ambientale rilasciato dal Ministero per poter fare l'aeroporto si dice che, siccome queste aree naturali protette sono all'interno della rete Natura 2000, che a sua volta è protetta dalla direttiva Habitat, che è una direttiva europea degli anni 90 che aveva ed ha tutt'oggi lo scopo e l'obiettivo di tutelare, proteggere e mantenere perlomeno quelle che ci sono come aree naturali e appunto protette, come luoghi di protezione della biodiversità, come luoghi di rigenerazione in qualche modo urbana dentro dei sistemi e degli ecosistemi che all'interno delle aree metropolitane e urbane sono sempre più in crisi, queste aree devono appunto essere protette. Siccome il decreto di valutazione impatto ambientale non dice propriamente non si può fare l'aeroporto perché ci sono queste aree, però le aree ci sono, le aree sono protette, sono ZPS e ZCS, quindi zone di interesse comunitario e zone speciali protette, la valutazione impatto ambientale rimanda a una
deroga, una richiesta di deroga all'Unione Europea per la direttiva Habitat, cioè in sintesi gli dice: noi abbiamo queste aree protette, voi ci fareste passare sopra l'aeroporto o la duna antirumore, o comunque avrebbero un impatto su queste aree naturali che a questo punto non sarebbero più così protette come dovrebbero essere, noi non vi diciamo né sì né no, andate a sentire in Europa se all'Europa gli sta bene di sostanzialmente stralciare queste aree dalla protezione che la direttiva Habitat gli ha dato e che la rete Natura 2000 ha esteso a queste aree, allora andate avanti. Se invece l'Unione Europea vi dice che queste aree sono tutelate e devono rimanere tutelate, abbiamo un grosso problema, perché a questo punto voi l'aeroporto lì sopra non ce lo potete far passare, e se non lo potete far passare lì sopra, evidentemente per come si è andato a configurare il piano di studi, di valutazione sulle ipotesi progettuali e realizzative possibili, a questo punto non avete lo spazio per allargare l'aeroporto nella piana fiorentina, non avete la possibilità di ruotare la pista in senso parallelo convergente all'autostrada secondo la direttrice di orientamento 1129, così è stata denominata, e a questo punto l'aeroporto non lo fate più. Per cui chiaramente, dal punto di vista di coloro che l'aeroporto lo vogliono a tutti i costi, queste condizioni di tutela delle aree naturali, che sarebbero poi il lago di Peretola, gli stagni di Fogognano, l'area denominata Podere la Querciola e anche l'area naturale di Val di Rose, che è un'area, la prima area realizzata dall'Università di Firenze in qualche modo a protezione, a tutela e anche a compensazione di quello che è stato il grosso consumo, il grosso impatto per le costruzioni fino a qui relative al polo universitario di Sesto, quindi anche Val di Rose è compresa, sono dal loro punto di vista un vero e proprio ostacolo, una vera e propria criticità che stanno provando a fare di tutto per aggirare. Cosa hanno detto fino a qui? Fino a qui, perlomeno fino alla fine e la metà e la fine di febbraio, si sapeva che in base a quello che il decreto di valutazione ambientale aveva previsto, il proponente l'opera, quindi Toscana Aeroporti ENAC, avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea se era possibile derogare alla direttiva Habitat per ragioni di impatto economico, di miglioramento ambientale, così loro lo definiscono, pensando al fatto che cambiando l'orientamento della pista si libererebbero i cieli dei quartieri attualmente sorvolati. Quindi loro fino a qui hanno detto: ok, noi in base a quello che il decreto di valutazione ambientale prevede andremo in Europa a chiedere la deroga alla direttiva Habitat, e siamo sicuri che ce la concederanno, proprio perché siamo convinti che il nostro aeroporto, il progetto che stiamo facendo, è migliorativo dal punto di vista proprio ambientale, quindi l'Europa sarà con noi. Questo ci hanno detto fino a febbraio, convinti e tronfi come spesso sono delle proprie ragioni, quando a un certo punto, e siamo arrivati a appunto la metà di febbraio, ci hanno cominciato a dire che invece questa deroga all'Unione Europea non c'è più bisogno di chiederla, e che invece è il decreto di valutazione di impatto ambientale che porta in sé una lettura distorta e un errore di interpretazione, così lo ha definito Gianni parlando e rilasciando delle dichiarazioni ai giornali, e che quindi adesso il loro livello di pressione si è spostato dall'Unione Europea direttamente al Ministero. Quindi prima Toscana Aeroporti ha cominciato a fare pressioni su ENAC affinché ENAC a sua volta facesse pressioni sul Ministero per dire che appunto il decreto di valutazione impatto ambientale era mal interpretato e che queste aree, i cosiddetti stagni della piana fiorentina e pratese, non portano in sé delle specie prioritarie e quindi non sono habitat prioritari che meritano di essere tutelati e protetti. In questo modo, diciamo, cercando di declassare e sminuire gli habitat che sono presenti in queste aree naturali denominate stagni della piana fiorentina e pratese, loro pensano che si potrà passarci sopra con la pista, con la duna antirumore, e nel caso invece dell'oasi di Fogognano, dove la pista non arriva fino a lì, però ci passerebbero i sorvoli sia in atterraggio che in decollo, perché ricordiamo
come fino a qui si è sempre parlato di una pista monodirezionale. Monodirezionale vorrebbe dire che sia i decolli che gli atterraggi sono tutti in direzione Campi Bisenzio e non dovrebbero toccare Firenze. Capitolo anche questo, come sappiamo, abbiamo visto e abbiamo detto anche noi della stampa rassegnata molte volte, è un capitolo che resta molto critico, perché si sa che dal punto di vista della navigazione aerea la cosa che viene prima di tutte è la sicurezza dei voli, e quindi nessuno ci può assicurare fino in fondo che nel caso di un atterraggio nella direzione di Firenze, perché se si arriva dalla parte di Campi Bisenzio Prato e si viene ad atterrare verso Firenze, nessuno ci garantisce che per condizioni meteorologiche o altre problematiche che possono sempre insorgere, anche se in percentuali minime, ma comunque possono esserci, non è detto che non ci sia bisogno di fare le famose riattaccate, cioè di risollevarsi in volo perché l'ingaggio della pista non è stato corretto rispetto alle procedure necessarie, quindi rialzarsi di nuovo in volo e a quel punto trovarsi dal lato di Firenze, dover fare un cerchio, ritornare ancora verso Campi Bisenzio Prato e poi tentare un nuovo atterraggio. Chi tra voi si vuole divertire a guardare quello che succede su tutti gli aeroporti, non solo su quello fiorentino, con una semplice applicazione che guarda i transponder degli aerei, che si chiama Flight Radar 24, la cercate, scritto in inglese, è molto semplice, e guardate quante volte in realtà, ben più di quello che percepiamo vivendo a terra dentro le nostre città, gli aerei sono costretti a fare 1, 2, 3, 4, 5, a volte anche più giri intorno alla pista che cercano di ingaggiare, perché la procedura di atterraggio è in qualche modo funestata soprattutto da aspetti meteorologici legati per esempio ai venti, che sappiamo essere un aspetto critico per la navigazione aerea nonostante tutti i progressi che sono stati fatti in campo aeronautico, con tecnologie che chiaramente aiutano, facilitano l'atterraggio, il decollo e tutte le procedure di volo. Insomma, senza stare a sperticarsi più di tanto, ho cercato di farvi un riassunto fino a qui. Ora la notizia, che succede? Succede che il Movimento 5 Stelle, che si trova presente, come sapete e come sappiamo, all'interno della maggioranza stessa del Consiglio regionale dopo le ultime elezioni regionali, dove con il campo largo anche il Movimento 5 Stelle, che è da sempre contrario al nuovo aeroporto, si trova in maggioranza, ha fatto una richiesta all'Europa e quindi ci dice questo: la Commissione europea non è stata informata del progetto del nuovo assetto dell'aeroporto di Firenze Feretola. È questo il passaggio centrale della risposta scritta fornita dalla Commissione europea all'ambiente Jessica Roswall a un'interrogazione presentata dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle. Quindi il Movimento 5 Stelle toscano regionale ha chiesto ai propri europarlamentari che sono in Europa di dare un'occhiata e hanno ricevuto questa risposta. Il coinvolgimento di Bruxelles è emerso nel corso dell'iter autorizzativo del progetto nel decreto di valutazione impatto ambientale su una nuova pista approvato lo scorso novembre. Infatti l'efficacia della compatibilità ambientale viene subordinata per gli aspetti legati alla tutela dei siti della rete Natura 2000 al rilascio di un parere positivo della Commissione europea, previsto dalla direttiva Habitat nei casi in cui un progetto possa incidere su aree protette. Questo è quello che ho cercato di riassumervi fino a qui. Credo di aver essermi magari dilungato, ma necessariamente, perché letto in questi termini probabilmente è talmente stringato che parla solo a chi ha già delle chiavi di lettura. Secondo quanto spiegato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione, tuttavia, Bruxelles non è stata informata dalle autorità italiane, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva. Si tratta della norma che disciplina i casi in cui un progetto, pur avendo effetti negativi sui siti Natura 2000, venga comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Quindi, in sostanza, c'è la possibilità, prevista dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva, di richiedere queste deroghe. Cioè, ci sono dei motivi imperativi di interesse pubblico, e in questo caso, come ho già detto, Toscana Aeroporti e ENAC dicono che c'è il miglioramento della situazione dei sorvolati, c'è un particolare impatto sull'indotto, sul turismo, e chiaramente motivazioni economiche, quindi la direttiva Habitat
habitat può essere derogata. Però, ecco, ad oggi non c'è nessuna richiesta, quindi, come vi ho detto, non sono andati a chiedere nulla. La precisazione arriva dopo l'iniziativa parlamentare promossa dal Movimento 5 Stelle a Bruxelles. La Commissione europea non è stata ancora informata dalle autorità competenti del progetto relativo all'aeroporto di Peretola, come invece prevederebbe la normativa europea nel caso di interventi che possano incidere sulla rete Natura 2000. Si tratta di un fatto grave che apre scenari preoccupanti in termini di trasparenza, correttezza della procedura, ha dichiarato il capogruppo in Consiglio regionale del 5 Stelle, Luca Rossi Romanelli. Secondo lui la risposta della Commissione contraddice quanto indicato nel decreto via dello scorso novembre, secondo cui l'efficacia dello stesso per quanto riguarda la compatibilità ambientale è subordinata al rilascio del parere positivo della Commissione europea. Il dossier era stato portato all'attenzione degli europarlamentari del Movimento già all'inizio dell'anno. A gennaio avevamo coinvolto la nostra delegazione europea inviando una lettera all'europarlamentare Tridico per segnalare le criticità del progetto e della procedura di via VAS. A questa iniziativa è seguita un'interrogazione alla Commissione europea competente, ricorda Rossi Romanelli. Il tema resta al centro del confronto tra soggetti coinvolti nel progetto aeroportuale. Alla fine di febbraio l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, aveva spiegato che sulla base delle valutazioni trasmesse dalla Regione Toscana, gestore del sito Natura 2000 interessato, nell'area della nuova pista sarebbero presenti soltanto habitat e specie non prioritari, come vi dicevo prima. In questo caso, secondo Naldi, la normativa europea richiederebbe soltanto una comunicazione informativa alla Commissione e non un vero e proprio parere. Ecco, questo è un punto importante. Secondo loro, non essendoci habitat prioritari, appunto, non c'è bisogno di chiedere un'autorizzazione alla Commissione, ma basta dirgli: noi ci passiamo sopra con il nostro progetto, ve lo diciamo semplicemente così, tanto non ci sono habitat prioritari. Questo è quello che dice Toscana Aeroporti, cioè il gestore dell'aeroporto e il proponente del progetto. Quindi che siano loro a stabilire quali sono gli habitat prioritari, visto che il loro interesse è passare sopra questi habitat, chiaramente diventa una barzelletta. Secondo ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, tra le ipotesi allo studio da parte di ENAC, della società di gestione aeroportuale e della regione, ci sarebbero diverse possibili soluzioni procedurali per evitare tempi più lunghi, dalla modifica del decreto di via a un chiarimento interpretativo del ministero, fino all'avvio di una conferenza dei servizi che proceda nel frattempo. Per il Movimento 5 Stelle, tuttavia, la linea resta netta. Non si cambiano le regole durante la partita e non si può procedere ignorando le norme europee e le tutele ambientali. Eventuali modifiche al decreto via, sostengono i pentastellati, rischierebbero di aumentare i contenziosi amministrativi già in corso e rendere ancora meno trasparente l'intera procedura. Sul piano politico, dal Movimento fanno sapere che l'iniziativa europea non va letta come un attacco alla giunta regionale guidata dal presidente Gianni. Secondo fonti interne, l'obiettivo resta quello di chiarire il quadro procedurale e il rispetto delle norme europee, senza trasformare la vicenda in uno scontro con l'alleato di governo. Qui poi, che ovviamente, siamo già andati all'aspetto politicistico della vicenda, quindi ai rapporti tra due alleati dentro il campo largo, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quantomeno componente renziano-gianiana del Partito Democratico, che continua a portare avanti il progetto. Quindi loro dicono: dovete rispettare le regole. E da parte del Movimento 5 Stelle, come d'altronde anche di AWS, che anche questa è entrata dentro il campo largo in regione, la speranza è quella che i tribunali a questo punto o le regole europee fermino l'aeroporto e che questo possa avvenire senza uno scazzo più grosso di così dentro questa alleanza molto discutibile che è stata fatta a partire proprio dalla convinzione che sull'aeroporto non si sarebbe comunque potuta trovare una quadra. Noi questo interessa fino a un certo punto, interessa invece andare a ribadire un altro aspetto, che è quello che cita anche Rossi Romanelli nella sua intervista, che poi qui l'articolo ha messo un pezzettino qua, un pezzettino in là, per cui dice: siccome loro parlano di errore interpretativo oppure addirittura
di far cominciare una conferenza dei servizi che hanno chiamato condizionata, cioè una conferenza dei servizi che metterebbe a sedere tutti gli enti coinvolti nella trasformazione indotta dal nuovo aeroporto, però in modo condizionato, cioè loro vorrebbero cominciare una conferenza dei servizi senza sapere se questa deroga arriverà mai davvero, oppure se questo errore interpretativo sarà davvero stabilito che è veramente un errore interpretativo. Intanto si comincia i lavori per la conferenza dei servizi, poi si starà a vedere. Questa è un po' la filosofia che caratterizza l'opera fin dal suo inizio, cioè andare sempre un pezzettino più avanti, forzando e spostando la palla delle decisioni sempre più avanti, in modo che credo sia abbastanza evidente l'obiettivo, è quello di arrivare all'apertura dei cantieri e

tutte queste forzature che continuano a presentarsi sotto mille facce. Il Movimento 5 Stelle lo ricorda che comunque, se dovessero cominciare con una conferenza dei servizi condizionata, dove ancora non si è chiarito anche questo punto sulla protezione delle aree della rete Natura 2000, certamente ci sarebbero anche i cosiddetti motivi aggiuntivi di ricorso, per cui i ricorsi che sono già stati presentati al TAR, e lo ricordo, da già diversi comuni della Piana: Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano, quindi sono ben 5 comuni, a cui si è aggiunta anche la provincia di Prato, non potendo il comune di Prato, che è commissariato dopo gli scandali che hanno travolto la giunta Bucetti del Partito Democratico.

paghiamo noi con la leva fiscale, le paghiamo noi dovendo tagliare altre voci ai servizi che già sono ridotte al minimo, li prendiamo alla sanità per pagare le multe per le cazzate, per gli abusi o per gli arbitri che fa Toscana Aeroporti oggi o che fa un'altra azienda domani in termini di emissioni nell'area o in termini di violazione delle leggi che tutelano la biodiversità e le aree naturali. Questo è quanto, siamo già arrivati a mezz'ora di parlato, facciamo una pausa, io bevo un po' d'acqua, voi ascoltate un po' di buon hip hop e rientriamo tra un po'.

Guerra di merda, guerra di merda, non c'è altro da dire. Ci associamo all'ultima uscita veramente recentissima e puntuale degli assalti frontali che avete ascoltato adesso. Siamo sempre noi, ovviamente, della stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, come dico sempre, non vi preoccupate, potete riascoltare la trasmissione da capo grazie ai podcast. Andate nella sezione podcast del sito, la potete utilizzare per noi e chiaramente anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Abbiamo parlato all'inizio di trasmissione dell'aeroporto, delle ultime notizie, un aggiornamento un po' dipanato rispetto a delle ultime notizie che non siamo riusciti sempre a leggere con puntualità, anche perché nelle ultime due puntate abbiamo avuto tanti e tanti ospiti, tante voci che hanno arricchito la nostra trasmissione, ma dall'altra parte ci hanno impedito, diciamo così, di guardare più attentamente i giornali. È una libertà che ci prendiamo e abbiate pazienza, ma non importa, alcune cose si possono sempre andare a rileggere e a riguardare perché hanno una rilevanza e non sempre stare sulla notizia nell'attimo esatto in cui esce ci sembra che abbia poi più di tanto importanza e valore. È anche il caso di quello di cui parleremo adesso perché purtroppo sono uscite le notizie il giorno dell'8 marzo, era tra l'altro appunto quest'anno che cadeva di domenica, la domenica per la mia trasmissione, per il mio impegno, anche un giorno anche un po' maledetto, diciamo così, perché siamo a chiudere, diciamo, gli argomenti prima della pubblicazione di lunedì mattina. Quindi quello che esce domenica spesso e volentieri lo perdiamo ed è il caso di queste notizie qui che invece non bisogna perdere per quello che vogliono dire perché parlano ancora di Sollicciano e oggettivamente a guardare quello che succede con la vicenda del carcere fiorentino messo in condizioni pietose, oltre a tutti i problemi che non dipendono propriamente dalla struttura, per questo mi riferisco chiaramente ai fenomeni come quello del sovraffollamento o della mancanza di personale, che a prescindere dalla struttura potrebbe essere anche nuova di pacca perfettamente funzionante, ma sarebbero problemi che restano. Invece i problemi di Sollicciano non sono solo questi, che già sarebbero veramente enormi, ma sono anche quelli di una struttura che fa veramente pietà e schifo in tutti i sensi e chiaramente tutto questo aumenta i problemi che già sarebbero ingenti per chi si trova a per di più in una condizione di restrizione e contenimento e privazione della libertà, per cui ingiustizie su ingiustizie. E dicevo, a guardarlo a seguito di una lunga disamina di quello che è l'impegno istituzionale delle istituzioni locali, il Comune di Firenze, la Regione Toscana e in parte anche forze politiche che stanno nei palazzi del governo, in altri livelli istituzionali, per fare un nuovo aeroporto, a guardare l'inazione, l'inattività, la danza immobile e il muro di gomma che attanaglia invece non il dibattito, perché non c'è alcun dibattito, ma anche solo le notizie di cronache sul Sollicciano, viene veramente da vomitare. Ma d'altronde purtroppo è lo specchio del mondo a valori invertiti e rovesciati che stiamo vivendo, non certo con l'arrivo del governo Meloni, ma che sicuramente il governo Meloni gli ha dato un altro giro di vite. Le notizie questa settimana sono queste, io ve le guardo e poi le leggiamo nell'articolo che mi sembra il più completo tra questi, che è quello del Corriere. La Repubblica dice: insetti e degrado a Sollicciano, denuncia shock della ASL. A caldo mi verrebbe da commentare che non c'è alcuno shock perché è una notizia che al limite conferma altre notizie, altre analisi, valutazioni e anche proprio le stesse visite fatte dalla ASL Toscana, quindi non c'è alcuno shock, non ci stupisce, ma non perché siamo bravi, ma semplicemente perché è la realtà che è stata confermata tante di quelle volte che purtroppo non stupisce, cioè ci indigna o ci schifa o ci innervosisce, ma non ci può scioccare. L'articolo della Nazione, anche sulla Nazione, esce dopo la relazione dell'ASL Toscana Centro, il Comune presto un incontro. Poi il titolo dell'articolo va direttamente sulle dichiarazioni di Palagi e Lenzi, che si stanno occupando di questa cosa da tempo, per quanto in minoranza dal punto di vista politico dentro il palazzo e dentro la società, molto inascoltati per quanto riguarda Lenzi più che
Palaci però dice così: Sollicciano l'appello di Palaci e Lenzi, la sindaca dichiari inagibili alcuni settori. Infiltrazioni e muffe, rischio di malattie respiratorie per detenuti e agenti. E poi la notizia sul Corriere Fiorentino, che leggerò un po' più nel dettaglio perché mi sembra quella che riporta meglio l'aggiornamento, dice Sollicciano il nodo dei lavori bloccati, per concluderli servirebbero 4 anni. I dettagli dell'ordinanza inviata alla Consulta. Palagi e Lenzi, le reazioni dell'ASL riportano varie emergenze, la sindaca dichiari inagibili alcune sezioni del carcere. Lo dico subito, c'è tra virgolette una polemica, non è una polemica, è una forma di dialettica, questa forse anche sana nella politica fiorentina, con cui ecco le posizioni politiche di Palagi di Sinistra Progetto Comune, che incalza il Comune di Firenze per fare qualcosa di concreto e che non siano solo dichiarazioni e tavoli che rinviano ogni tipo di responsabilità direttamente al governo, che poi, come sappiamo, non solo è il governo della sicurezza, degli agenti di polizia, del paradigma securitario e anche propriamente delle carceri, e che quindi non vuole fare niente se non dichiarazioni dove dice che faranno lavori, metteranno a posto la struttura. Quindi anche il Comune di Firenze potrebbe fare qualcosa di concreto, e da un bel po', lo abbiamo seguito e letto anche in altre notizie di cronache, Palace e Sinistra Progetto Comune incalzano la sindaca perché smetta di fare solo dichiarazioni e aprire tavoli e forum intorno ai problemi del carcere, ma dichiari direttamente inagibili alcune sezioni, quelle messe peggio, e questo dovrebbe in qualche modo mettere di fronte alle proprie responsabilità il governo e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che a quel punto sarebbe costretto ad agire, non solo incalzato da dichiarazioni e brutte figure, ma dovrebbe agire perché una dichiarazione di inagibilità da parte del comune sarebbe un atto istituzionale che dovrebbe essere preso seriamente in condizione, e potrebbe quindi in questo senso smuovere quell'inerzia e forare questo muro di gomma che fino a qui tiene tutto e tutti fermi. Dice il Corriere: i lavori di manutenzione straordinaria a Sollicciano sono stati bloccati 3 anni fa per colpa di un errore, e da allora non sono mai più ripartiti. A spiegarlo il presidente del Tribunale di Sorveglianza Bortolato nell'ordinanza con cui mercoledì ha sollevato la questione di costituzionalità sulle condizioni di vita dei detenuti nel carcere fiorentino. Gli interventi di risanamento della facciata gestiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avevano avuto una progettazione esecutiva, un primo avvio, ma poi la ristrutturazione è stata bloccata. Solo nel reparto femminile sono stati completati i lavori, peraltro non risolutivi. Dal 2023, quindi sono già 3 anni, l'appalto è bloccato per l'erronea progettazione del trattamento delle facciate. Le facciate oblique sono state trattate come pareti per i soffitti. Questo provoca problemi di allagamento e di inagibilità in tutta la struttura, anche nei corridoi, con seri rischi per l'incolumità di agenti e personale civile, oltre che dei detenuti. Ecco qui vedete come viene sempre prima chi ci lavora di chi ci è detenuto. Questa è un'inversione davvero insopportabile, però è un classico della stampa mainstream. I singoli interventi di imbiancatura sulla muffa si sono rivelati inefficaci, così come lo sono inefficaci anche gli interventi di sostituzione degli infissi. Il DAP ha più volte annunciato il riavvio degli interventi programmati delle coperture e delle facciate, e l'adeguamento dei servizi igienici con la predisposizione dell'acqua calda, gli interventi che la stessa amministrazione ritiene indispensabili, urgenti e non più rinviabili. Oltretutto, spiega ancora Bortolato, è stato anche pubblicamente annunciato dal sottosegretario alla giustizia l'investimento di 10 milioni, il famoso Del Mastro. 3 mesi fa la relazione del direttore generale ha spiegato che la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva è stata avviata, ma che, considerata la rilevanza dell'intervento, i tempi sono stimati in 55 mesi, escluso il collaudo, un tempo di almeno 4 anni. La considerazione del giudice, che rende superflua la nomina di un commissario ad acta, il quale, ancorché si surrogasse all'amministrazione inadempiente, non potrebbe che limitarsi ad avviare la procedura esecutiva senza incidere sui tempi di esecuzione.
A maggio il Ministero di Giustizia aveva risposto che era imminente la conclusione delle opere previste dal progetto iniziale, sospese, era stata la spiegazione per la risoluzione consensuale del contratto da parte della ditta appaltatrice, che consisteva in due appalti, uno da 2 milioni e 200 mila euro, l'altro da 1 milione e 800 mila euro per facciate e cortili e dei lavori per l'acqua calda e delle docce nella sesta sezione. La sindaca Sara Funaro dichiara inagibili alcune sezioni di Sollicciano. Questa è la richiesta del consigliere Dimitri Palagi e di Massimo Lenzi dell'Associazione Progetto Firenze, sulla base delle ispezioni dell'ASL a Sollicciano negli ultimi sei mesi, che segnalano varie emergenze. Intanto, Edoardo Amato, presidente della Commissione Politiche Sociali, annuncia che la sindaca e l'assessore incontreranno nei prossimi giorni la direzione dell'istituto dell'ASL per aprire uno spazio di confronto. Ecco che siamo ancora una volta agli spazi di confronto, ai tavoli interistituzionali, agli incontri fra gli enti per occuparsi di una questione che è veramente conclamata. Sembra retorica dire che basta chiacchiere, fate qualcosa, però veramente quello che viene in mente e sembra più evidente è proprio questo, un continuo spostare la palla, un continuo gioco della melina con cui ognuno dà la responsabilità a qualcun altro. Si valutano i tempi per i lavori in 4 anni, ditemi voi, sono già almeno 3 che seguiamo e guardiamo notizie di questo genere, che potremmo sovrapporre una all'altra nel dire sempre le stesse cose e non succede mai nulla di concreto. Quindi in questo senso la richiesta che Dimitri Palagi fa alla politica e alla giunta fiorentina appare abbastanza sensata dentro una dialettica che può e deve diventare anche conflittuale in casi come questi. Lasciamo Sollicciano a questo punto per andare in un altro quadrante della città, nella zona del Sodo Castello Colline di Careggi, zona delle Ville Medice, dove il Corriere Fiorentino fa la cronaca e il report, diciamo così, anche in questo caso è l'unico giornale che parla di questa situazione qua. Devo spezzare una lancia a favore del Corriere Fiorentino, che segue con il suo punto di vista, ovviamente la sua linea editoriale, che ci mancherebbe altro, non è necessariamente condivisibile né da me né da noi che la leggiamo né da chi tra voi ascolta, però gli va dato atto che segue le vicende in città mandando giornalisti a destra e a manca, e le vicende dell'urbanistica fiorentina, se volete sapere qualche cosa, guardate il Corriere, perché gli altri giornali spesso e volentieri fanno pippa, come diceva la Guzzanti parlando delle foibe e di Casa Pound. Comunque, insomma, il Corriere ci racconta quello che è successo il fine settimana del 13-14 di marzo, quando un nuovo presidio si è svolto intorno alla chiesa del Sodo, la chiesa San Pio X, che offre un palco, una tribuna e un terrazzino privilegiato sui lavori di questa centrale di trasformazione elettrica che continua a far dannare il quartiere dal punto di vista dello sfregio al paesaggio, perché come abbiamo detto è zona di ville non solo Medice, perché il primo affaccio in realtà è la villa dei Pazzi, poi la villa La Quiete, la villa Corsini, villa La Petraia, quindi Villa Reale, sono veramente tante, la linea che segue un po' le pendici del Monte Morello e che fin dai tempi degli Etruschi e dei Romani era stato un affaccio privilegiato per il sole, per l'acqua e per uscire quel tantino di altitudine fuori dalla calura della vera e propria piana fiorentina. Quindi va avanti questa battaglia, c'è stato, come vi dicevo, il nuovo presidio. Guardiamo il giornale, quello che dice: il comitato e Don Andrea, non c'è stato confronto, la politica se ne è lavata le mani, le prescrizioni dell'agenzia Aterna. Sodo, la battaglia contro la centrale. Assemblea con parroco e residenti, spunta anche il parere di Arpat, mitigare le emissioni. Il titolo vero e proprio è la battaglia del Sodo, parroco e residenti contro la centrale Enel, scempio ed emissioni, anche Arpat dice no. Come vi ho un po' già premesso, non c'è solo l'aspetto dello sfregio al paesaggio, ma preoccupano i residenti anche le questioni relative al consumo di suolo, perché ovviamente questa cabina di trasformazione o centrale di trasformazione, che va sempre
chiarito, non si tratta di una centrale di produzione elettrica a mezzo di combustione di carburanti o insomma non saprei, o turbogas, insomma come ci sono le centrali Enel di produzione elettrica. Qui non c'è una produzione ma è uno snodo della rete di distribuzione, per cui questa cosa va sempre ribadita per non fare confusione, perché leggendo no alla centrale si può immaginare qualunque cosa e non ci sarebbe neanche troppo da scioccare o da stupirsi, perché veramente stiamo vedendo cose di ogni genere. Non c'è solo questo aspetto relativo al consumo di suolo, non c'è solo lo sfregio al paesaggio, come ci ha detto anche i titoli dell'articolo, c'è anche un problema di democrazia e di rapporto con i territori, perché appunto questa cosa qua è stata collocata in un'area che da oltre un quindicennio doveva essere destinata a giardino pubblico. Qualcuno tra gli ascoltatori e qualcuna tra le ascoltatrici ricorderà anche la battaglia che attraverso il lavoro anche del centro sociale Ex e Next Emerson, che insiste proprio nella zona prima di Careggi fino allo sgombero del 2006 e poi via di Bellagio, quindi a chiudere il perimetro comunale fiorentino al confine con Sesto, sempre in questa zona tra Careggi e Sesto Fiorentino, aveva tentato di riaprire la battaglia per il giardino pubblico in connessione con un'altra serie di trasformazioni virtuose che potrebbero essere attivate a favore degli abitanti, come la realizzazione di un passaggio diretto verso la scuola Guicciardini, che permetterebbe ai ragazzi di arrivare in sicurezza dalla parte di Castello verso la scuola media senza costringerli a quello stretto dove c'è il calzolaio. Ma ora non entriamo troppo nel dettaglio, anche a rischio di farvi perdere per chi non conosce quella e questa parte di città. Comunque c'è questo aspetto qua, e c'è anche, come avete sentito nei titoli, anche la vicenda delle emissioni. Si parla chiaramente dell'aspetto della distribuzione elettrica, come ho già detto, tra Enel e Terna, che è l'azienda che gestisce appunto la distribuzione e la trasmissione dell'energia elettrica in rete, e l'ARPAT, che avrebbe fatto delle prescrizioni, diciamo così, o comunque chiede dei chiarimenti e che ancora non sono stati chiariti dalle documentazioni dei realizzatori di quest'opera. I lavori stanno andando avanti, ma il comitato, i cittadini, gli abitanti della zona non si arrendono, spalleggiati, diciamo così, anche da parte della politica, compresa una parte del Partito Democratico e della maggioranza, che attraverso le dichiarazioni della Caterina Biti fa sapere come lo scorso settembre l'assessora all'urbanistica Caterina Biti, ovviamente leggo dal giornale, aveva spiegato che nonostante la direzione urbanistica avesse dato un parere tecnico di non conformità, la regione, nel pieno potere delle sue deleghe, con un decreto dirigenziale aveva fatto una variante che è sovraordinata rispetto allo strumento comunale, come ha spiegato da Palazzo Vecchio. Quindi, come vedete, una di quelle situazioni veramente pessime in cui anche parte della politica in maggioranza nel Consiglio Comunale fiorentino può fare il suo washing, perché può buttare tutta la responsabilità sulla regione toscana, che a sua volta dà la responsabilità a Terna e ad Enel, che a loro volta dichiarano che questa opera, questa cabina di trasformazione, è essenziale per la distribuzione dell'energia nel quartiere. C'è in ballo anche il polo ospedaliero di Careggi. Insomma, la vicenda non è affatto chiara, nessuno si intesta propriamente fino in fondo la responsabilità di aver collocato proprio qui, su questi terreni, ripeto, in mezzo di fatto alle ville Medice, ma soprattutto in una porzione di terreno e di territorio che doveva essere destinata a parco pubblico in compensazione, badate bene, all'apertura della nuova strada, che ormai nuova non è assolutamente più e che è molto datata, ma che a suo tempo aveva certamente trasformato quello che era non solo la viabilità ma anche l'assetto di questa zona della città, aprendo la viabilità per Careggi e poi che porta volendo, facendo il giro delle colline fino a ridiscendere dall'altra parte sulla Bolognese, e che è la famosa strada di via Chiuso dei Pazzi. Quindi questa strada, che fu aperta in una zona che di fatto era verde, aveva previsto come compensazione quest'area come giardino pubblico. Invece prima i progetti
morti dei proprietari che non erano mai stati espropriati e non era mai stato comprato i terreni dal comune. Poi le nuove prospettive di questa centrale è andata a finire come al solito, che dove ci doveva essere verde c'è cemento. Quindi la battaglia è andata avanti e il Corriere Fiorentino è andato alla chiesa per realizzare questo reportage ricco anche di fotografie che dimostrano come una zona che era di fatto utilizzata come verde agricolo, con dei campi, con degli orti, orticelli anche a vantaggio di chi insomma questi orti li faceva, che certamente non sono assolutamente un'attività da disprezzare, volendo anche dal punto di vista della sicurezza e dell'autonomia alimentare, nello stesso tempo anche del rispetto e della tutela del verde. È andata a finire che ora ci sono non solo le antenne di Iliad, ma ci sarà anche questa cabina di trasformazione. Quindi fumano veramente le scatole, le orecchie e anche le gonadi di tutti coloro che vivono in questa zona, e c'è stato questo nuovo presidio che il Corriere è andato a coprire. Direi a questo punto che mancano pochi minuti per completare l'ora che è a disposizione della nostra stampa rassegnata, e gli ultimi pochi minuti li andrò a dedicare a questa vicenda annosissima che torna sui giornali anche questa settimana, quella del cubo nero, la famosa trasformazione ad uso residenziale di lusso nell'ex teatro comunale di Firenze, cosa fatta partire dalla vendita del teatro comunale all'epoca di Renzi sindaco, e ha bucato le cronache quando si è alla fine scoperto non solo le altezze ma anche le forme e i colori dell'ultimo piano di questa nuova edificazione con il famoso cubo nero. Che succede? Sappiamo che c'è un fermo ai lavori, sappiamo che ci sono delle indagini, degli accertamenti, sappiamo che la cosa è diventata in qualche modo icona e simbolo della speculazione, della trasformazione immobiliare selvaggia a fini del lusso, attivata da tanti operatori e player economici e immobiliari e finanziari nella città di Firenze, facilitata, agevolata, protetta, coperta e permessa dalla giunta comunale e dai poteri pubblici. Quindi questa settimana la notizia è che un'azienda che dovrebbe fare le rifiniture va addirittura al TAR. Cubo nero, i costruttori al TAR. Palazzo Vecchio non decide. Lavori bloccati. L'azienda delle finiture fa ricorso. Scontro tra Sabatini e il Partito Democratico. Quindi mentre abbiamo visto i ricorsi al TAR depositati contro Toscana Aeroporti per il progetto di nuovo aeroporto in inizio di trasmissione, mentre stiamo vedendo i contenziosi con l'amministrazione comunale nella vicenda della cabina del sodo, mentre vediamo la possibilità di ricorrere al TAR da parte di tante situazioni, diciamo, di base, vediamo che questa volta al TAR ci va un'azienda che vorrebbe diciamo prendere la sua parte di malloppo in quella che è il completamento, la finitura dei lavori del cubo nero. Sul cubo nero di Corso Italia, dopo l'inchiesta della procura, arriva anche il ricorso al TAR contro il comune presentato dai costruttori. A muoversi contro Palazzo Vecchio con ricorso amministrativo del 3 marzo è Paleo, l'azienda che deve realizzare le finiture del nuovo complesso, tra lampade, pavimentazione, ringhiera, zoccolini e infissi. A darne notizia il consigliere comunale della lista Schmidt, Massimo Sabatini. Interessante, ecco, che a dare notizia dei ricorsi fatti da un'azienda che lavora sul cubo nero è uno dei consiglieri di Fratelli d'Italia, ma chissà che rapporti intercorrono. Tutto nasce dal sopralluogo per giudicare le finiture che si è svolto il 17 dicembre scorso, quando i funzionari inviati dal comune abbandonarono il cubo nero prima che venissero svolte le campionature. Tanto, almeno, risulta dal verbale ufficioso scritto dalla soprintendenza all'8 gennaio, che spiega che le indicazioni date ai costruttori su forme e colori delle finiture non hanno valenza ufficiale perché la vigilanza sul titolo edilizio spetta al comune, che però non ha firmato quel verbale. Sembra il bis dell'autunno scorso, quando la soprintendente Antonella Ranaldi, per negare la propria responsabilità sulla costruzione sopra l'ex teatro comunale, aveva ricordato agli uffici all'urbanistica di Palazzo Vecchio: l'amministrazione comunale convoca i sopralluoghi,
presenza e ne formalizza gli esiti. Secondo la ricostruzione di Sabatini, a gennaio parte uno scambio di comunicazioni tra la Paleo, quindi questa azienda che deve ultimare le finiture, e Palazzo Vecchio, con i costruttori che chiedono di superare l'impasse, spiegando che rischia di subire danni dallo stallo delle lavorazioni, e gli uffici del comune che rispondono che secondo una prassi consolidata il verbale della soprintendenza è sufficiente. Quindi ancora una volta uno scarica barile, la soprintendenza dice che spetta al comune, il comune dice che spetta alla soprintendenza, molto probabilmente è il comune in questo caso che butta addosso alla soprintendenza ciò che invece gli dovrebbe davvero spettare. Comunque la vicenda non sarà certamente l'ultimo articolo, andrà alle lunghe e noi siamo qui per leggere gli articoli con voi e per voi laddove non abbiate né il tempo né la voglia di farlo da voi. Direi che abbiamo letto tante cose anche questa settimana, un ringraziamento a voi che ci avete ascoltato, anzi che mi avete ascoltato questa settimana solo la mia voce, grazie per la pazienza, per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana. Il solito grande ciao!

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

0: devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
2: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
2: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
2: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: No.
1: Ci riprendiamo già.
0: Raga, vabbè, è
2: l'Achtung
0: facile
2: era
0: fa.
2: Perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
4: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
5: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
4: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
3: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

faccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: molto bene. Allora, ti devo Barnaba.
1: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
1: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
2: Oh! Allora, Bruto, che devi li bevare?
0: Che hanno tanto da riaggiare?
1: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma stanno sfogliandomi?
1: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Brutto.
1: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Brutto.
1: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Brutto che volete liberare?
2: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
2: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
1: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
1: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
1: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
5: L'affa che li ha puffati! Oh, no.
0: Buona idea, Bisellonio!
5: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi fa svariati sediziosi!

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

Purificherà l'intero universo e ci farà uscire.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una bomba solida. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola può

0: la vicenda. Quindi si sta parlando del blitz alla Venere di Botticelli fatto nel 2024 dal gruppo, dall'organizzazione Ultima Generazione. Corriere Fiorentino dice: tutti assolti per il blitz alla Venere, restano multe da 20.000 euro. Gli attivisti di Ultima Generazione attaccarono foto dell'alluvione di Campi alla Teca. Questo è il Corriere Fiorentino. La Nazione, in un articolo ben più breve che prende molto meno spazio, è una spalletta laterale: blitz agli Uffizi, attivisti assolti con maxi multa. Non ci sono foto, quindi è evidentemente un tema su cui La Nazione non ha sentito la necessità di dare particolare spazio o rilevanza. Invece, come vi dicevo, c'è anche La Repubblica: blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, assolti i tre attivisti ma resta la multa. In questo caso l'articolo è un po' più corposo, lo dico giusto per fare un po' di differenza tra quello che è un giornale e l'altro. C'è anche la foto notizia, che è proprio la foto fatta quel giorno lì, quando si vedevano i cartelli attaccati con lo scotch, come poi leggeremo riassumendo la vicenda, e un manifestone a colori con fondo riparazione, perché questa era la richiesta degli attivisti, e i manifestini attaccati a scotch sul vetro, sulla teca della Venere di Botticelli, sulla quale evidentemente gli attivisti e le attiviste avevano fatto dei precisi sopralluoghi prima di andare a fare danni, perché dichiararono fin da subito che la loro intenzione non era assolutamente quella di danneggiare il quadro, le opere, come d'altronde hanno sempre fatto. E alla prova dei numeri e dei fatti, e anche dei tribunali, che comunque con chi lotta non sono mai particolarmente teneri e gentili, nello stesso tempo però hanno collezionato praticamente tutte assoluzioni, a dimostrazione che le loro azioni erano in qualche modo studiate e avevano preso le misure prima di andare a fare danni o di usare e muoversi con eccessiva cialtroneria in contesti museali e di patrimonio storico-artistico rilevanti e importanti, che loro hanno sempre utilizzato, dichiarando che non volevano distruggerli, non volevano assolutamente danneggiarli, ma era un artificio retorico per far parlare dei temi che loro volevano portare all'attenzione. E era anche un modo simbolico, se vogliamo, o retorico, per dire che questa bellezza e quest'arte, se non mettiamo mano con una certa serietà ai cambiamenti climatici che stanno portando al collasso non tanto del pianeta quanto delle possibilità di sopravvivenza della specie umana nel pianeta, ad oggi ce li abbiamo, ne fruiamo e ci emozionano ancora, ma un domani chi li guarderà, chi non solo chi pagherà i biglietti, ma chi si emozionerà più se l'uomo non ci sarà sulla terra, insomma, per godere di questa bellezza. E quindi da qui anche il nome dell'organizzazione del gruppo, che non a caso si chiamano Ultima Generazione. Come vi ho detto, per riassumere un po' la vicenda, guardiamoci insieme almeno un articolo. Ho preso e prendo quello del Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che dice: scotch sulla nascita di Venere, assoluzione beffa nel processo, restano le maxi multe agli attivisti di Ultima Generazione. Nel titolo c'è questo assoluzione beffa, che onestamente non ho capito se è un modo per dire da parte del Tirreno che non li dovevano assolvere, che l'assoluzione è una beffa, oppure se l'assoluzione è una beffa perché in realtà sono rimaste sul piatto e a carico dei tre attivisti delle multe da ben 20.000 euro, e quindi insomma fino a un certo punto sono andati assolti. Onestamente il titolo non l'ho capito, l'articolo non esprime particolari condanne, quindi forse è la seconda che ho detto, ma leggiamolo insieme. Firenze: il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione difesi dall'avvocato dell'Aquila per l'azione del 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi, in cui immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio, appese con scotch di carta, vennero attaccate alla teca della nascita della Venere di Sandro Botticelli. L'azione si è svolta all'interno della campagna Fondo Riparazione, che chiedeva l'istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Il blitz degli attivisti di ultima generazione fece scalpore soprattutto perché l'opera scelta è conosciuta in tutto il mondo ed è uno dei simboli del Rinascimento fiorentino. L'assoluzione è la 75esima per le azioni di ultima generazione, rende noto un comunicato dell'associazione ambientalista. L'assoluzione non riguarda però la multa da 20.000 euro che è stata ricevuta ai sensi del cosiddetto decreto ecovandali, approvato definitivamente alla Camera il 18 gennaio 2024, che prevede sanzioni da 10 a 60.000 euro per chi deturpa o danneggia beni culturali. Ultima generazione definisce il decreto una legge inutile dal punto di vista giuridico, il reato di danneggiamento era già perseguibile dal codice penale, ma non poteva essere contestato perché il danneggiamento non c'era mai stato. E allora si è deciso di punire l'imbrattamento e quindi anche lo scotch di carta. Un decreto costruito su misura per noi, come ha denunciato Amnesty International, con l'unico scopo di criminalizzare l'attivismo climatico. Giacomo, 31 anni, informatico, è uno dei tre attivisti che sono stati assolti ma che dovranno pagare la multa salvo vincere un ricorso. Dopo l'assoluzione ha commentato: sono stato assolto ed è un sollievo per me e per chi mi vuole bene. Ma questa parola non chiude nulla. Quel giorno agli Uffizi abbiamo attaccato delle fotografie su un vetro con dello scotch di carta. Immagini di casse sommerse, di strade diventate fiumi, di famiglie di Campi Bisenzio che avevano perso tutto. Nessuna distruzione, nessuna violenza, solo immagini di una realtà che questo paese si ostina a ignorare. Il tribunale ha riconosciuto che non era un reato, ma la multa da 20.000 euro rimane per quello scotch di carta. Nel frattempo, anziché legiferare per la transizione energetica, questo governo ha prodotto decreto dopo decreto per silenziare chi protesta. Mi chiedo quante leggi si sarebbero potute scrivere in questi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas, per rendere le nostre case e le nostre bollette indipendenti dalle crisi geopolitiche e dalle speculazioni dei mercati. Oggi le famiglie italiane si trovano a fare conti con bollette insostenibili proprio perché quella transizione è stata rimandata, sabotata e derisa. E chi lo denuncia veniva portato in tribunale. Non mi pento di nulla, perché quella fotografia mostrava la verità. E la verità non si può condannare anche quando costa 20.000 euro. Provarci. Queste sono le dichiarazioni appunto dell'informatico Giacomo di 31 anni, non un ragazzino, direi assolutamente neanche uno stupido, visto che sfido chiunque a dare torto alle ultime dichiarazioni laddove parla di ciò che il governo avrebbe potuto e può ancora fare in termini di riduzione degli impatti ambientali, anche di riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche che ci stanno costando occhi della testa e l'ira di Dio, e invece si è preoccupato solo di silenziare voci come le sue, proprio perché, penso io, dicono cose che in fin dei conti sono assolutamente razionali e chiunque può capire, a prescindere da come la pensi o dalla disponibilità che può mostrare per fare l'attivista, per andare a sporcare un muro, per sporcarsi le mani di vernice, per mettere in scena una situazione teatrale di strada, come hanno fatto tante volte loro o tante altre situazioni che denunciano problemi a volte ambientali, altre volte sociali, altre volte entrambe le cose. Però insomma, a prescindere da come la si pensi, ciò che questo ragazzo, giovane, adulto di 30 anni dice è assolutamente sposabile e razionale da gran parte della popolazione, e non è un caso se per l'appunto è proprio controvoci come queste che si scagliano i decreti del governo. Tra l'altro il decreto cosiddetto ecovandali del 2024 in qualche modo ha anticipato quello che poi è stato esteso recentemente a tutte le forme di protesta, perché con questa storia delle multe che arrivano così da 10 ai 60, anche la vicenda della manifestazione non autorizzata che abbiamo in qualche modo seguito qualche settimana fa rispetto alla contestazione all'apertura della serie di Futuro Nazionale in Piazza Tanucci, che mi sembra di poter dire con una certa certezza che è stata la prima multa che è arrivata a seguito di questo decreto qua sul nostro territorio, praticamente è la stessa cosa, quindi non c'è reato penale, ma arriva questa multa che chiaramente mette gli attivisti e le attiviste in forte difficoltà, perché sappiamo che qualunque comportamento che vada contro qualcosa o contro qualcuno può diventare, a discrezione della polizia, a discrezione degli apparati dello Stato, passibile di queste multe, che chiaramente per la loro entità, perché comunque qui si sta parlando di multe da 20.000, ma sarebbero potute arrivare anche a 60 nel caso della multa per la manifestazione non autorizzata dell'apertura della sede di Vannacci in piazza Tanucci. Mi pare che si stia parlando di multe da 10.000, quindi insomma sono cifre assolutamente impressionanti. E chiaramente, anche se c'è il ricorso, come ha detto in un passaggio anche nell'intervista, quindi c'è ancora un'ultima possibilità che la multa possa essere in qualche modo strappata, stracciata, e non debba essere poi realmente pagata, comunque ci sono le spese d'avvocato, quindi insomma per attaccare un manifestino con lo scotch, sia pure sulla Venere del Botticelli e non dentro l'androne di un condominio per promuovere una manifestazione, come tante altre volte si è fatto, però ciò non toglie che siano cifre davvero spaventose e che hanno appunto lo scopo di spaventare e cercare di tenere le persone a casa, o al massimo spingerle dentro la rete internet, dentro il web, a lamentarsi di questo e di quell'altro, perché questo è lo spazio consentito, e tutto il resto che ha comunque a che fare con un minimo di organizzazione è certamente il nemico numero uno di chi tiene in mano le leve del potere. Avrei potuto dire che tiene saldamente le leve in mano del potere, ma non mi sento di dire che le tengono in mano così saldamente, e probabilmente, senza fare troppa retorica, anche l'utilizzo continuo della repressione ci dimostra che il consenso per le politiche e dei decisori pubblici, siano essi di centrodestra come adesso il governo Meloni, o siano di centrosinistra come potrebbe improvvisamente, ecco, cambiare bandiera, come è successo tante volte, non sono così saldi come gli piacerebbe e come potrebbe anche sembrare. Comunque, questa è la vicenda della assoluzione di Ultima Generazione. Credo che sia comunque una notizia per certi aspetti positiva, per quanto resti un po' la beffa di cui ci ha parlato anche il Tirreno. Bene, andiamo avanti con i nostri argomenti. Ora 2 secondi 2 per l'introduzione al prossimo intervento per lo sciopero generale del 18 di maggio con USB. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare di una iniziativa super importante e fondamentale, quale uno sciopero nazionale generale, quello lanciato da USB per il 18 di maggio. Ne parliamo con un certo anticipo, perché chi ci ascolta con continuità lo sa, la nostra trasmissione esce poi di lunedì mattina, quindi c'è il rischio di non riuscire a spingere e sostenere l'iniziativa di cui si sta parlando con l'importanza che merita. Lo sciopero generale che riprende l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia, e le parole d'ordine, gli slogan, diciamo così, sono sempre gli stessi: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Quindi un appello al mondo del lavoro per schierarsi dalla parte della solidarietà internazionale e internazionalista, con la flottiglia che, dopo il primo intercetto, la navigazione perigliosa e pericolosa verso Creta, poi adesso la Turchia, e l'intenzione chiaramente di arrivare là dove sarebbe voluto arrivare fin dall'inizio e dal lancio dell'iniziativa, che è Gaza, ovviamente lo sapete tutte e tutte. Quindi USB che lancia per il 18 maggio una prima data utile per farsi sentire e tornare nelle piazze come equipaggio di terra, per indicare le responsabilità del governo Meloni, l'Unione Europea e la NATO, che sono corresponsabili, come si legge sull'indizione dello sciopero, e sostengono Israele, scelgono la sudditanza agli Stati Uniti e trasformano la guerra in politica industriale, riarmo, spesa militare e sacrifici sociali scaricati su lavoratori e lavoratrici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Dario di USB per appunto presentare quelle che sono le tematiche dello sciopero, raccontarci un po' come è andata eventualmente sulle trattative, negoziati, rapporti con gli altri sindacati per arrivare a uno sciopero pronto e il più possibile unitario. E tutto quello che vorrai dirci, Dario, a te la parola e insomma lanciamo insieme questo sciopero generale del 18 di maggio.
1: Sì, ciao e buongiorno a tutte e a tutti. Intanto grazie per il lavoro che svolgete e per lo spazio e anche per il sostegno. Noi abbiamo raccolto l'appello lanciato dalla Global Flottiglia e proclamato appunto uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza per il 18 maggio. Uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza perché guerra, genocidio e tutta la tendenza alla guerra e la corsa al riarmo, con anche l'attacco chiaro, esplicito, molto evidente al diritto internazionale, così come il restringimento degli spazi democratici. Noi crediamo che serva un salto di qualità nella mobilitazione. Da poco abbiamo ricevuto la bella notizia del rilascio rispetto alla detenzione illegale di Saif e di Tiago. Tuttavia rimane tutto il tema della guerra, tutto il tema drammatico del genocidio e il tema altrettanto drammatico delle condizioni nelle quali noi che lavoriamo, quindi il blocco sociale, il blocco popolare, si trova a dover vivere ed è una conseguenza di una scelta politica molto, molto, molto chiara. Quindi il fatto che Israele agisca nella totale impunità, abbia rapito in acque internazionali due liberi cittadini, il fatto che Israele continui a perpetrare un genocidio che fa sì che l'entità sionista sia un pericolo per l'intera umanità, è uno scenario internazionale che vede un po' una sorta di, come l'abbiamo definito, un imperialismo predatorio, con gli Stati Uniti sono in una crisi chiara del debito federale interno e quindi ritengono, scelgono con l'amministrazione Trump di seguire e cercare di uscire dalla loro crisi con la guerra. Tutti questi sono elementi che non potevano che portarci a uno sciopero abbastanza urgente. Convocare uno sciopero generale non è semplicissimo, anche perché le leggi che lo regolano, soprattutto la 146, rispetto alla quale abbiamo anche vinto di recente un ricorso che ha dimostrato come l'Italia violi il diritto sacrosanto di sciopero. Dicevo, non è semplicissimo convocare uno sciopero generale, la mobilitazione è permanente. Ricordo soltanto gli ultimi due scioperi di qualche giorno fa, era il 7 maggio, quindi soltanto qualche giorno fa, la scuola è scesa in piazza, ha scioperato rispondendo alla chiamata delle studentesse e degli studenti internazionali we do not enlist, cioè noi non ci arruoliamo. Anche i portuali hanno scioperato nella stessa data, con un presidio presso il Ministero dei Trasporti, richiedendo che quello dei portuali sia riconosciuto come lavoro usurante. Questo per ricordare soltanto due delle ultime mobilitazioni con sciopero che noi rivendichiamo come strumento fondamentale per poter interrompere la catena produttiva e quindi poter opporci alla guerra. Certamente uno sciopero è di tutte e di tutti, occorre qualcuno che lo proclami e che si prenda anche l'onere di organizzarlo. Il 18 ci saranno delle manifestazioni territoriali, in Toscana a breve, cioè tra qualche ora definiremo dopo esserci riuniti, definiremo i luoghi, le piazze e gli orari tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto. Capiremo, definiremo il tipo di iniziativa da mettere in campo. Sicuramente non è da definire il fatto che la mobilitazione deve essere permanente e deve tenere insieme il piano di contrasto, di resistenza, la chiamerei, a una politica internazionale che vede uno schieramento molto compatto e anche la stessa Unione Europea favorevole alla guerra, un'Unione Europea, lo ricordo, rispetto alla quale il 7 a Firenze abbiamo messo in campo uno sciopero generale provinciale. Proprio perché si riunivano le principali autorità presso il Teatro del Maggio per autocelebrarsi. Abbiamo organizzato uno sciopero, un corteo molto partecipato che si è concluso con un'iniziativa pubblica, una sorta di controconvegno. Tutti questi sono tasselli che devono tenersi insieme, cioè la dimensione generale internazionale che va contrastata e non possono che farlo lavoratrici e lavoratori, cioè chi è all'interno poi della catena produttiva, della filiera produttiva, ma al tempo stesso tenere insieme questo piano più generale con il piano più vertenziale di luoghi di lavoro nei quali si vive e si lavora sempre più con difficoltà e di settori. Prima ricordavo appunto scuola e porti, ma potrei anche ricordare tutto il settore dell'industria che nei fatti è in crisi, o meglio, subisce un processo di deindustrializzazione bellica. È per questo che quindi lo sciopero generale del 18 vuole essere la prossima occasione nazionale di mobilitazione di lavoratrici, lavoratori e studentesse e studenti che svolgono un ruolo decisivo e centrale, uno sciopero che poi si collegherà ad una manifestazione nazionale il 23 maggio a Roma. Questa volta la piazza sarà nazionale, per USB sarà nazionale unitaria, una manifestazione che vuole parlare in primo luogo alla cosiddetta categoria operaia, ma ovviamente questo non è un tema ristretto di pertinenza soltanto di chi è propriamente, strettamente operaio, ma la mobilitazione del 23 è una mobilitazione appunto organizzata con l'obiettivo di rafforzare ancora di più e far tornare centrali gli operai, le lavoratrici e i lavoratori nel nostro paese. È la nostra unica speranza. Un sindacato non può che partire dalle lavoratrici e lavoratori, non può che provare a organizzarli, occorre farlo con idee, progetti molto chiari e che non lasciano spazio a equivoci e dubbi, perché chiudo con questo: la guerra non è tanto le bombe che esplodono, la guerra è un po' il sistema dentro cui viviamo e per poter contrastare un intero sistema occorre organizzarsi e farlo in una maniera che tenga insieme piano generale e piano dei settori del mondo del lavoro. Grazie ancora.
0: Dario, come sempre, grazie a te che sei stato con noi varie volte, anche questa volta qua, e hai cercato di spiegarci anche come state cercando di articolare come USB il piano vertenziale, diciamo, delle battaglie sul lavoro, quindi quelle economiche, del rispetto dei contratti, delle condizioni materiali di vita, collegandolo con la dimensione più generale del sistema guerra. Siamo ovviamente d'accordo con quello che dici, non è solo le bombe, nel senso non è solo la dimensione umanitaria che comunque non va disprezzata e non è assolutamente marginale, ma certamente dobbiamo riconoscere quelli che sono gli ingranaggi del sistema e riconoscendo questi provare anche ad incepparli, e lo sciopero è certamente una delle armi nelle nostre mani. Queste davvero le armi che non vogliamo mollare, che niente hanno a che fare con le armi, gli armamenti e il riarmo con cui si vuole distruggere parti consistenti dell'umanità e anche del pianeta. Grazie davvero, ci sentiamo prossimamente. Facciamo una pausa musicale perché è già mezz'ora di parlato e poi rientriamo con altre cose.

Siamo di nuovo qua con il microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Se voi vi collegate adesso e avete ascoltato solo la pausa musicale, questo era Murubutu con Sumud, la canzone che alcuni mesi fa aveva dedicato alla prima missione della Sumud Flottiglia, oppure più precisamente non la prima, diciamo la prima di questo ciclo qua, mettiamola così. E poi abbiamo parlato in inizio di trasmissione anche con USB per lo sciopero nazionale generale, proprio in risposta alle chiamate, agli appelli della Global Sumud Flottiglia con Dario, lo sciopero per il 18 di maggio. Se appunto questo ve lo siete persi, non ci sono problemi, potete andare sulla sezione dei podcast e, come potete fare per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat, ve la scaricate, ve la riascoltate per intero quando vi piace di più e quando più vi comoda. Andiamo avanti come promesso sui nostri argomenti. Leggiamo un'interessante ricerca, un'interessante notizia che ci viene dalle denunce, come dicevo, anche dalle ricerche, dall'attenzione di Sinistra Progetto Comune e Dimitri Palagi, che viene a dirci, viene a svelare che due studentati non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Ce lo dice sia il Corriere Fiorentino che il Tirreno: tassa sui rifiuti, 60.000 euro non versati da due studentati. Voi vi preoccupate perché le tasse sui rifiuti e quindi sui servizi comunali sono care e vanno pagate, c'è chi le rateizza, c'è chi ha problemi. Questi invece c'hanno gli studentati, c'hanno delle camere che di fatto sono camere d'albergo e poi la tassa sui rifiuti non la pagano. Insomma, c'è poco da girarci intorno. Cosa dice il Corriere? L'articoletto è abbastanza breve, forse si vergognavano di scrivere di più, invece di più ha fatto il Tirreno, ma non importa. Due studentati sono in debito col Comune di Firenze per oltre 60.000 euro di Tari non versata. Lo fa sapere appunto Dimitri Palagi di SPC Sinistra Progetto Comune sulle basi di una risposta arrivata dalla direzione risorse finanziarie di Palazzo Vecchio. Gli uffici scrivono che Florencia Living è in debito di 30.000 euro relativi alla tassa del 2024. La residenza è di proprietà di Novoli Students SRL, che a sua volta è riconducibile ai fondi internazionali Ardian e Rockfield, subentrati alla precedente proprietà nel novembre del 2024. Qui ci siamo già persi in questo gioco, come si dice, di scatole cinesi tra le proprietà, però quello che resta è il debito di oltre 30.000 euro. Il comune specifica che la compravendita ha lasciato aperte obbligazioni tributarie. Anche Campus X, titolare della struttura da 250 posti in zona Rifredi, per chi non lo sapesse, Campus X è quella torre più alta delle case dello studente che si trova in Viale Morgagni di fronte al plesso didattico, diciamo dalla parte opposta del tram, ormai si ragiona e si guarda la città così, dove una volta c'era la mensa e le case dello studente, e ci sono ancora. Hanno fatto costruire quest'altra struttura che di primo acchito può anche

0: sembrare un'altra casa dello studente, invece no, è uno studentato privato, il primo, se non vado errato, costruito a Firenze, si chiama Campus X, tra l'altro il nome è anche abbastanza angosciante. Però ecco anche questi, vediamo un po' che 250 posti in zona Rifredi sono debitori di 30.099 euro tra il 2025 e la prima rata del 2026. Qui mi sembra che appunto ci sia poco altro da dire, aggiunge chiaramente il Palagi e a sinistra Progetto Comune che chi paga puntualmente è la residenza e non i grandi gruppi, quindi come detto, c'è veramente poco da aggiungere, è una notizia che si commenta da sola. Questi sono i padroni indiscussi della città, fanno come gli pare e c'è da rilevare anche la vergognosa acquiescenza del Comune di Firenze che, mentre vi viene a mettere le ganasce sulla macchina parcheggiata male, quando si tratta di riscuotere ben 60.000 euro, che dite, ma cosa saranno mai? Insomma, 60.000 euro tra averli e non averli, dicono al bar che ce n'è 120.000 di differenza. Chiudiamo qui su questa notizia per andare invece a guardare un'altra cosa che viene fuori ancora una volta dal buon lavoro. Io mi permetto di ringraziare anche per tutto ciò che fanno dal punto di vista informativo, Sinistra Progetto Comune e propriamente Dimitri Palagi, anche per questa puntata della stampa rassegnata, che siamo, diciamo, debitori e debitrici perché ci permettono di dare un occhio alla città rispetto a notizie che probabilmente chi la dirige avrebbe tutto l'interesse, non dico a tenere nascosto come se fossero chissà quali cospirazioni e quali complotti. Non c'è nessun complotto. Chi sta al potere spesso ha delle vicende scomode, degli scheletri nell'armadio e farebbero il possibile per non parlarne. Con questo non si sta descrivendo nessun complotto e nessuna cospirazione, è semplicemente la fisiologia di chi ha posizioni di privilegio e di potere. Quindi, invece, grazie al lavoro di Sinistra Progetto Comune di Dimitri si scoprono o comunque si riesce a venire a capo di alcune cose. Guardiamo anche questa perché, appunto, come sto dicendo, viene fuori sempre dalle loro richieste, dalle loro interrogazioni e dalle loro ricerche. Esce sui giornali tra 6 e 7 di maggio questa notizia qua, la prendo da Repubblica, Esselunga in via Mariti, Sinistra Progetto Comune, vuole ricostruire, l'assessora ora non può. Quindi già nel titolo c'è il battibecco, diciamo così, il dissing tra la denuncia per cui Sinistra Progetto Comune mette in evidenza come la demolizione che Esselunga richiede e si appresta a fare sia funzionale alla ricostruzione e al completamento, ma insomma ricostruzione di quello che dovrebbe essere l'Esselunga lì in via Mariti all'ex panificio militare, l'assessora che in qualche modo smentisce immediatamente la notizia dicendo che ora non può. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Secondo Palagi, l'intenzione è nelle carte depositate dall'azienda, ma per il comune il titolo è decaduto. Devono parlarne con noi. Questo è a titolo e sottotitolo. C'è poi una foto del cantiere, purtroppo della strage dove morirono 5 operai. Ormai lo conosciamo talmente bene che è inutile anche starselo a ridire. E da lì tutta la vicenda che ha portato al blocco del cantiere, alle inchieste, alle indagini, al fermo dei lavori. Da una parte il comune che ha sempre rivendicato che lì l'Esselunga ce l'avrebbero fatta, poi i tempi si stanno allungando e quindi è scaduto il permesso, e dall'altra parte, in qualche modo, cittadinanza, abitanti più o meno vicini o di zona che hanno sempre visto in malo modo e di malocchio la costruzione di un altro supermercato anziché una destinazione più a verde, più a parco, più a servizi sociali, pubblici e per il quartiere di quell'area che da veramente decenni, insomma, si aspettava che ci fosse una riqualificazione, ma non a scopo privato e per l'ennesimo supermercato, che continua a chiedere non solo un parco, ma ad oggi, dopo quello che gravissimo è successo, la morte dei 5 operai, anche una forma di memoria e di memoriale per coloro che hanno perso la vita in questo cantiere e in tanti altri. Quindi già dal primo articolo in qualche forma c'è il dissing, la cosa prosegue anche il giorno successivo, forse in modo anche più netto e più aperto. Il 6 maggio, come vi dicevo, non era solo Repubblica a riportare la notizia, è anche il Tirreno che dice: Esselunga demolisce in via Mariti, poi vuole far ripartire il cantiere. Presentati in comune documenti, Biti, ma il permesso a costruire è scaduto. Quindi si ribadisce quello che già era stato detto. Questi erano due articoli, come vi ho detto, del 6 di maggio. Il giorno dopo, che è il 7, c'è in qualche modo, a me pare, subito un tentativo da parte del comune, attraverso le dichiarazioni della sindaca Sara Funaro, di mettere un po', tra virgolette, a tacere la cosa e di scongiurare la denuncia che Esselunga demolisca per poi ricostruire. Il Corriere, in un occhiellino veramente minimale, riporta però questo tentativo fatto dalla sindaca: appello a Esselunga, memoriale delle vittime e un parco in via Mariti. In quel luogo devono essere ricordate le vittime e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Così Sara Funaro a proposito dell'area di via Mariti, dove nel 2024 morirono 5 operai. L'azienda con cui Funaro vorrebbe un incontro ha chiesto una proroga per il permesso a costruire. Dopo il no del comune, si attende il responso del TAR. Quindi il comune sta dicendo: facciamoci un parco, mettiamola così. Sembrerebbero prese di posizioni forti anche per il comune, che invece in questi anni di fermo ha sempre ribadito che l'Esselunga ci sarebbe stata e che ci sarebbe stato spazio anche per del verde pubblico e anche per il memoriale o comunque per un luogo di memoria, cosa che però è diversa dal dire che l'Esselunga non si fa. La Nazione, anche qui, si presta a moltiplicare la voce della sindaca, dice: il futuro del cantiere in via Mariti, Funaro, parco e luogo di memoria. Ora un confronto con Esselunga. La sindaca invoca un incontro con la catena della grande distribuzione per portare le richieste dei residenti. L'area resta una ferita aperta nella nostra città, il tema è delicato e molto sentito dal quartiere. Quindi sembrerebbe che attraverso queste parole la sindaca stia prendendo in mano concretamente la volontà degli abitanti, che sarà portata avanti in vari modi, di farci un parco. La cosa risulta un po' sorprendente, perché fino a qui, come insomma l'ho detto 10 volte, ma è sempre quello che hanno detto loro, che avrebbero rifatto ricostruire l'Esselunga e l'Esselunga si sarebbe fatta. Ora sembra di no. Sarà vero, non sarà vero, o sarà più probabilmente, come penso io, un tentativo di rispondere a una notizia che, come è stata tirata fuori da Sinistra Progetto Comune, mette il comune un po' in difficoltà e quindi si corre a tamponare, prendendo immediatamente le parti degli abitanti e anche delle vittime del cantiere. Vedremo come saranno le cose. Sicuramente ci sarà occasione e modo di riparlarne. Fermiamoci un attimo con le cronache, i giornali e gli articoli e diamo invece spazio e notizia di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana, e lo facciamo subito, 2 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
1: E ora vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio per presentare una iniziativa, in qualche modo dire anche qualche parola su di sé. È l'assemblea transfemminista antipunitivista che organizza nei prossimi giorni, per il 15 di maggio, un'iniziativa con Olga di Milano. Se non vado errato, è la sigla, è l'acronimo di Ora di liberarsi dalle galere, una storica campagna contro la detenzione ed ogni tipo di, appunto, sì, di carcerazione e di politica detentiva. E sentiamo direttamente dalle loro parole cosa ci si aspetta da questa iniziativa, quali sono i contenuti che verranno affrontati e anche dove si terrà, perché probabilmente si sta parlando della polveriera, ma la cosa era fino a qualche giorno fa ancora un po' in ponte. Quindi vediamo se c'è stato delle conferme. Più in generale, per chi non la conoscesse, se avete voglia di raccontarci un po' di voi, della vostra assemblea transfemminista antipunitivista, cosa fate, dove vi riunite, se ci sono dei luoghi, ecco, degli spazi del web dove chi volesse, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, cercare delle informazioni su di voi, mettersi in contatto con voi. Insomma, è uno spazio riservato alle vostre comunicazioni, usatelo pure in massima libertà, certamente contro tutte le galere, le gabbie, anche quelle sui contenuti.
2: Intanto grazie Radio Wombat per questo spazio e ciao a tutti, tutti e tutte. La nostra assemblea transfemminista antipunitivista è un'assemblea politica che nasce intorno allo scorso dicembre dall'esigenza di aprire uno spazio di lotta, di riflessione e di solidarietà diretta con il margine e per costruire pratiche abolizioniste senza abbandonare la prospettiva transfemminista. Questa iniziativa di venerdì 15 si terrà, come dicevi, in Polveriera a partire dalle 18 in collaborazione con il collettivo Olga di Milano ed è un'iniziativa che fa parte di una 2 giorni antirepressiva che abbiamo pensato per iniziare a presentarci sul territorio, che infatti prevede un altro momento che si terrà sabato 16, il giorno dopo, dalle 12.30 in Piazza Tasso con un pranzo solidale e a seguire dalle 14.30 una formazione legale sul decreto sicurezza con un'avvocata della rete della resistenza legale. Per avere altre informazioni un po' su quello che facciamo, su chi siamo, ecco, abbiamo scelto di non essere su piattaforme social come ci troverete su Instagram né su Facebook, ma purtroppo ancora non abbiamo costruito un'alternativa su dove farci trovare. Ovviamente stiamo usando tutte quelle che sono le piattaforme già esistenti di movimento come La Punta, quindi pubblicheremo tutte le nostre iniziative lì e poi potete scriverci se no alla nostra mail punizione@anche.no e invece approfittare ecco delle iniziative che stiamo portando avanti per venirci a conoscere e per magari leggere il nostro manifesto, ovviamente rimane un invito molto aperto.
1: Bene, bene, bene, quindi un invito a tutti e a tutte per andare a conoscere e a seguire le iniziative di questa 2 giorni antirepressione di cui abbiamo appunto parlato. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per come ce l'hai un po' spiegata e raccontata. Sappiate che ho messo il link alla punta per cui ci sono gli estremi per i 2 giorni, quindi Polveriera e Piazza Tasso. E con questo, insomma, un ringraziamento e tanti auguri per le prossime iniziative a questa assemblea transfemminista antipunitivista che è nata sul nostro territorio. Con la stampa rassegnata continuiamo ad andare avanti, guardiamo qualche altra notizia sui giornali, mi preparo e andiamo così. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di maggio, spogliatoi allagati, ascensori guasti e clochard di notte, il grido d'allarme di Torregalli. Questo è l'articolo, foto shock nella pagina che segue, scusate mi scappa una risata, ma è semplicemente la tragicommedia quotidiana di tutti coloro, o comunque di molti e di molte anche tra voi che siete in ascolto, che sui posti di lavoro spesso e volentieri pubblici vi trovate in delle situazioni che appunto non si sa se ridere o piangere. Come vi dicevo, la foto shock perché c'è un infermiere con i pantaloni bianchi, si vede solo la parte finale, diciamo dal ginocchio in giù, con le scarpe avvolte dentro dei sacchetti neri della Nettezza, che cammina su un pavimento di spogliatoio perché si intuiscono insomma la parte finale degli armadietti e si cammina nell'acqua quasi alta a mezza scarpa. Questa è la foto shock accompagnata dalla foto anche delle porte d'ingresso del pronto soccorso, anche queste con un ditino d'acqua che si vede visibilmente nella fotografia. Quindi le foto shock a testimoniare che le denunce che sono arrivate in questo caso dalla CGIL sono più che documentate, più che conclamate. La protesta di medici e infermieri con la CGIL, situazione grave, ci sentiamo abbandonati. Questi sono solo titoli e sottotitoli del Corriere, lo riprende anche il Tirreno, in cura e poco personale, un presidio al Torregalli. FP, SP, CGIL, che sta per CGIL Funzione Pubblica, SP Sindacato Pensionati, chiedono di partire da subito con la riqualificazione. E poi c'è il nodo della forza lavoro, sempre più risicata e sotto pressione.
0: Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi interventi sulla struttura e i segni del degrado sono evidenti. Il turnover copre l'80% dei pensionamenti e non viene sostituito chi va in malattia o in maternità. Quindi, insomma, la situazione è di duplice problematiche: da una parte le problematiche che sono relative alla struttura e dall'altra le problematiche che sono invece relative al ricambio, alle assunzioni, al numero di lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere in forze all'ospedale di Torregalli e invece non lo sono. L'articolo, poi, andando a dare la parola a il presidio della CGIL, sotto nell'articolo del Tirreno c'è anche una fotografia del presidio che è stato fatto qui, dice, ieri, quindi evidentemente era il 7 di maggio di fronte a Torregalli, dove ci sono diverse persone, alcune delle quali reggono dei cartelli con scritto assunzioni, quindi non si lascia spazio al dubbio o alla interpretazione. Quello che si chiede è assunzioni. Evidentemente si denuncia la situazione di sottopersonale, come vi dicevo andando a leggere l'articolo. Ora non lo faremo per ragioni un po' di tempo, un po' per non entrare troppo nel merito della vicenda, perché ci porta, insomma, anche un po' oltre nello specifico. Però andando a guardare quello che dice, cosa denuncia la CGIL, si allarga lo sguardo un po' a diverse altre strutture. Le problematiche specifiche chiaramente della struttura e dell'edificio sono relative al Torregalli, quelle invece delle assunzioni, dei problemi del personale, della forza lavoro, invece accomunano molte altre strutture sanitarie e strutture ospedaliere. Denuncia tra le varie criticità anche le porte automatiche del pronto soccorso rotte da tempo, i pazienti sono costretti a fare un giro più largo. In questa cosa qua c'è anche un aspetto, se vogliamo, singolare o comunque specifico di Torregalli, perché essendosi rotte le porte del pronto soccorso diventa anche luogo di ricovero, di rifugio di persone, come dice nel titolo dell'articolo, le chiama clochard, che siano senza fissa dimora, che siano persone con delle diagnosi psichiatriche, che tutto sommato hanno delle relative autonomie, poi magari hanno una vita un po' a pezzi e non sanno bene dove andare, o che siano persone semplicemente in stato di povertà e che trovano nelle porte del pronto soccorso, che restano aperte, la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, riparato, relativamente caldo quando è freddo, relativamente riparato dal sole quando è caldo. Io questo non lo so di preciso, però c'è anche questo aspetto qua tra le denunce, che non è una denuncia evidentemente più di tanto relativa al degrado, ma soprattutto al degrado della struttura. Quindi veramente solidarietà a chi lavora in queste condizioni qua, e solidarietà a tutti e a tutte a prescindere, perché si sta parlando di strutture pubbliche che meriterebbero attenzione e rispetto e non un trattamento come questo, sia per i diritti di chi ci lavora, sia per i diritti di chi in questi luoghi deve andare e a farsi curare, non certo a guardare il cinema, lo spettacolo, il pattinaggio su ghiaccio. Ancora una decina di minuti a disposizione della nostra stampa rassegnata per andare a guardare altre due notizie che non sono proprio uguali, però per certi aspetti, se vogliamo, assomigliano. È una denuncia che arriva sempre da lavoratori e lavoratrici, in questo caso lavoratori e lavoratrici in appalto dentro l'aeroporto. Quindi le dimensioni qui sono sfumate, perché come sappiamo l'aeroporto è anche una struttura pubblica che risponde anche a delle necessità di spostamento a lungo raggio, in qualche modo sono considerabili parte del diritto al trasporto. Dall'altra parte è un luogo dove operatori privati di ogni genere, nello specifico degli aeroporti toscani, Toscana Aeroporti, fanno i loro profitti anche e per conto di azionisti internazionali e di multinazionali come Corporation America, che è l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la famosa azienda che è specializzata nella gestione di aeroporti in tutto il mondo e che fa capo, afferisce a questo personaggio abbastanza noto, che è Edoardo Eurnekian, tra l'altro così lo do per elemento di corredo, il presidente argentino Milei è stato anche un dipendente di Corporazione America e un dipendente di Edoardo Eurnekian, quindi si sta parlando comunque di gente che conta, e se qui conta fino a un certo punto perché possiede solo, tra virgolette, gli aeroporti toscani, in Argentina un ex dipendente dell'azienda di Eurnekian è diventato proprio il presidente, quindi appunto, insomma, non è gente come noi, diciamolo così. Allora, la notizia di che si tratta, guardiamolo insieme. La Repubblica di Firenze, file all'accettazione di Sagi a Peretola, basta lavorare così. Mentre Toscana Aeroporti fattura record e milioni, i lavoratori e le lavoratrici in appalto patiscono strutture e condizioni operative disastrose. È la denuncia di Lorenzo Robin, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di USB presso GH Toscana, che racconta di una mattinata difficile all'aeroporto di Firenze Peretola. File interminabili ai banchi d'accettazione, ritardi, una decina di voli colpiti dai disagi dopo che il personale addetto allo smistamento dei bagagli letteralmente trovato sommerso dalle migliaia di valigie spedite. Per salvaguardare strutture e schiene è stato interrotto più volte il flusso di bagagli e di conseguenza il processo di accettazione dei passeggeri. Il messaggio è chiaro, basta lavorare in queste condizioni. Poi una frecciata a Toscana Aeroporti, accusata di non essere in grado neppure di realizzare un bagno apposito per i lavoratori. Questo è l'articolo di Repubblica. Invece il Corriere ci riporta la stessa notizia, chiudendo però con le dichiarazioni di Toscana Aeroporti, che dice: secondo Toscana Aeroporti è stato un semplice evento di sovraccarico in un sabato di partenze degli studenti americani alla fine del semestre. Queste sono le due, come dire, i due punti di vista, quando spesso ci sentiamo raccontare, lo dicevamo anche nella scorsa puntata riguardo alla manifestazione del 1° maggio, il racconto, la narrazione, il tentativo di sostituire la realtà con una novella, cioè la realtà dei punti di vista e degli interessi inconciliabili tra chi lavora e chi invece si appropria del lavoro altrui, è qui ben rappresentata. Questi che stanno a lavorare, tra l'altro Lorenzo Robin di USB ci dice il giornale che lavora per GH Toscana, che è una delle aziende alle quali il settore dell'handling, cioè dell'assistenza a terra e della movimentazione dei bagagli, insomma più semplicemente i cosiddetti portabagagli, che sono gran parte della forza lavoro a terra degli aeroporti, sono stati venduti negli anni, quindi GH Toscana e Consulta SPA, delle aziende private che hanno spacchettato e con cui si è spacchettato i dipendenti che prima erano invece assunti diretti di Toscana Aeroporti. Col gioco degli appalti si va ad aumentare i ritmi, si va ad aumentare il carico di lavoro, si vanno a ledere ancora una volta i diritti, e dall'altra parte invece i manager e gli azionisti che commentano semplicemente dicendo che è tutto normale, va bene così. E non dimentichiamo a questo punto che siamo in chiusura di trasmissione, perché sarebbe impossibile che i disagi di cui si sta parlando a Peretola, e che spesso le cronache stesse ci hanno abituato a ricondurli ai disagi per il vento, ai disagi per la nebbia, alle famose carenze strutturali dell'aeroporto che giustificano e stanno alla base anche del nuovo progetto di aeroporto, questa volta invece non c'entra niente né il vento, non c'entra niente la nebbia, non c'entra niente nulla, se non appunto l'avidità e la cupidigia di chi dirige questo aeroporto, che non riesce a dire di no di fronte al denaro e che concentra partenze e decolli in un'unità di tempo evidentemente troppo piccola per poter essere gestita serenamente anche da chi lavora. Ma d'altronde chi lavora non conta niente, come non contano niente abitanti e popolazioni sui quali e sulle quali si vorrebbe stendere la nuova pista, che non ha l'obiettivo di risolvere queste criticità, o meglio, forse c'ha anche questo effetto, ma il primo scopo, il primo obiettivo è proprio quello di raddoppiare i passeggeri, facendo un aeroporto più grande con una maggiore capacità operativa, e che va ad avere un impatto sulla piana e sui comuni della piana assolutamente insostenibile. Per tutto questo, e chiudo, sabato 16 di maggio, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sarà la manifestazione convocata dai comitati della Piana, associazione ambientaliste, realtà in difesa del territorio, che da anni si battono contro il nuovo aeroporto e questo progetto di espansione, alle ore 14 al Polo Scientifico, per un corteo e poi anche un evento. Lo segnalerò nello scritto della trasmissione con l'evento alla punta. Per qualunque altra cosa seguite pure i social attraverso la pagina della Piana contro le nocività, presidio, non inceneritori, non aeroporto. Dalla stampa rassegnata, tante cose anche questa settimana, grazie a chi è stato con noi, grazie a voi che ci ascoltate e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Oh oh oh oh! E ci siamo, ci risiamo!
2: Ci risiamo!
1: Ciao a tutte e a tutti! Siamo in diretta dalla stazione e siete sintonizzati su Radio Wombat e ancora meglio Radio Contado.
2: Ma siamo arrivate alla puntata 190.
1: Oh, wow, ma secondo te arriveremo anche alla 200esima?
2: Entro fine anno forse sì, dai. Mi sa che prima dell'estate non ci arriviamo, perché una certa noi vediamo il Bona e ce ne andiamo al mare. No, noi... non è vero, non andiamo da nessuna parte, ma in radio mi sa che poi da giugno in poi andremo in vacanzetta.
1: La Grevana va proprio nei campi a lavorare. Io forse un po' di mare lo faccio.
2: Dai, ma spero anch'io. Spero andrò a lavorare nei campi al mare.
1: Oh, una bella raccoglitrice di pomodori al mare.
2: Vediamo, vediamo.
1: E che puntata ci aspetta oggi?
2: Ma io direi è una puntata all'insegna della cultura, con tre R. Con tre R, ma soprattutto dell'editoria oggi. Editoria un po' particolare, tra l'altro.
1: Perché visto che già pensiamo appunto alle vacanze, a che cosa leggerci in questi mesi e mesi e mesi in cui non avremo nulla da fare. Da mezzogiorno alle 5 perché fa troppo caldo.
2: Esatto, volevamo un po' di letture di un certo tipo, di un certo calibro.
1: Allora, sentiremo voci note e anche voci meno note.
2: Esatto, perché per quest'oggi la nostra bellissima Pamela, che come sempre salutiamo, non ci offrirà solo il classico cinemela, ma per quest'oggi abbiamo anche il melalibro. Un melalibro, non so con che accento usare, però comunque melalibro mi piace. Quindi abbiamo melalibro e cinemela.
1: E quindi... Grandi novità a partire dal melalibro, che sarà la prima cosa che ascolterete dopo le ciance mie della Grebana, e poi per il resto due ospiti, ben tutte e due dal vivo.
2: Esatto, perché abbiamo l'onore di avere la presentazione un po' del progetto editoriale di Tabor, che non so, penso che alcuni di voi già conoscano, e comunque presenteremo appunto il loro progetto editoriale, ma perché proprio oggi pomeriggio in Piazza Tasso, dalle ore 17 circa, e poi diventano come sempre 17:30, ci sarà la presentazione di un libro che si chiama Io affilo la mia falce. Quindi accorrete numerose in Piazza Tasso più tardi.
1: E mentre accorrete potete continuare a ascoltare Radio Contado, perché oltre a Tabor ci sarà la presentazione anche di un altro libricino scritto da dei compagni nostri. Ma bando, non possiamo dare tutte le indicazioni ora. No. Ora vi lasciamo un po' di musica e a seguire il Melalibro.
2: Ottimo.

Mena Libro, rubrica estemporanea di libri di Radio Contado. E diamo il benvenuto a tutte e tutti gli ascoltatrici e ascoltatori in questo venerdì 9. Partiamo subito col primo libro che vi volevo consigliare. È un libro di Matteo Righetto e si chiama L'anima della frontiera. È un libro ambientato in montagna ed è questo uno dei motivi per cui ve lo consiglio, in Alta Val di Brenta. È una terra circondata da boschi e una terra in cui alla fine dell'Ottocento si coltivava il tabacco. La famiglia De Boer, per sopravvivere, oltre che coltivare il tabacco, lo traffica di contrabbando, e è la storia di un padre che parte con la piccola figlioletta per insegnarle a diventare una contrabbandiera attraversando quei territori e quindi, senza troppe parole, come spesso fanno i montanari, le trasmette tutto quello che è il pericolo, ma anche tutto quello che è la simbiosi della vita in montagna, che la vita in montagna necessita per permettere la sopravvivenza degli umani. È un bel libro così, da bere tutto d'un fiato. Poi Matteo Righetti è un bravissimo scrittore, quindi penso che vi potrà appassionare. Vi leggo soltanto questo piccolo commento, cioè questo piccolo pezzo del libro che magari vi dà un attimo la suggestione, ecco, anche del perché ve lo consiglio. Le vedi in fondo? Quelle sono le vette feltrine. La Iole, il nome della ragazza, aveva seguito lo sguardo del padre finché i suoi occhi non si erano posati su quelle cime. Dopo qualche istante lui aveva ripreso a parlare. Iole, questo viaggio ha una sola regola: non tornare come sei partita, torna a casa diversa. E come si fa? Il mestiere del contrabbandiere è lo stesso del vento. Non ci si deve mostrare, non ci si deve far afferrare e si deve sempre imparare ad essere pronti a cambiare direzione. Quindi, Matteo Righetto, L'anima della frontiera, un romanzo di Mondadori.

0: scappa solo chi è fortunato.
1: Ma veniamo a temi più nostri, più affini anche al nostro momento storico. Voi sapete che io sono in un momento di David Graeber tutto dentro, e quindi il prossimo libro è suo, Dialoghi sull'anarchia. È un libro edito da Eleutera, da cui vi traggo questo semplice dettame. L'anarchia, per come la intendo io, non è un atteggiamento, né una visione, né un insieme di pratiche. È il processo di continua interazione tra questi tre poli. Quando un gruppo di persone si oppone a una qualunque forma di dominio e inizia ad immaginare un mondo diverso, modificando di conseguenza le proprie relazioni con gli altri, beh, questa è l'anarchia, comunque vogliate chiamarla. Detto questo, il libro è molto interessante anche per altri motivi, oltre che per l'approfondimento sul tema dell'anarchia, anche perché è un'ottima occasione di avere una buona sintesi anche dell'alba di tutto, cioè sintesi, diciamo che sintetizzare l'alba di tutto è una pratica penso impossibile. L'alba di tutto è un libro che io ho già consigliato e che secondo me va letto come Anna Arendt, La banalità del male. Sono libri che vanno letti, però all'interno di questo libro si possono trovare degli assaggi sia di questo che di quello sul denaro, che sono comunque importanti da collocare, e anche così uno capisce se gli interessa un approfondimento, e quindi di buttarsi su due tomi da più di 500-600 pagine. Quindi questo secondo libro, David Graeber, Dialoghi sull'anarchia, edizioni Eleutera.

Ma veniamo così al nostro terzo e ultimo libro di questa puntata, Edizioni Malamente, Raul Dal Masso, la verissima storia degli 40 banditi di Amandola che se ne andarono a menar guerra al turco. È la storia di una quarantina di banditi che facevano razzia in questo paesello ad Amandola, che era ambientato seconda metà del 1500 ed è tratto da un manoscritto realmente ritrovato ad Amandola. Questo lo rende interessante, lo rende un reperto storico, perché la trascrizione, diciamo, che tenta fedelmente di riprodurre un po' quello che sono stati i passaggi di questa specie di diario ritrovato, in cui Raul Dal Masso fa poi anche tutto una, lo contestualizza, ecco, lo traduce, perché sennò sarebbe comunque incomprensibile per come scrivevano in quegli anni, sia graficamente che dal punto di vista sintattico. Quindi questo libro, appunto, che racconta la storia di questi 40 a un certo punto erano nelle Marche, Amandola si trova nelle Marche, e il Papa li fa bandire, li fa cacciare, quindi questi si mettono in marcia verso la Serenissima, dove in quegli anni la Serenissima iniziava ad avere problemi con i turchi, e quindi loro si imbarcano su queste galee che arrivano fino a Cipro, dove vivono l'assedio a Cipro, che dura un bel pezzo, tipo un annetto, e a Famagosta nel bel mezzo della grande guerra contro il turco, ecco. E quindi durante, insomma, quest'anno il bello, insomma, anche di questo libro è che un po' come io affilo la mia falce, tu percepisci proprio precisamente com'era in quegli anni girare, vivere, assediare in questo caso, e quindi nel dettaglio un po' come si agiva la guerra in quegli anni. Purtroppo la guerra è un argomento quotidiano anche per noi, e quindi è così, no? Tutte le stramberie di allora sono incuriosiscono. Il libro poi culmina con la battaglia di Lepanto, e quindi così, insomma, anche un gran finale, ma appunto il bello è l'ambientazione. E quindi vi consiglio, come terzo e ultimo libro di questa nostra rubrica di oggi, Raul Dal Masso, Edizioni Malamente, Storia dei 40.

che parte tira, qua come gira la ruota del tempo, niente più è come prima, tutti puntano al ponte più in alto, sgombrato.

0: Ah, senza vino non c'è festa.
1: Uno spot imperituro, nonostante non lo sia il nostro Papa e ci ha lasciato, ma questo spot rimane comunque negli annali della storia di Radio Contado. Ma eccoci adesso
2: Ab
1: con chi?
2: abbiamo l'onore di avere qua con noi il Ruvido. Era un po' ora che non salivi, Ruvido.
3: Ciao, ciao a tutti e tutte, era tantissimo che non venivo lassù, ma forse magari anche un paio di settimane.
1: Ci sono stati un po' di problemi con i treni ultimamente, ma comunque rieccoti qua. E sei qua con noi in quanto amico degli amici di Lud.
3: Eh sì, amico degli amici.
2: L'amico degli amici, perché volevamo presentare questo libro che è uscito da pochissimo, un mese forse.
1: Ma
2: Possiamo.
1: anche meno forse.
3: Sì, un po' meno. È uscito.
1: Perché ci siamo incappati al genuino noi.
3: Sì, è uscito preciso per il Genuino che è stato giù in quel di
2: Battipaglia.
3: Battipaglia. Sì, è uscito quell'occasione lì, quindi non è neanche un mese, sì.
2: Presentiamolo subito. Mangiare è un atto di guerra.
1: E si comincia
3: Dunque.
1: subito con un titolo ad effetto.
2: Pom pom pom pom.
3: Sì, è un lavoro fatto a più mani dagli amici di Lud, così si firmano. Io li conosco, sono amico degli amici di Lud, diciamo. E questo libro ha questo gli è stato dato questo titolo, Mangiare un atto di guerra, riferendosi alla famosa frase di Wendell Berry che diceva che mangiare è un atto agricolo, e parafrasandolo appunto l'abbiamo trasformato, perché il monito che esprimeva Wendell Berry dicendo che appunto l'atto di cibarsi, l'atto di sopravvivenza, che è quello di mangiare, non è un atto, diciamo, mercantile, ma è un atto agricolo. A questo punto lo abbiamo, insomma, gli amici di Lud
1: L'hanno
3: l'hanno
1: attualizzato.
3: attualizzato, dicendo che appunto, a questo punto, come stanno le cose nell'industria, sia della produzione che della distribuzione di cibo, il fatto stesso di alimentarsi, il fatto stesso di sopravvivere mangiando è diventato un atto di guerra. Quindi, questo libro è una ricerca su questo aspetto, e ha un sottotitolo che spaventa, perché appunto forse l'hanno fatto apposta solo per farlo leggere ai veri interessati,
2: Incutere
3: perché
2: timore.
3: sì, appunto si fa subito un collegamento fra l'apparato militare industriale, che ha comunque ormai a livello planetario conquistato la produzione di cibo, e il sistema Israele, cioè quello che è diventato oggi l'espressione massima della produzione industriale che, guarda caso, genera violenza di tipo coloniale, è un po' il fondamento di tutto lo sviluppo occidentale.
2: E come è sviluppato un po' questo libro? Io ho iniziato a leggerlo, devo dire, scusate, sono solo a metà perché il tempo non è stato molto, però c'è una lunghissima premessa e una gran
3: Beh, insomma,
2: ricerca.
3: la ricerca è complessa, perché mettere insieme questi argomenti in modo, diciamo, che abbiano un minimo di organicità non è cosa semplice. È articolato in quattro capitoli, dove il primo capitolo è un po', diciamo, a parte vabbè, l'introduzione e un minimo di conclusioni. I quattro capitoli si organizzano intorno a un filo conduttore, che è appunto la produzione industriale di cibo. Il primo capitolo è diciamo, un'introduzione alla geopolitica, a tutti i sommovimenti che ci sono e che stiamo vedendo sempre in maniera più drammatica, la lotta per le risorse nei vari angoli del pianeta. Si vede appunto che c'è questo sistema complesso di tentativi di accaparrarsi energia, l'energia che viene da energie fossili o energie nucleari, tutto quello che appunto è energia, che è estremamente il sistema, diciamo, di produzione di cibo industriale, ma non solo, di tutte le produzioni industriali, sono estremamente energivori. Tutta la società occidentale nostra, cosiddetta sviluppata, è energivora e ha bisogno di grosse quantità di energia. Adesso, con l'ingresso prepotente della digitalizzazione, di tutto ormai i processi, anche semplicemente più che altro per ora nella distribuzione, però piano piano sta entrando anche nella produzione, sono sempre più digitalizzati, sempre più dipendenti da input che sono di origine appunto cibernetica e informatica, e quindi hanno bisogno assolutamente di grosse quantità di energia. L'accaparrarsi e quindi i conflitti maggiori che vediamo in questo momento sul pianeta sono tutti in zone dove c'è dispute che riguardano questioni energetiche. Poi il secondo capitolo invece entra un po' più nell'argomento e fa un excursus storico, partendo dall'Ottocento, insomma, fino alle due carneficine mondiali, dove appunto si vede che tutto quello che si è mosso nell'industria bellica ha avuto delle grosse ripercussioni anche nell'industria del cibo, e anzi sono assolutamente compenetrate le due, e nasce così il concetto di dual use, che ancora oggi, come lo stesso Fritz Haber, che era l'inventore dei gas bellici, dei famosi gas che hanno fatto le prime stragi nella prima guerra mondiale, ha potuto seguitare i suoi studi appena finita con la sconfitta della Germania e messa al bando la produzione di gas bellici. Lui ha seguitato i suoi studi dicendo che appunto studiava per insetticidi occupati in agricoltura.
1: Eh certo, l'industria non si può fermare, quindi è ovvio, poi
3: No, e
1: dobbiamo
3: poi
1: riconvertire.
3: si creano delle industrie grosse che producono principi attivi, che producono materie prime, che per l'appunto l'esempio più eclatante è quello dei nitrati di ammonio, che appunto sono un brevetto che è valso a Fritz Haber il premio Nobel nel 1918 per la chimica, perché ha avuto questa invenzione della produzione industriale dei sali di ammonio, dei nitrati di ammonio. Sono gli stessi che servono a fabbricare gli esplosivi e in contempo anche i concimi chimici fertilizzanti, che ancora oggi la BASF, che è la detentrice del brevetto, sta ancora scrivendo sul suo sito che la grande scoperta di Fritz Haber è una scoperta che sancisce l'unione inscindibile fra industria e guerra, e anche l'unione fra l'industria e la produzione del cibo, e a tutt'oggi scrivono che permette l'alimentazione a miliardi di persone. E noi sappiamo benissimo che questa è una balla, perché è la balla della rivoluzione verde, dove ci hanno raccontato per 60 anni che la chimica era fondamentale per poter nutrire i miliardi di persone in aumento. Adesso che siamo sugli 8 miliardi, ci stanno dicendo che non è più sufficiente la chimica, ma c'è bisogno della bioingegneria, c'è bisogno della genetica, c'è bisogno della cibernetica per poter mettere tutti i processi sotto l'automatizzazione digitale. Questo è appunto il secondo capitolo, fa questo excursus storico, mettendo in relazione l'origine di questi processi, fino ad arrivare insomma, ad oggi, sull'energia atomica, su quello che è stata la conquista dello spazio, e poi ancora oggi la conquista dello spazio, diciamo, digitale, quindi del. e si sta parlando di cavi sottomarini, si sta parlando di infrastrutture potenti, non di cose eteree e smaterializzate. Sono materiali eccomi e sono
1: Terre rare, cioè, da bene
3: sì,
1: dire sono
3: tutto
1: chiare.
3: quello che viene, l'estrazione serve per poter produrre gli strumenti, diciamo, che tutti quanti abbiamo, quasi tutti quanti abbiamo in tasca. Via. Gli amici di Ludum ce l'hanno in tasca. Però vabbè, questo studio seguita con un quarto capitolo che questo è quello più simpatico, perché si entra nel magico mondo della genetica, perché appunto da quando si è scoperto, insomma, si è avuto le grandi scoperte di secolo, no? Il DNA, la struttura, cose che ancora oggi, di cui ancora oggi non ne siamo pienamente a conoscenza, ma che comunque vengano ampiamente utilizzate in un modo estremamente determinista e riduzionismo, però comunque vengono utilizzate per poter giustificare gli OGM, poter giustificare la manipolazione genetica degli esseri viventi e i relativi brevetti, in quanto diventano invenzioni.
4: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
3: Ecco, questo era un annuncio della COP.
1: Vero?
3: Mi sembrava, no? Pensavo, vabbè, no, appunto, questo è un richiamo che appunto c'è anche un accenno nel libro sulla questione della deregolamentazione dei nuovi OGM, che ormai sappiamo che il 18 maggio, molto probabilmente tra poco, pochissimi giorni, sarà approvata dal Parlamento europeo, e quindi la deregolamentazione comporta il fatto che alcuni degli organismi geneticamente modificati, che per un sotterfugio, diciamo, molto, molto grossolano, non sono più equiparati agli OGM, perché insomma, non vengono considerati come fossero naturali, cosa che in realtà non lo è, però verranno deregolamentati, e quindi sarà possibile utilizzarli anche nei paesi europei dove fino ad ora c'è stata una moratoria agli OGM, e ci sono milioni e milioni di cittadini europei che sono convinti che ancora ci sia questa moratoria, ma che invece non ci sarà più, e questi prodotti, questi cibi, e poi interverranno anche sugli animali, ma insomma tutto entrerà nella nostra catena alimentare di prossimità, quindi nei nostri supermercati ci saranno prodotti in Italia e anche in Europa,
1: E senza essere etichettati.
3: che non c'è obbligo di etichettatura, quindi saranno messi in commercio senza che nessuno lo sappia. Questo è un bel regalino
2: Che roba, eh?
3: che ci stanno facendo i nostri parlamentari
1: Tutto
3: europei.
1: questo è legato anche alla questione brevetti, poi.
3: È legata alla questione dei brevetti, insomma, ecco, diciamo che su questo sì, perché c'è la normativa, diciamo, mondiale su questo. Qui c'è stata tutta una battaglia legale negli Stati Uniti, e poi si è estesa un po' a tutto il mondo, che ha fatto sì che si potesse brevettare, questo già negli anni 50, mi sembra, si potesse brevettare un essere vivente, cosa che ovviamente non è possibile brevettare un essere vivente, in quanto in natura non è di nessuno, però è diventato possibile brevettarlo, in quanto andando a modificare le sequenze del DNA e introducendo dei pezzetti di sequenze da altri organismi, si va a creare un qualcosa che diventa automaticamente, legalmente, un'invenzione e quindi brevettabile. E questa è un po' tutta la storia che conosciamo della Monsanto, di tutte le battaglie legali negli Stati Uniti, che anche oggi diventerà in Europa, diciamo, attiva in questo senso. E questo è un po' tutto il capitolo che parla della genetica. È molto interessante perché, insomma, questi amici di Lud si sono messi di buzzo buono a cercare di di far.
2: Hanno
3: studiato, ma anche hanno cercato di far di trasportare un linguaggio comprensibile, comunque non strettamente accademico, anzi, tutt'altro che accademico, però comunque.

0: astratto, tipo incastrare un ragionamento di genetica sulla storia o sulla geopolitica, può sembrare un ragionamento un po' strano, però in realtà è mettere in contatto delle nozioni che normalmente l'Accademia valuta in scatole stagne non comunicanti tra loro, generando ultraspecializzati che non sanno magari guardare con il microscopio molecolare l'infinitesimamente piccolo, sanno guardare a milioni di anni luce le stelle, ma non si accorgano delle frane che ci sta sotto casa. Quindi, insomma, questo discorso volutamente non accademico, vedo che l'hanno praticato.
1: Interessante, interessante.
0: L'ultimo capitolo, non so se c'è ancora tempo.
2: Sì, ci dica.
0: L'ultimo capitolo invece è un po' il succo di tutta questa ricerca, fatta la premessa sulla geopolitica, sulla storia e sulla genetica, si arriva a oggi e viene messo in relazione quello che in questo momento l'Accademia in Italia sta facendo e lo sta facendo a stretto contatto con l'Accademia israeliana e con l'imprenditoria israeliana e ovviamente di tutto l'Occidente intero, però in questo momento l'Israele, proprio per volere diciamo, del gruppo di comando attualmente sionista che c'è in Israele, è proprio volutamente altamente specializzato in alcune tecniche, compreso quelle della gestione dell'acqua e della gestione del cibo e della produzione industriale di cibo, però hanno bisogno di una scala dell'economia di produzione che loro non possono avere. Ovviamente sperimentano tutte le loro diavolerie sui territori occupati, quindi sono tecnologie di estrema violenza sia contro la natura che contro anche le persone e i popoli che abitano i territori, e lo vediamo ovviamente, ce l'abbiamo sotto gli occhi. E poi anche hanno bisogno di un bacino d'utenza maggiore per poter giustificare produzioni industriali di grossa portata. Tutto questo sta avvenendo nel caso nostro, con tutta la ricerca in Italia, sta avvenendo con una stretta collaborazione e facciamo un esempio, uno fra tanti, che è quello dell'Agritech
2: National Center.
0: Agritech International Center,
1: Proprio quello.
0: che ha sede appunto alla Federico II a Napoli e che raggruppa un po' in una fondazione, che come sappiamo bene le fondazioni sono società di diritto pubblico e privato insieme, che comunque si raggruppano intorno a un capitale per ottenere uno scopo, che normalmente lo dichiarano ovviamente filantropico, benefico, però
2: Benefico.
0: sappiamo benissimo che in realtà o si parla di distrazione di fondi o si parla di condizionare la ricerca. In questo caso è la seconda, si condiziona la ricerca perché praticamente questa fondazione, che è fatta appunto nel 2022 a Napoli, raggruppa tutte le università, quasi tutte le università italiane. E poi ci sono i centri di ricerca nazionali, o MICNR, o
2: Creo,
0: il
2: yeah.
0: CREA e quant'altro, e poi ci sono i cosiddetti portatori di interessi, che hanno messo capitali anche loro, e sono la grossa industria, e guarda caso, è molto impegnata in tutti i settori del tecnofascismo coloniale che principalmente, insomma, si possano, vabbè, Leonardo in testa e poi tante altre, c'è l'ENI, c'è la Nestlé, sono tutte dentro lì. Poi la cosa bellina e simpatica è che questi capitali che sono stati messi per la ricerca in realtà sono solo la miccia per accendere dei progetti che vanno poi finanziati con i PNRR. Quindi, insomma, tutte le università metteranno fondi del PNRR, quindi diciamo soldi a debito sottratti alla comunità vanno a fare ricerca bellica oppure dual use, che quindi riguarda anche la produzione industriale di cibo, che come recita il titolo, mangiare è un atto di guerra.

0: Per non svelare tutto, perché insomma ve lo dovete leggere questo libro, ma dove si può trovare?
1: Esatto, dove si trova questo libro? Visto che gli amici di Lud non li possiamo
0: Ah,
1: vedere, come arriva
0: se
1: questo
0: non lo
1: libro?
0: sai nemmeno te, però magari tu ce ne puoi
2: Senti,
0: procurare qualche copia.
2: io attualmente ce l'avevo qualche copia, ma non
1: È andata a ruba.
2: ci sono più. Presto, insomma, ci sarà una ristampa e si può trovare nelle distribuzioni.
1: Nei migliori mercati di Firenze.
2: No, il mercato contadino di Piazza Tasso ce lo dovrebbero avere, poi comunque anche in altri contesti, insomma, sta girando.
0: Va
2: Per il
0: bene.
2: momento non è edito, insomma, è edito in proprio, quindi non c'è una distribuzione di tipo un po' più organizzato, però insomma,
0: Cercate,
2: cercatelo,
0: cercate.
2: ci troverete.
0: Va bene. Ruvido, grazie
1: Grazie
0: mille.
1: mille.
0: Noi ti lasciamo tornare
2: Vabbè,
0: al lontanissimo
2: io
0: mercato.
2: vado più dai treno e me ne
0: Esatto.
2: torno
0: Bu
2: ai
0: buon, vi
2: mercati.
0: buon viaggio, buon viaggio. E a presto.
1: Grazie
2: Ciao a tutti,
1: mille,
2: ciao,
1: ciao.
2: grazie di aver ascoltato.

0: Verso la metà di febbraio del 1525, Thomas Muntze tornò liberamente a Mühlhausen, in Turingia, da dove era stato espulso 5 mesi prima. Da allora a Mühlhausen accadono cose strane. Con il ritorno di Muntze, l'agitazione in città crebbe, ma sembra che, montando di tanto in tanto a cavallo per arringare il popolo, egli in realtà cercasse di evitare che l'inevitabile insurrezione scoppiasse prematuramente. Si può dire che a Mühlhausen si instaurò una sorta di doppio potere. Da una parte c'era il Consiglio Perpetuo, rappresentativo della tendenza riformatrice moderata di una minoranza del patriziato e dell'insieme dei maestri delle corporazioni, che cercava di amministrare la città a vantaggio dei propri interessi, ma nel rispetto della tradizione, quindi continuando a riscuotere regolarmente le tasse, a pagare gli interessi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, c'era un embrione di proletariato rappresentato dai sostenitori attivi della riforma popolare, organizzati intorno a Münzer. Questa massa esercitava una veemente pressione sul nuovo consiglio, cercando di tirarlo dalla propria parte e di strappargli determinate concessioni. Questa situazione riassume la grandezza e i limiti di Münster. Egli aveva condotto sulla soglia del potere una classe sociale che sarebbe stata troppo debole per mantenerlo se l'avesse conquistato, come sicuramente avrebbe potuto fare con un colpo di mano. I suoi nemici dell'epoca sostenevano che avesse instaurato un regime comunista ed è importante cercare di estrarre qualche elemento di verità districando questa matassa di letture tendenziose. Non basta prendere per buone le calunnie e rimbalzarle per farne dei titoli di gloria da attribuire a Munzer. Dobbiamo cercare di capire quali fossero le cose che voleva fare e quali invece quelle che poteva fare. Insegnò, secondo l'anonimo autore di una storia di Thomas Münzler, che tutte le proprietà dovevano essere tenute in comune, come scritto negli Atti degli Apostoli. In questo modo rese il popolo così spregiudicato che la gente non voleva più lavorare. Ogni volta che qualcuno aveva bisogno di grano oppure di stoffe, si recava da un uomo ricco, scelto da lui, ed esigeva la cosa richiamandosi alla giustizia divina. Perché Cristo, dicevano, vuole che si condivida con chi ha bisogno. Se i ricchi non davano volontariamente, venivano espropriati con la forza. Proviamo ora a metterci nei panni dei contadini asserviti alla gleba, dei soldati mercenari licenziati, dei piccoli commercianti esclusi dal sistema delle corporazioni, degli operai sfruttati e affamati, abituati a subire ogni tipo di prepotenza. L'esempio di Münzer diede loro, a tutti costoro, la forza e il coraggio di osare, mentre la sua predicazione faceva loro intravedere la speranza in un mondo migliore. Che cosa potevano desiderare? Quale destino migliore potevano immaginare? Senza dubbio diventare contadini indipendenti, padroni del proprio pezzo di terra. O poter diventare maestri in una corporazione. Il regime politico che potevano sognare, l'instaurazione di quella giustizia divina di cui parlava Münzer nei suoi sermoni infocati, come avrebbero potuto immaginarlo se non come uno Stato in cui le ricchezze superflue dei ricchi sarebbero state redistribuite tra i poveri? L'articolo che volevano applicare diceva: Omnia sunt communia, tutto è in comune. Ognuno doveva ricevere secondo i suoi bisogni e secondo delle proprie necessità. Quanto ai principi, i conti o i signori che non avessero voluto adeguarsi, dopo essere stati severamente richiamati, sarebbe stata tagliata loro la testa o sarebbero stati impiccati. Questa è stata la sua grandezza. L'aver saputo fare del suo ideale un obiettivo accessibile alla gente del suo tempo, a persone socialmente determinate e al tempo stesso l'aver saputo mettere in campo una tattica politica e militare per raggiungerli. Questi i suoi tratti, lo distinsero profondamente dalle varie sette mistiche o anabattiste del tempo che parlavano del regno di Dio in assoluto, senza fare i conti con le contingenze di classe.
1: E ringraziamo il Ruvido che oggi insomma, ci regala, oltre alla sua presenza, anche se è disposto a leggere un brano tratto dal libro che presenteremo oggi in Piazza Tasso verso le 5:30, che è delle edizioni Tabor. E abbiamo qua con noi proprio il fondatore. Abbiamo l'onore di avere il fondatore delle edizioni Tabor.
2: Grazie, onore per me.
1: Grazie, perché finalmente dopo anni e anni e anni siamo riusciti a farti scendere fino a Firenze, perché insomma hai fatto un bel pezzettino di viaggio per essere qua con noi. E, non so, raccontaci subito come nascono le edizioni Tabor.
2: Allora, sì, diciamo che nascono in Val di Susa. Il primo libro l'abbiamo pubblicato nel 2013, in Valle di Susa, che non è un caso perché, a parte, vabbè, appunto il fatto che io e gli altri che hanno dato vita a questa avventura abitiamo lì. C'è però anche un po' una ragione che è un po' uno dei fili così fondanti del progetto che c'è alla base, nel senso che nasce chiaramente anche un po' sull'onda della lotta No Tav, e perché si sentiva, noi sentiamo perlomeno un po' un'esigenza derivata dal fatto che il movimento No Tav aveva comunque una grande forza pratica, diciamo, in quel periodo lì soprattutto. Però quello che un po' ci rendevamo conto è che anche l'immaginario che si aveva in questa zona di montagna, ma come in tante altre zone marginali, periferiche di montagna o rurali, condividevano, in qualche modo erano un po' subordinate a un immaginario molto cittadino, metropolitano, che è un po' ovviamente un portato del movimento operaio novecentesco, in cui riferimento principale, il soggetto, come si diceva, l'operaio di fabbrica, industriale, cittadino, con tutto quello che ne consegue, con anche un certo sorta di disprezzo, un po' più o meno dichiarato per i villani, le classi rurali, contadine, che insomma nelle ideologie novecentesche del socialismo, ma in generale un po' tutto un certo progressismo delle ideologie novecentesche, le popolazioni rurali sono sempre state viste un po' come in qualche modo reazionarie, marginali, portatrici di istanze che non erano quelle, no, del progresso dell'uomo nuovo che si libera grazie alla tecnologia. Quindi l'idea era cercare anche di creare dal punto di vista dell'immaginario un proprio immaginario, no? Quindi andare a riscoprire tutta una serie di storie, di patrimoni, di episodi di resistenza, di rivolta, di lotte in territori non metropolitani. Quindi inizialmente appunto soprattutto nelle nostre zone, delle Alpi occidentali. I primi libri che abbiamo fatto, uno era su Fra Dolcino e Margherita, un'esperienza di un'eresia e nel contempo di una rivolta delle popolazioni della Valsesia, in quel caso nel 1300. Poi un altro libro che abbiamo fatto sugli Escartun, che era stata questa esperienza, questa storia di una sorta di autogoverno a cavallo delle Alpi, che è durata ben 4 secoli, tra 1300 e 1700. In realtà molto di più, è stata formalizzata appunto nel 1300, ma un'esperienza secolare in cui, che in realtà non è una particolarità di quella zona delle Alpi, è un po' tutto nel Medioevo. Si creano tutta questa serie di esperienze di autogoverno molto diverse tra di loro, che però dimostrano che per secoli le popolazioni si sono autogovernate al di fuori degli stati nazionali, degli stati centrali, a cavallo delle frontiere per come le conosciamo oggi. Quindi abbiamo cercato un po' di ricostruire anche queste storie di altre forme di amministrazione dei territori, non per idealizzarle, per dire che erano insomma qualcosa di perfetto a cui tornare, però diciamo per riappropriarsi un po' di episodi di storia che ci sono sconosciuti, perché è abbastanza allucinante se ci pensiamo. Noi stessi che vivevamo in quel territorio lì non ne sapevamo niente, per 4 secoli, popolazioni con territorio si sono autogovernate, ed è un'esperienza che è stata completamente cancellata. Sicuramente non si studia nelle scuole, quindi il tentativo era quello di riappropriarci di queste storie, e di farlo non da un punto di vista così accademico. Noi non siamo dei storici, professionisti, ma l'idea era proprio che le popolazioni dei territori dovessero riappropriarsi delle loro storie. Quindi questo, diciamo, un po' come punto di partenza. Poi in realtà abbiamo fatto diversi libri, la gran parte sono più di taglio storico, però abbiamo fatto altri libri su esperienze più, diciamo, contemporanee, più uno con Trade sulla storia della SAD di Notre Dame des Landes, del movimento Notav. Un po' in parallelo, che ricostruiscono questa lotta, altri testi, ad esempio la collana Agire, che è uscito il primo libro appunto quest'anno, su un'esperienza di lotta di Los Cangaceiros, che era questo gruppo semiclandestino francese negli anni 80, e poi la collana Bundschuh, che è il nome della Lega dei contadini, questa cospirazione che all'inizio del 500. Appunto, Bundschuh è lo scarpone Legacci, che era un po' il simbolo di questa alleanza tra le schiere contadine che all'inizio del 500 preparano in qualche modo il terreno per quella che sarà la cosiddetta Grande Guerra dei Contadini del 1525, di cui ci parlava l'audio di prima e di cui parla l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, questo qua su Thomas Munzer, appunto Io filo la mia falce. E appunto, prendendo come logo questo simbolo di questa lega, abbiamo preso un po' a pretesto il cinquecentenario appunto della guerra dei contadini del 1525, e abbiamo fatto tutta una serie di pubblicazioni, di libretti, di libri su questo tema qua. Adesso l'ultimo appunto su Munzer, specifico sulla guerra dei contadini, però in realtà ricostruendo un po' il contesto in cui questa esplosione avviene. Questo perché crediamo sia estremamente interessante non tanto quel momento lì, quella rivolta lì, ma proprio il momento storico in cui avviene, che è la fine, il declino del Medioevo, la nascita della modernità capitalista per come la conosciamo oggi ancora, il momento in cui nasce lo Stato-nazione per come lo conosciamo, l'economia capitalista, le frontiere, un certo modo di fare la guerra, il colonialismo, la scoperta dell'America, sono tutte questioni collegate, che in qualche modo portano al momento storico in cui siamo tuttora, e i contadini dell'epoca si rendevano perfettamente conto di quello che stava succedendo. E quella fu veramente una resistenza, una vera e propria guerra che oppose ai poveri dell'epoca contro questo nuovo mondo che stava nascendo, che dimostra che intanto che i contadini non, le rivolte contadine, come spesso vengono lette, non erano in realtà delle così esplosioni di collera senza programmi, senza obiettivi, senza idee. Al contrario, i contadini avevano appunto perfettamente consapevolezza di quello che stava succedendo, avevano richieste, rivendicazioni ben precise, e poi appunto che si fu veramente a un passo da un vero e proprio rovesciamento sociale. Quindi questo dimostra anche che, anche qui, al contrario di come certa ideologia ci presenta il progresso storico, non c'era scritto da nessuna parte che il feudalesimo dovesse essere sostituito da un ordine ancora più disumano come quello capitalista. Erano appunto strade aperte, l'affermazione della modernità non è stato così un lineare progresso, ma è stato proprio il frutto di una sconfitta, la sconfitta delle classi povere, e di una vera e propria guerra civile che in realtà è andata avanti secoli. Quello è stato un momento culminante, il 1525, ma in realtà un conflitto secolare che in qualche modo va avanti ancora oggi per certi versi.
1: Quindi l'idea di creare proprio una casa editrice nasce dal vostro bisogno appunto di comunque dar voce, parlare, approfondire anche argomenti, insomma, che è difficile trovare da altre parti, ma come funziona? Cioè, scrivete solo voi, pubblicate anche libri di altri, in quanti siete, come scegliete, c'è cioè un so, com'è strutturata Tabor?
2: Ma un po' non è che esista proprio una struttura, diciamo, fissa. Appunto, ci sono delle linee guida che sono quelle che più o meno ho detto, insomma, che stanno alla base. Siamo in due o tre che ci occupiamo chi più della distribuzione, chi più dei banchetti, chi più della redazione dei libri. Però in realtà, appunto, a parte chi porta avanti, diciamo, continuativamente questo progetto, poi ogni libro ha un po' una sua storia, nel senso che abbiamo pubblicato alcune cose, sono state scritte da noi stessi, due o tre libri, altri sono traduzioni, quindi appunto ogni libro ha un po' le sue collaborazioni, nel senso che magari ci vengono fatte delle proposte, collaboriamo con qualcuno per tradurre un testo, altri siamo noi a proporre delle collaborazioni. Poi, ad esempio, abbiamo fatto delle ristampe, abbiamo collaborato con per esempio Donne Delinquenti, che è un libro di Michela Zucca, che è un'amica, un'antropologa del Trentino, che ha scritto questo libro su, diciamo, un'altra storia anche qua dei territori marginali, soprattutto alpini, montanari, di tutte le figure eretiche, ribelli, bandite, al femminile. E lei è appunto un'antropologa alpina, e quel libro l'abbiamo fatto insieme a lei, cioè l'ha scritto lei, poi l'abbiamo un po' rivisto insieme. E così ogni libro ha un po' insomma, un suo percorso diverso, diciamo così.
1: Bello, interessante, interessante. E avete proprio, stampate voi, avete dei compagni e delle compagne che fanno la copertina, insomma, come funziona anche questa parte più tecnica?
2: Ma anche lì appunto dipende, abbiamo amici, compagni, compagne che partecipano ai singoli progetti, in diversi casi appunto altri hanno fatto i disegni apposta per le copertine, in altri casi li abbiamo fatte noi, la stampa non la facciamo in tipografia, abbiamo altri progetti con opuscoli, manifesti, cose un po' più agili, meno copie che stampiamo noi, abbiamo anche una macchina da stampa, però i libri proprio li stampiamo in tipografia anche per esigenze proprio tecniche, che facciamo di solito almeno tirature di 1.000 copie, più rilegate, quindi sarebbe insomma per ora troppo complicato farli noi autoprodotti, quindi quelli li stampiamo in tipografia. Per il resto sì, ci occupiamo tutto noi dell'impaginazione, della redazione, delle grafiche, appunto in questo modo qua, ed è tutto comunque volontario, cioè non è un'attività lavorativa per noi, anzi, insomma.
1: Beh, è tutto volontario, quindi vuol dire dalla vendita dei libri che cosa succede?
2: E dalla vendita dei libri teniamo, cioè il ricavato serve per stampare altre cose di
1: Quindi
2: fatto.
1: tutto viene
2: Sì,
1: reinvestito per
2: sì, sì.
1: ricreare altri libri.
2: Sì, poi in realtà abbiamo anche una biblioteca in Val di Susa, quindi in parte serve anche per acquistare altri libri per allargare la biblioteca che abbiamo su, appunto, in Val di Susa.
1: Vabbè, cultura che genera altra cultura, quindi tutto viene reinvestito.
2: Funziona, diciamo.
1: Bene, bene.
3: E i canali che usate invece per la distribuzione, quindi sono vari banchini, poi c'è un sito.
2: Esatto, sì, facciamo appunto banchini in giro di distribuzione, poi abbiamo il sito, quindi si possono, che è edizionitabor.it, e si possono acquistare lì scrivendo al contatto mail che c'è sul sito, e poi abbiamo anche un distributore ufficiale, diciamo la Diest, che si occupa poi di distribuirli nelle librerie, cioè ovviamente non ha una grande distribuzione nelle librerie, però teoricamente, se uno in libreria
1: Però
2: lo
1: se uno va
2: chiede,
1: in
2: si può.
1: libreria, lo chiede, lo
2: Ok.
1: può
2: Esatto,
1: ordinare. Anche questo è importante da sapere.
3: sì. E mi immagino sia appunto una scelta anche ponderata quella di non essere invece sui canali social vari.
2: Sì, in realtà da poco abbiamo aperto.
3: Faccio la domanda del capo.
2: In realtà finora sì, per più di 10 anni non li abbiamo avuti, ma più che altro per incapacità
3: Gestionale.
2: nostra, però da un annetto così abbiamo aperto un canale Telegram e un canale
1: Lo so, noi lo vediamo da qua,
2: Instagram.
1: noi solo che possiamo vederlo, vediamo che una nota di vergogna sul suo volto, ma bisogna scendere a
3: No, colpa mia
2: compromessi.
3: della mia domanda.
2: No, no, no, beh, ci sta, ci sta. Devo dire che
1: Bisogna
2: comunque.
1: ammetterlo, è così.
3: Ma che ti volevo chiedere in realtà? Ma per la ricerca appunto di testi, cioè mi immagino sia complesso comunque, non sono argomenti appunto come dicevi prima, né che sono trattati spesso, sono lati della storia anche un po' rimasti sepolti. Cioè com'è che uno arriva a ripescare magari libri da poi tradurre? Cioè penso ci sia una ricerca, insomma.
2: Ma sì, lì è un po', tra virgolette, casuale, nel senso, appunto, cioè, non avendo noi neanche un percorso di studi specifici su questi temi, sono un po' interessi personali che poi vengono approfonditi sulla base, appunto, anche delle esigenze del momento, di quello che ci sembra più interessante pubblicare in un momento o in un altro. E poi appunto anche grazie ovviamente alle collaborazioni, nel senso che noi non è che abbiamo un sapere così esteso su tutto, quindi magari quindi facciamo più riferimento, ci appoggiamo a chi magari ne sa di più di una cosa, dell'altra, si fanno insieme delle ricerche per poi arrivare alle pubblicazioni, insomma è un po' così. Adesso, ad esempio io ho parlato soprattutto appunto di episodi storici delle nostre zone, però abbiamo anche una collana in cui abbiamo pubblicato gli scritti di Öcalan, altre cose sul Kurdistan che abbiamo fatto in quel caso in collaborazione con Wiki, che è l'ufficio informazione Kurdistan in Italia. Insieme a loro abbiamo appunto pubblicato una serie di libretti di testi di Abdullah Öcalan e insomma varie cose così.
3: Ottimo. Senti, ti facciamo dire giusto due parole su Io affilo la mia falce senza entrare troppo nel dettaglio, visto che avremo a breve
1: Esatto.
3: l'iniziativa, ma giusto una cosa un po' generale.
2: Sì, appunto, questo è l'ultimo libro che abbiamo pubblicato di questa collana che dicevo prima, il Bunchu, ed è un testo in realtà su Munza e sulla guerra dei contadini. E ne esistono di testi, anche se la gran parte sono esauriti, però abbiamo scelto questo perché intanto non era mai stato pubblicato in Italia, è un testo che originariamente era stato scritto in francese da uno svizzero, Maurice Pianzola, che era uno scrittore, giornalista svizzero negli anni 50, quindi un testo abbastanza, insomma, di metà del secolo scorso, e ha un taglio, come forse si è un po' anche capito dalla lettura di prima, un po', diciamo, sul confine tra il romanzo storico e il saggio politico, cioè non è un testo molto pesante, abbastanza scorrevole come lettura, però anche abbastanza insomma, preciso e rigoroso a livello storico, quindi è un buon strumento, anche questo un po' in generale il taglio che cerchiamo sempre di avere, cioè di non avere un taglio troppo accademico, scientifico, palloso, diciamo. Le questioni di cercare che insomma avere testi che siano un po' alla portata anche di chi vuole leggerli e non ha troppe per forza competenze scientifiche o accademiche, e ricostruisce appunto attraverso la figura di Thomas Munzer, che così poi lo diremo meglio dopo, è un po' rappresentante della corrente radicale della riforma, cioè colui che, insieme ad altri ovviamente, però diede insomma, un grande contributo a fornire al movimento contadino le parole d'ordine delle loro lotte. La grande guerra ai contadini si può anche intendere appunto come un convergere di tante battaglie locali che nel secolo precedente, all'inizio del Cinquecento, avevano contrapposto la comunità contadina con il signore locale in controverse appunto singole, isolate tra di loro. La guerra ai contadini fu un po' un confluire di tutte queste battaglie in una lotta comune, dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista teorico. La corrente radicale della riforma, mentre la riforma protestante più famosa, quella di Martin Lutero, era in qualche modo, no, la giustificazione del punto di vista dei principi, della borghesia in ascesa che si contrapponeva alla Chiesa di Roma per di fatto tenersi per sé le ricchezze e non doverle consegnare a Roma, ci fu un'altra riforma, un'altra faccia della riforma che fu quella popolare, cui appunto Munzer era rappresentante, che attraverso la riappropriazione del Vangelo, ricordiamo, poi appunto dopo diremo meglio, però un aspetto tra i tanti, ma uno dei più centrali, forse quello appunto che la predicazione in volgare, cioè fino ad allora la gente andava in chiesa la domenica a ascoltare in latino delle parole che non sapeva cosa volevano dire. La predicazione in volgare fece sì che i contadini, gli artigiani, i tessitori, gli operai iniziarono a capire cosa c'era scritto nella Bibbia, iniziarono a capire che non c'era scritto da nessuna parte, che c'erano i servi e i padroni, che c'era chi era destinato a sgobbare, chi a pregare o a combattere, ma al contrario c'era scritto che gli uomini erano tutti uguali perché tutti figli di Dio, o perlomeno quello, i contadini se ne riappropriarono, ne fecero un messaggio rivoluzionario e ne fecero la base delle loro rivendicazioni, quindi fondando le loro rivendicazioni di accesso comune alle terre, di riappropriazione delle risorse, di fine della servitù della gleba, giustificando queste richieste sulle scritture, quindi il diritto divino, diciamo così. E quindi questo libro racconta un po' questa storia, ricostruendo anche un po' tutto il periodo storico, quindi con la nascita tanto delle colonie, poi di nuove tecnologie, la stampa a caratteri mobili, insomma, tutta una serie, le miniere, insomma, tutta una serie di rivolgimenti, le espressioni artistiche. Pianzola, l'autore di questo libro, ne ha scritto un altro che stiamo traducendo, forse sarà una delle prossime pubblicazioni, sui rapporti tra i contadini e i pittori. Fu un periodo, quello del Rinascimento, di fatto, in cui molti pittori si schierarono con il movimento dei contadini, quindi ci furono le espressioni artistiche anche in questo senso. Insomma, un po' una descrizione di tutto quel momento storico attraverso la figura di questo giovane predicatore tedesco.
1: Io prima di salutarci, che insomma sta giungendo l'ora anche perché sennò poi ti prosciughiamo, che dovrei fare prendere un treno, andare fino in Piazza Tasso a presentare il tuo libro. Una curiosità, ma c'è i libri che, no, che voi pubblicate, decidete di pubblicarne un tot, riuscite a venderli tutti? Ce n'è uno che magari vi è rimasto sul groppone, che non riuscite
2: Sì.
3: a...
2: Adesso va bene, non voglio proprio svelare troppo, no, sì, si può dire. No, di solito devo dire che cioè, va molto bene, nel senso che molto spesso sento altri che fanno libri, che si lamentano, in generale il mercato librario, tutti si lamentano. Io devo dire che noi siamo sempre riusciti a mantenerci, cioè perlomeno ad andare in pari, se non insomma avere comunque sempre un fondo per poter stampare i libri successivi. Quasi tutti i libri, noi ne stampiamo 1000-1500 copie, quasi tutti li abbiamo ristampati almeno una seconda volta, se non alcuni anche tre o anche quattro. Alcuni, tipo stranamente, peraltro, quello ad esempio che dicevo prima, Contrade, che parla della ZAD di Notre Dame des Landes, del movimento Notav, che io credo sia un bellissimo libro, secondo me dei migliori racconti sia del movimento Notav che è l'unico peraltro in Italia che almeno fino ad allora raccontava un po' della storia della ZAD fatta proprio da dei protagonisti, cioè da compagni che stavano lì. Non so per quali ragioni, però quello lì ce li siamo tenuti sul groppone, ne abbiamo ancora delle pile varie.
1: Quindi per chiunque passa in Piazza Tasso oggi, magari
3: consigliamo vivamente
2: offertone.
3: l'acquisto di Contrade, che tra l'altro io ho, quindi uno me l'ho levato.
1: Bene, noi ti ringraziamo e
2: Grazie a voi.
3: ci
1: ci
3: vedremo
1: vedremo più tardi quando riusciremo a sganciarci da questa brevissima puntata.
2: Grazie mille a voi.
3: Grazie
2: Ciao.
3: ancora.
2: Ciao a tutti.

0: Un'altra questione assunse per Thomas Munzer un'importanza fondamentale, non solo dal punto di vista tattico, ma anche strategico: la distruzione dei castelli fortificati. Abbiamo già visto come questa tattica fosse al centro della petizione dei contadini della Foresta Nera. Durante i mesi di aprile e maggio, i contadini demolirono un migliaio di castelli in tutte le province insorte, su istigazione della minoranza rivoluzionaria guidata dai seguaci di Munzer. In Turingia, egli diede personalmente istruzioni in diversi luoghi affinché tutti i castelli fossero demoliti completamente, uno per uno, e le loro ricchezze fossero confiscate e distribuite a beneficio delle comunità. L'8 maggio scrisse al Consiglio Comunale di Sondershausen: "Dobbiamo attaccare il nido dell'aquila, come dice il profeta Abdia. Siate coraggiosi, in alto i cuori. Non risparmiate gli empi, non abbiate pietà di loro. È necessario se non volete che la Germania diventi un'immensa fossa comune." Nella mente di Thomas Munzer, questa Germania del futuro era un paese senza fortezze, una Germania in cui la classe dei principi e dei feudatari sarebbe stata distrutta perché non avrebbe più avuto roccaforti dove nidificare. Si pone a questo punto la questione del sistema sociale e politico che avrebbe sostituito questo sconvolgimento dell'ordine e della relativa forma di potere. A questo proposito, Munzer evitò ogni previsione utopistica. In lui non c'è più traccia dell'ideale del Bundesschuh, il sogno di una Germania centralizzata con la sola autorità dell'imperatore. Munzer afferma più e più volte che il potere della spada appartiene alle comunità. L'obiettivo della rivolta era quello di rafforzare questo potere mettendolo al servizio della comunità di cui era emanazione. E se i principi che portavano la spada l'avessero usata a beneficio di tutti, allora avrebbero potuto continuare a esercitare il loro mestiere di servitori del popolo. La forma del potere è rimasta quindi un po' indefinita. Sarebbe stata una sorta di repubblica. Quel che è certo è che sarebbe stata emendata da qualsiasi divisione in classi. Come scrisse Thomas Munzer nel suo opuscolo di Norimberga, il popolo sarà liberato e Dio sarà il suo unico padrone. L'incredibile attività di Thomas Munzer durante il mese di aprile e la prima quindicina di maggio del 1525 e la sua influenza su tutto ciò che accadeva in una città importante come Mulhausen fecero sì che il focolaio di insurrezione innescato in questa città si estendesse in poche settimane a tutta la Turingia, alla parte di Sassonia a ovest dell'Elba, a Fulda, all'Assia, all'Eichsfeld, all'Harz e al Brunswick. Munzer non era più l'uomo che passava la notte chino a preparare i suoi sermoni. Predicava dal pulpito, riceveva le delegazioni nel suo quartier generale, nella casa dei Giovanniti, arringava le compagnie degli artigiani armati radunate in piazza, talvolta cavalcava fino ai villaggi vicini per andare a dirimere dispute e a sistemare certi affari. E quando tornava, andava a ispezionare i lavori di ampliamento dei fossati della città. Portava ancora il suo stendardo bianco con su dipinto l'arcobaleno, simbolo dell'alleanza stipulata da Dio con l'umanità quando le acque del diluvio si erano ritirate. L'avremmo potuto trovare per strada a complottare con la sua giovane compagna Ottilia e il suo gruppo di donne, monache liberate dalla clausura. L'avremmo visto spesso recarsi al convento degli Scalzi, dove c'era la fucina dei cannoni. Quanto era orgoglioso della sua artiglieria! Del resto era l'arma che abbatteva le mura dei castelli. Era qualcosa che avrebbe dovuto diffondersi in tutta la Germania.
1: Oh, eccolo lì! binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
4: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
6: Ebbene, molto molto in anticipo rispetto al nostro solito, noi vi salutiamo, vi lasciamo
7: ma
6: ovviamente...
7: c'è un perché, giustamente, perché quando ci sono le iniziative in Piazza Tasso, anche a noi ogni tanto piace parteciparvi in orario, e quindi essendoci questa bellissima presentazione alla quale vi invitiamo caldamente a partecipare e speriamo con queste letture e con l'intervista di prima a Pepe di avervi invogliate tutte e tutti a venire, noi vi salutiamo in anticipo in modo da riuscire a prendere il nostro bellissimo treno e arrivare più o meno in tempo per l'inizio della presentazione in Piazza Tasso, quindi non ci vogliate a male, ma oggi va così.
6: Vi lasciamo comunque con la Cinemela, se no che puntata di Radio Contado sarebbe, e noi ci riaggiorniamo. A presto.
7: A presto.

Ma veniamo subito al primo film consigliato per questa settimana che trovate su Netflix. Si chiama 40 secondi, è del 2025 ed è di un giovane regista che si chiama Vincenzo Alfieri. È la storia di Willy Monteiro Durante, un giovane che viene ucciso durante una rissa a Guidonia Monceglio, che è un paese vicino a Roma. E il merito di questo film, il motivo anche per cui ve lo consiglio, è un po' quello di divulgare una storia realmente accaduta, cioè che in un ambiente comunque, diciamo, di malavita o di pre-malavita, di giovani di strada, si annidano poi delle modalità di conflitto e degli espedienti anche di conflitto piuttosto futili, che però poi alla fine hanno risvolti drammatici. E quindi appunto è la storia della morte di questo ragazzo, che avviene in 40 secondi di bastonate assurde, sotto effetti di droghe più o meno pesanti, e quindi sì, appunto è la prima nota di merito, ecco, di questo film è quella di raccontare questa storia. L'altra è proprio un merito registico, nel senso che tutta la vicenda è montata in maniera avvincente, sale un'escalation, una suspense, una sorta comunque di intrigo che il regista sa rendere in maniera molto efficace. Per questo che ve lo consiglio, 40 secondi del 2025 di Vincenzo Alfieri.

Ma veniamo dunque al secondo film, titolo di questa puntata di Cinemela, che è Non morirò di fame, che trovate su Rai Play del 2023. È un film del 2023, è la storia di una persona che prima faceva il cuoco, poi cade in povertà per tutta una serie di disgrazie, anche sì, così un po' consuete, ecco, in questi nostri anni moderni. Cade in povertà e appunto attraverso il riutilizzo di quelli che sono gli scarti dei mercati ortofrutticoli e della grande distribuzione organizzata, quindi dei supermercati, crea e ricrea delle relazioni perché comunque è e rimane un grandissimo chef. E diciamo che questo film che scorre via, insomma un po' come una commedia dalle tinte un po' drammatiche, ma proprio appena appena appena, pecca un po' di non avere alcuno spirito critico e alcuna politicizzazione del tema che invece affronta bene ed è il tema cruciale, appunto quello dello spreco alimentare. D'altra parte, questo Umberto Spinazzola, questo regista che sì, attorno alla sessantina, è comunque un regista che arriva da programmi televisivi, regia di programmi televisivi tipo cose sulle top model, reality o MasterChef, cose di questo tipo qua, e quindi non ci si può aspettare certo che al di là del gridare allo spreco, possa dire molto di più. Però, insomma, se ci fai un film, ci investi dei denari, coinvolgi delle persone. Secondo me, insomma, potrebbe anche essere che si va oltre dire lo spreco alimentare si può contrastare facendo dei manicaretti, per le persone che se no non mangerebbero, dire anche lo spreco alimentare è parte di una catena tossica che riguarda l'alimentazione e, insomma, su tutto questo argomento non spendo parole che potrebbero essere retoriche, ma che comunque, appunto, dire semplicemente che lo spreco si può riutilizzare mi sembra, insomma, svilire, minimizzare un tema che è un tema politico cruciale, importantissimo di questi nostri anni. E quindi, insomma, io vi consiglio questo film, però, appunto, da guardare con questo occhio critico, insomma, o comunque con questo occhio obbligato in qualche modo alla superficialità.

Ma veniamo ora al pezzo forte di questa puntata, che è il film dal titolo Bus 47, un film del 2025 di Marcel Barrena, con l'ottimo Eduard Fernandez, che già è presente, protagonista nel film Open Arms, La legge del mare, che vi ho segnalato, del film Quando Dio imparò a scrivere, che trovate su Netflix, che non so se vi ho segnalato, ma comunque è un bel giallo da vedere, e comunque appunto anche lui coprotagonista di Tutti lo sanno, il bellissimo film che vi ho consigliato ancora l'anno scorso a Cinemela, con Penelope Cruz e Xavier Bardem. E quindi lui, che è Eduard Fernandez, è invece protagonista di Bus 47, è l'autista di un autobus e nonché è una persona che è stata emigrata dalla sua regione per motivi politici, assieme a tante altre persone, e che assieme fondano questo quartiere, lo costruiscono proprio, questo quartiere di Barcellona che si chiama Torre Barrio, e quartiere che non ha minimamente servizi. È un film alla Ken Loach, molto bello, in cui insomma c'è un po' la conquista della linea del tram dell'autobus che arriva tuttora in quel quartiere, ed è insomma un bel film, un film politico, un film appunto ambientato poi in una Barcellona ricostruita, anche bello, pieno di immagini di repertorio perché appunto il quartiere fu fondato nel 1958, e poi tutta questa la vicenda, diciamo legata alla rivendicazione del diritto al trasporto, anche perché comunque tutto il quartiere lavorava poi per Barcellona come schiavo della città, schiavo invisibile, che dopo deve tornare a casa a piedi attraversando una montagna, e quindi la rivendicazione di un diritto di trasporto per i lavoratori è ambientata nel 78, quindi c'è tutta una ricostruzione e anche tutto un utilizzo delle immagini di repertorio, soprattutto sul finale, in cui appunto ci sono le immagini veritiere di quel periodo e di quella vicenda. Quindi Bus 47 di Marcel Barrena, 2025.

E su queste segnalazioni io vi saluto, vi auguro una buona visione, vi do appuntamento al prossimo Cinemela e tanti saluti, statemi bene. Ciao ciao!

Terrorism.

what you best.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

Tanto beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita, non sa.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

Allora, innanzitutto volevo ringraziare questo spazio, è uno spazio di condivisione molto importante e in particolare volevo ringraziare il fatto che Giorgio Gamba ci abbia presentato l'Ecomuseo, perché è stato molto interessante per me poter venire in contatto con le macchine che effettivamente utilizzavano chi poi produceva dei prodotti tessili. Dico questo perché il luddismo è un movimento, cioè un movimento, è un fenomeno che si è sviluppato in Inghilterra tra il 1811 più o meno, a grandi linee, e il 1816 anche lì a grandi linee, perché è un movimento molto indefinito, sia dall'inizio sia nella sua fine. Quello che è importante di questo movimento, perché dico che è un fenomeno complesso, è il fatto che comunque è un fenomeno unitario sotto certi punti di vista, ma su altri punti è molto diversificato anche all'interno dello stesso quadro, diciamo. Quindi sostanzialmente sono delle rivolte che sono partite per motivazioni che si sono definite via via che le rivolte si sviluppavano, e adesso vi spiego cosa è successo nel pratico. Sostanzialmente è una storia abbastanza lunga, è fatta di leggi sulle recinzioni, ovvero leggi che andavano a recintare dei territori che erano usati in maniera comunitaria sostanzialmente da contadini e persone che vivevano nei villaggi, nelle zone periferiche dell'Inghilterra. Questo processo di privatizzazione delle terre ha una storia lunga ed era già stato oggetto di contestazione da parte delle prime rivolte contadine, una in particolare nel 1607, guidata appunto da questo Capitan Pucci, che si è opposto e guidò una rivolta anche abbastanza importante contro la privatizzazione delle terre. Dopodiché è un'escalation. Arriviamo quindi nel giro di 200 anni, quindi all'inizio della rivoluzione industriale, a una privatizzazione massiccia delle terre. Quindi cosa significa? Che le terre che prima erano usate per un'economia di sussistenza da parte degli abitanti delle regioni rurali diventano private, quindi in mano a pochi grandi proprietari che hanno il diritto di sfruttarle, esclusivo. Questo è stato uno dei motivi più importanti che ha spinto i tessitori a reagire dandosi una prospettiva di lotta. Dico, sembra strano che dei tessitori abbiano reagito alla privatizzazione delle terre, in realtà no, perché anche lì è la questione delle categorie, di quello che noi immaginiamo. Un contadino è un contadino, è un tessitore è un tessitore. No. All'epoca dei fatti, quindi io parlo dei primi dell'Ottocento, in Inghilterra, nell'Inghilterra rurale, il contadino e il tessitore erano la stessa cosa, ovvero seguivano il ciclo delle stagioni. Quando c'era da fare un lavoro di tessitura, tutta la famiglia, tutta la comunità era coinvolta in quel lavoro, quindi veniva dedicato tempo a quel lavoro. D'estate sostanzialmente c'era più lavoro nei campi e quindi ci si dedicava maggiormente alla produzione agricola, quindi tutti avevano un pezzo di terra, tutti avevano degli animali domestici per la propria produzione, facevano legna nei boschi che erano ancora ad accesso comunitario, c'era un equilibrio e c'era una diversificazione del sapere riguardo al lavoro, cioè il lavoro era diversificato. Quando la rivoluzione industriale prende piede, cioè c'è l'esigenza da parte di una certa classe di avviare una rivoluzione massiccia anche a livello di produzione agricola, viene sottratto del territorio e questo provoca una reazione in questa classe di contadini tessitori, di artigiani, che sostanzialmente decidono di reagire. Dopo una grossa manifestazione, come spesso accadeva all'epoca, di tessitori che erano scontenti dell'ulteriore abbassamento dei loro salari e delle paghe che prendevano, erano ancora tessitori a mano, quindi usavano già delle macchine, ma erano macchine non troppo complesse, non erano di nuova generazione, diciamo, non erano ancora macchine a vapore, vengono abbassati i salari, quindi
I tessitori scendono in piazza e a Nottingham, nei pressi di Nottingham, un villaggio vicino, e fanno una grande manifestazione. Questa manifestazione viene repressa nel sangue, come spesso accade tutt'oggi così, viene repressa nel sangue, ma i tessitori non si fermano lì questa volta. Nonostante le perdite, decidono di incontrarsi nella foresta di Sherwood. Allora, foresta di Sherwood è universalmente conosciuta perché ha dato casa a Robin Hood, il principe dei ladri. Ecco, loro si radunano di notte e decidono di reagire a questo ulteriore sopruso che ormai si trascina da 200 anni come minimo. Quindi, nel giro di qualche mese, ma letteralmente pochissimo, dal marzo più o meno del 2011 alla fine del 2011, i tessitori si danno un nome e decidono di chiamarsi luddisti. No.

Allora, l'UD, cioè i luddisti e l'UD generale o capitan LUD, LAD, non è mai esistito. Questa è la cosa interessante. Però, a differenza di Robin Hood, LUD viene preso, il nome LUD deriva da una leggenda che si è diffusa, nelle regioni, nelle zone rurali, nelle contee, in Valle Contee, che parla di questo ragazzo apprendista tessitore. L'apprendistato all'epoca era gestito in maniera ferrea, con delle leggi ben chiare, quindi questo apprendista tessitore che si ritrova tutto a un tratto, si è rotto le scatole di lavorare fondamentalmente, il padre in varie versioni, in una versione il padre lo picchia e lui per reazione spacca la macchina da tessere, in un'altra versione il padre lo porta da un magistrato che lo frusta e lui per reazione spacca di nuovo una macchina. Terza versione è sostanzialmente Lud e Ludlam, in realtà è un ragazzo emarginato della propria comunità, un po' particolare, che viene preso in giro dagli altri ragazzi della sua comunità, lui per reazione a una presa in giro rincorre il suo dileggiatore fin dentro casa e spacca, non trovandolo, spacca la macchina, una macchina che trova lì da tessere. Ora, è interessante questo perché innanzitutto ci fa capire che Lud viene preso nominato generale, quindi già la scelta di nominare generale un ragazzo un po' toccatello che spacca le macchine ci fa capire in che direzione volevano andare i luddisti. Secondo punto, dentro le righe della leggenda troviamo il ragazzo che insegue il suo dileggiatore dentro casa e nella casa c'è l'officina, cioè c'è l'officina dove producono, tessono, cioè dove si svolge il lavoro del contadino. Quindi sostanzialmente lì troviamo di nuovo una dimensione dove la cucina del tessitore viene trasformata a seconda delle stagioni, quindi ci sono dei momenti in cui quella cucina è piena di sacchi di lana che loro ricevevano, oppure di cotone a seconda del prodotto richiesto, e viene lavorata da tutta la famiglia. Quindi già questo ci dice che Lud è stato preso come simbolo di un certo tipo di un certo tipo di segmento della propria comunità, a differenza di Robin Hood, che Robin Hood è una figura non quello che poi troveremo in una canzone anche molto famosa, poi ne parleremo. Non andava più bene Robin Hood, non andava più bene perché non era più un personaggio abbastanza forte per contrastare la minaccia che stava arrivando e che i luddisti in maniera estremamente intuitiva avevano compreso, perché dobbiamo anche capire un punto importante. Si pensa che i luddisti siano siano andati contro le macchine perché le macchine stavano già effettivamente sostituendo il lavoro umano. In realtà sia Thompson che Osborne sono due storici molto importanti e lo dicono chiaramente: le macchine in la società industriale, non dico pienamente sviluppata, ma abbastanza sviluppata, l'abbiamo dal 1830 più o meno in Inghilterra, forse un po' prima, ma non nel 1811, lì siamo all'inizio, lì siamo ancora in un sistema dove c'è il domestic system che inizia ad essere infestato dall'avvento delle macchine di nuova generazione, ma più come minaccia, perché i capitalisti e i padroni in realtà già all'epoca utilizzavano questo spauracchio della macchina più come una minaccia che come una reale proprietà, nel senso che non avevano ancora tutti il capitale sufficiente per poter acquistare delle macchine di nuova generazione, quindi a vapore in quel caso lì. Quindi agitano questo spauracchio dicendo agli operai: vi sostituiremo con la macchina, così abbiamo risolto il problema, o accettate di lavorare a un costo minore oppure noi vi sostituiremo con le macchine. Questo ha portato i tessitori a ritrovarsi in una situazione veramente difficile, nel senso che privati delle terre, i salari
diminuiti li ha spinti a una reazione che inizialmente quando scoppia nel Nottingham è una reazione molto, molto ironica, nel senso che loro si rincontravano appunto nelle foreste di notte o nei pub o nelle retrobottega sostanzialmente. E si incontravano, decidevano la spedizione punitiva verso il padrone che era stato accusato di sfruttamento e di sfruttare e di aver ribassato ulteriormente i salari ai tessitori. Quindi loro partivano di notte, bussavano alla porta del padrone e gli dicevano: guardi, ci dia le chiavi perché così noi spacchiamo solo le macchine e non tocchiamo nient'altro. Spacchiamo le tue macchine perché tu hai peccato contro la comunità, nel senso che hai infranto quel codice non scritto che è nella nostra comunità, perché il padrone anche faceva parte della comunità, quindi dacci le chiavi e la risolviamo così. Ovviamente ogni tanto gli puntavano anche una pistola alla testa, ma cercando di evitare in qualunque modo la violenza. Questo è molto importante perché è un punto su cui io ho insistito nel lavoro di ricerca che ho fatto, ovvero i luddisti non erano dei violenti, è stato poi il padrone a diventare violento, perché fino a tutto almeno il 1811 i luddisti continuano con questa pratica di distruzione dei telai, quindi diciamo, la pratica più immediata per arrestare il processo capitalista che si stava mangiando il territorio, si stava rapinando il loro sapere, e ci torneremo magari poi successivamente, ma tanto è stato detto. Nel 1812 però succede qualcosa, succedono due fatti principalmente. Allora, Spencer Perceval, che era il primo ministro, viene assassinato da un pazzo, così dicono, davanti all'uscita del ministero, e le contee luddiste, dove si è diffuso il luddismo, esplodono in un giubilio collettivo. E questo primo fatto è importante perché porta il governo a prendere seriamente le rivolte luddiste. Secondo fatto, nel 2012 il luddismo, da che era circoscritto nell'area di Nottingham come un'epidemia, si diffonde alle contee vicine, quindi Yorkshire e poi nel Lancashire. Questo preoccupa particolarmente il governo, e che inizia a prendere seriamente sul serio i luddisti. Dice: ok, abbiamo un problema abbastanza grave, cosa facciamo? Introduciamo la pena di morte per la distruzione dei telai meccanici. Questo è molto molto importante perché è stato un punto di svolta nella storia, che ha inciso parecchio nella storia delle rivolte luddiste.

A quel punto lì i padroni, che già comunque avevano manifestato una certa insofferenza verso gli attacchi luddisti, ma che si erano limitati comunque in un certo senso a subirli, reagiscono, e non solo reagiscono in modo violento, quindi commettono anche degli omicidi, ma in più lo Stato, quindi il governo, appoggia questa cosa, quindi iniziano a essere militarizzate intere aree, vengono arrestate un quantitativo di persone molto ampio, e chi veniva accusato di essere un luddista veniva ucciso. Questa cosa qui è importante perché ci fa capire che a un certo punto la macchina, che come dice Manfora è l'elemento più progressista che all'epoca apparve, diventa più importante di una vita umana. Questo è stato vissuto dai luddisti come una forma di tradimento, cioè il ragionamento è stato: ma come, una macchina, io spacco una macchina e questa macchina mi costa la testa, cioè nel senso mi fanno fuori perché ho ucciso una macchina, perché lì si parla di uccisione di una macchina a quel punto lì, cioè paragonata a un omicidio. In realtà l'intento del governo è far passare, e lì è interessante, la macchina come simbolo di un sistema, quindi sostanzialmente nel momento in cui io rompo una macchina sto attentando al sistema, e questo è molto importante perché quello che poi accade con i luddisti è quello di pensare che la rottura delle macchine sia iniziata con i luddisti. In realtà è una tradizione di lunga data, cioè nel senso che era già una pratica abbastanza consolidata di contrattazione collettiva dei salari, quindi quando c'era una divergenza tra il padrone e l'operaio, di solito l'operaio rompeva la macchina e otteneva di solito un aumento salariale. Quello che succede in quel caso lì è che nel momento in cui la macchina prende, gli viene affidato uno status ontologico differente, non diventa più un rompo un oggetto, ma è l'uomo che diventa oggetto, quindi è l'uomo che, c'è un'inversione dei termini, è l'uomo che si reifica e la macchina diventa un soggetto della storia. E questo è molto interessante perché in quel caso lì allora irrompere una macchina non è più il gesto in sé, cioè quello che significa distruggere un oggetto, ma significa distruggere un soggetto della storia, che per il capitalismo è fondamentale, perché senza la tecnologia, senza il sapere tecnologico non può esistere capitalismo, questo ce lo dice anche Panzieri. È interessante però nel modus operandi dei luddisti è che i luddisti, oltre ad andare a distruggere le macchine, avevano una serie di pratiche non scritte che sono molto interessanti e che io potrei definire quella che è la grammatica luddista, cioè loro comunicavano tramite canzoni, quindi creavano ballad che venivano diffuse nelle varie contee e che raccontavano la loro storia, raccontavano la loro narrazione dei fatti, e quindi abbiamo per esempio, e anche all'interno delle stesse canzoni c'è un escalation, quando nel 1812 viene introdotto il Frame Breaking Act, questo che decreta la pena di morte per chi rompe un macchinario, le canzoni automaticamente diventano molto più violente, quindi in un certo senso si incita la comunità a dire: ok, fino qui abbiamo mantenuto il patto di comunità che c'era con gli altri abitanti delle zone rurali, quindi tutti gli individui che costituivano la comunità. Ma nel momento in cui avviene questa rottura, a quel punto lì George Mellor, che è uno dei luddisti più importanti, dice: perché continuare a rompere le cardatrici, perché lui era un luddista dello Yorkshire dove si lavorava la lana, quindi perché rompere le cardatrici, andiamo ad ammazzare i padroni. E aveva capito, e questo molto prima che arrivasse tutto il sistema industriale delle fabbriche, dove gli operai poi sappiamo sono stati massacrati all'interno del sistema industriale. L'intuizione
è quella, nel senso non quella di andare ad ammazzare il problema, ma l'intuizione di sviluppare un pensiero collettivo che riesca a riflettere criticamente su quello che sta succedendo a tutti i livelli della propria comunità. E loro lo percepivano così, percepivano un aggravarsi della propria condizione, una decostruzione della propria comunità e soprattutto dei legami che c'erano all'interno della comunità. E il capitalismo ha fatto questo, ha frammentato lo spazio, ha frammentato la persona umana e ha frammentato e ha distrutto i legami con la terra e con gli altri esseri viventi. Quindi l'aspetto di distruzione delle relazioni che c'erano all'interno della comunità è stato un capisaldo dell'azione capitalista. Era necessario, non si poteva pensare di sviluppare il capitalismo senza decostruire la società rurale, la società comunitaria, ma non tanto perché i luddisti spaccavano le macchine, ma perché i luddisti ci andavano vestiti da donna a rompere le macchine, ci andavano brandendo il martello di Enoch, che io la prima volta che ho letto la canzone in cui è contenuto il nome di Enoch ho pensato, ah, sarà una divinità. No, in realtà è questo Enoch Taylor che costruiva macchine, è un fabbro, e paradossalmente dice Enoch le ha fatte, Enoch le distrugge. Quindi sostanzialmente c'era questo aspetto di rendere mitologico l'azione. E questo dava fastidio alla razionalità capitalista, ma non solo a loro, anche ai riformisti, ai radicali riformisti che all'epoca era l'altra grande forza che lavorava, diciamo, in segreto per costruire poi un movimento più organizzato, e i luddisti davano fastidio anche a quel movimento perché non erano razionali. C'era un tentativo di reincantare il mondo, di appoggiarsi al mito, di appoggiarsi a delle pratiche che erano viste come qualcosa di magico. E questo secondo me è un punto, è una suggestione molto interessante, cioè bisogna recuperare la capacità di reincantare anche la lotta, e questo secondo me è quello che ci hanno lasciato in eredità i luddisti, a prescindere da quello che può essere la definizione, perché la definizione di luddismo è una definizione estremamente riduttiva, cioè la maggioranza pensa sono dei distruttori di macchine, e i neoluddisti non vanno lontano. Mi interrompo perché potrei parlare per ore. Grazie.

Bene, se questa nuova rubrica di Radio Contrado vi piace, se questa nuova rubrica vi fa schifo, se avete consigli, se avete infamate, se avete qualsiasi cosa, non esitate a scriverci su radiocontado@insiberia.net. Alla prossima!

0: gli va male. Agire!
1: Bene, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Ciao, ciao, ciao, come sapete chi ci ascolta con più assiduità, questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Se invece vi trovate all'ascolto per la prima volta, per qualunque motivo questa cosa sia successa oggi e non prima, non importa, siamo contenti e contente di avervi con noi e sappiate che la Stampa Rassegnata, appunto, come dice un po' il nome, ma non lo dice, non la dice tutta, non la dice fino in fondo, è più